0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Kiev e Mosca sotto attacco, missili russi lanciati sulla capitale ucraina, un'ondata di droni bersaglia la capitale russa e colpisce una raffineria, chiusi gli scali per sicurezza. Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Risponderemo con attacchi massicci, replica il Cremlino. Riprende il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, l'Iran assicura nessun pedaggio nei prossimi 60 giorni. Il ministro della guerra degli Stati Uniti attacca l'Europa, stop agli scrocconi, gli alleati devono spendere per la difesa. Il ministro della difesa italiano, Crosetto, conferma l'impegno del governo sull'aumento delle spese militari al 5% del prodotto interno lordo. Dice che non c'è alternativa, qualunque sia la maggioranza che guida e guiderà il paese.
4: Il percorso è chiaro, ci sarà una NATO che per la parte europea dovrà dipendere sempre più dagli europei. D'altronde la NATO non è un club di amici lettori, è una alleanza militare difensiva.
3: La madre di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, la conferma arriva dagli avvocati della famiglia. Daniela Ferrari, ora ricoverata in ospedale a Vigevano, fuori pericolo. Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito nel recinto dei coccodrilli in uno zoo in Inghilterra. Un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dalla polizia. Dalle prime indagini sembra che non conoscesse il bambino ma lo abbia afferrato e scaraventato all'interno del recinto. Lo sport, basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta, ha battuto Venezia 86-72 fuori casa in gara 4, ha vinto la serie 3-1. Mondiale di calcio, vincono i padroni di casa, il Canada batte il Qatar 6-0, infortunio shock con frattura della gamba sinistra per il canadese Kone, giocatore del Sassuolo. Il Messico batte 1-0 la Corea del Sud, Repubblica Ceca Sudafrica 1-1, Svizzera Bosnia 4-1. Capital News torna alle 7.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

6:07 su Radio Capital, era Cat Stevens con Father and Son. C'è chi affronta la maturità a 18 anni e c'è chi lo fa invece a 70. Il caso di Pupo, ieri sera mi ha colpito vedere il video del cantante Enzo Ghinazzi che si trovava all'ultimo banco in quest'aula in doppio petto blu. Pare che abbia portato per scrivere, per fare la prima prova, lui ha scelto credo quello sulla democrazia se non sbaglio, come traccia, aveva portato la Mont Blanc perché lui ama le penne, diciamo, amo il lusso, ha detto a un giornalista che poi l'ho raggiunto fuori, e però non funzionava, cose che succedono, quindi questa penna poi alla fine non ha funzionato e ha dovuto chiedere, lui stesso ha detto, una birra da pochi centesimi al ragazzo che avevo di fianco. Vabbè, dovevi comunque scriverlo questo tema, però no, è apprezzabile, scusami Laura, il fatto che si decide

0: di tornare a studiare. Lui aveva smesso a 16 anni per fare il musicista, per fare il cantante, e però voleva chiudere il cerchio, aveva fatto il liceo scientifico e credo che sia andato di nuovo a fare il liceo. Credo la maturità l'abbia fatta al liceo scientifico, la stia facendo, scusate.
1: Allora,
0: al
1: premesso,
0: liceo scientifico.
1: Lui ha fatto questo passo perché era una promessa che aveva fatto alla mamma. Ma io mi stavo concentrando sul labiro da pochi centesimi.
0: Vabbè, ma è un modo di dire.
1: Ma no, cioè, ma non si dice.
0: Ma perché non si dice? È un dato di fatto. Cioè,
1: ma andava Blanc a sottolineare che lui aveva una penna costosissima.
0: Ma no, vabbè, c'ha 70 anni, ce la potrà avere una penna che costa un po' di soldi, voglio dire.
1: Sì, però poi dopo ha dovuto chiedere quella da pochi centesimi,
0: infatti,
1: vedi?
0: Infatti, è vero. La sua storia però racconta qualcosa di molto più ampio, perché in Italia il tema della formazione degli adulti è ancora una sfida importante, nel senso che sono molto pochi rispetto al resto d'Europa. Se guardiamo i dati dell'Istat del 2022, poco più di un terzo delle persone tra i 25 e i 64 anni ha partecipato ad attività di istruzione o formazione, un dato che è inferiore di quasi 11 punti percentuali rispetto alla media europea. Lui ha detto che sta pensando anche di andare oltre alla maturità e che potrebbe diventare dottore. Tra l'altro poi si apre anche un nuovo scenario, perché il giornalista che lo ha raggiunto gli ha chiesto di Vannacci e lui ha detto che comunque Vannacci è una brava persona. 6:09, questo è Buongiorno Capital.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Hanno chiesto di Vannacci perché si sa Pupo ha opinioni politiche che tra l'altro non nasconde mai, è uno sincero, dice quello che pensa anche sulla Russia e l'Ucraina, insomma si è sempre espresso, quindi è naturale che veda in Vannacci una possibilità per questo paese, dal suo punto di vista ovviamente. Vannacci che continua a crescere nei sondaggi, ieri è arrivata la notizia che un po' ha fatto, non voglio dire tremare il centrodestra, però una riflessione è opportuno farla, perché secondo l'ultima rilevazione di Utrend per Sky TG24, Futuro Nazionale sarebbe al 5,9%. Dobbiamo dire sarebbe, perché comunque parliamo di sondaggi, Vannacci ancora non si è confrontato con nella Lega sì, ma con questa nuova formazione politica ancora non si è confrontato a nessuna elezione, ma insomma 5-9%, mentre la Lega si ferma al 5-8, un distacco minimo ma dal forte valore simbolico, no? Fino a pochi mesi fa Vannacci era uno dei volti più noti della Lega, oggi guida un proprio movimento di destra, di estrema destra, un movimento politico, e sembra intercettare una parte dell'elettorato appunto di una destra delusa sia dalla Lega che da Meloni. Tra l'altro guardando un po' chi fa questo mestiere ovviamente ci spiega che non è poi così tanto vero che Vannacci stia drenando voti alla Lega. La Lega i voti a quanto pare li perde di suo, ma Vannacci intercetta soprattutto i delusi del centrodestra che non votano più, quindi è nell'astensionismo che va a intercettare voti Vannacci. Questo è molto interessante. Conseguenze per il governo? Potenzialmente anche prima delle elezioni, perché voglio dire, se Salvini continua a perdere voti è un tema che si apre all'interno del centrodestra. Stiamo parlando di un vice premier, di una forza politica che aveva numeri molto più importanti quando è cominciata questa esperienza di governo, e quindi è un problema anche per Giorgia Meloni, perché Vannacci potrebbe diventare un alleato fondamentale, necessario per vincere le prossime elezioni, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida perché spinge ovviamente il dibattito politico più a destra su temi come immigrazione, Europa e sicurezza. E poi qualora dovesse entrare Vannacci in una futura compagine di governo, ma Forza Italia, dove si posiziona Forza Italia? Diventa veramente complicato. Forza Italia è decisamente un partito più moderato sia della Lega che di Fratelli d'Italia, e con questi due già si fa fatica, con Vannacci diventa problematico starci dentro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io sono a favore di Vannacci, voterò Vannacci perché ha degli ideali che mi rappresentano.
1: Okay.
0: Non lo ritengo un fascista, ma anzi lo ritengo con degli ideali seri e concreti. E tra parentesi, il discorso della sua reimmigrazione è relativa soltanto a extracomunitari o comunque stranieri che si comportano male, che sono qui perché non sanno cosa fare o che anche se sono qui hanno trovato il modo di fare qualcosa in Italia, continuano a comportarsi male. Allora, già abbiamo problemi con i nostri, perché dobbiamo accollarci anche questi? Rimettiamoli a casa loro. È tutto lì, semplicemente.
1: Certo.
0: Ci sono dei valori che si sono persi in Italia e in tutta Europa, secondo me. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao Luigi, grazie. Il problema è che è quel semplicemente, cioè mi sembra molto molto molto complesso. Anche questo governo aveva promesso grandi cose, ricorderai Luigi, ricorderanno gli ascoltatori, il blocco navale, non solo, i CPR in tutta Italia, cioè, sono cose che non sono state fatte. I decreti di espulsione si sono addirittura ridotti rispetto a precedenti governi, come quello Renzi, per citarne uno. Ma perché? Perché non è solo una questione di volontà, è che è molto complesso e anche molto molto costoso. Poi Luigi, però, quello che io personalmente non capisco quando si parla di remigrazione è esattamente chi è che Vannacci vuole remigrare, perché in un'intervista ha affermato che andrebbero rimandati nei paesi di origine coloro che non vogliono assimilarsi alla nostra cultura. Poi ha parlato di irregolari, in un'altra occasione ha detto che vanno remigrati coloro che non hanno motivo e diritto di essere da noi. Cioè, quando si dice, quando si cita per esempio l'integrazione o l'assimilazione, cosa significa concretamente? Perché mi sembra uno dei punti deboli più dibattuti e contestati di questa proposta, no? Perché il confine non è definito in modo univoco, cioè una persona che continua a, diciamo, un musulmano, una donna musulmana che continua a portare il velo, un uomo che continua ad andare a pregare, e dal punto di vista di Vannacci, mi dico, è un uomo che non si è assimilato perché non ha una religione, una fede che è quella della maggior parte degli italiani, posto che anche lì, insomma, bisognerebbe andare a vedere, ma è questo, perché se no è difficile. E poi Vannacci una volta ha anche detto che la sua strategia potrebbe essere questa: rendere la vita impossibile a questi immigrati, no? Cioè ti rendo la vita talmente complicata che alla fine te ne torno nel tuo paese, ti tolgo i sussidi, eccetera. Ma io mi chiedo, ma uno che ha attraversato il Mediterraneo e che arriva da paesi complessi, veramente complessi, ma veramente credi che togliendogli il sussidio deciderà di tornarsene a casa? Mi sembra complesso. E comunque meglio, e comunque in ogni caso meglio, perché non ti sparano, cioè basterebbe quello, capito? Quindi questo rendere la vita impossibile, oltre che essere anche un po', secondo me, dal mio punto di vista, crudele come definizione, no? Come scelta, ma al di là di questo, temo che in ogni caso non funzionerà.

Swing Oxys Breakout alle 6:22 su Radio Capital. E tra l'altro Vannacci si dovrà occupare di una serie di cose, giusto per chiudere la questione sulla remigrazione. Quando mi sembra un giornalista di Rai News qualche giorno fa gli ha chiesto, ma citandogli i dati ovviamente, dicendo guardi che non c'è riuscito nessuno, costa un sacco di soldi, non per gli stranieri, per rispondere a qualche ascoltatore che ha mandato un messaggio poco fa, no, non è che pagano poi questi immigrati per tornare a casa, dobbiamo pagare noi ovviamente, e il giornalista appunto gli

0: dice costa un sacco di soldi, non c'è mai riuscito nessuno, com'è possibile che adesso ci possa riuscire lei? Ha risposto: perché io sono Vannacci. Un po' arrabbiato, perché io sono Vannacci, della serie io sono io e voi non siete niente, cioè lo so io, non c'è bisogno che io vi spieghi nulla, fidatevi, perché ci riuscirò senz'altro. Allora, Vannacci, chi per lui, insomma, il prossimo governo dovrà occuparsi di un altro grande tema, centralissimo, le case e il costo degli affitti, per non finire come a New York, dove un altro idolo è comparso sulla scena nel frattempo che Mamdani aveva detto che sarebbe riuscito a abbassare il costo degli affitti, tutta una serie di cose incredibili, il Vannacci all'opposto. E però il prezzo degli affitti, il costo medio quest'anno ha toccato una cifra record a New York, $3,616 al mese, $3,616. Le persone non sanno come fare, quelli, le persone normali, i cittadini come noi, non hanno idea, dici ma io lavoro e vivo a New York, ma non ci posso più stare, devo andarmene. No, c'è un'alternativa, soprattutto per le donne, è un fenomeno che sta crescendo moltissimo. Alcune di queste persone che non sono più in grado di pagare un affitto hanno trovato una soluzione originale: andare a vivere dalle suore. Sono tantissime le donne che stanno decidendo di andare a vivere in convento. I conventi, le residenze religiose femminili, perché poi sono soltanto femminili, offrono stanze a prezzi che sul mercato privato di New York sono un miraggio. Cioè, parliamo di cifre che sono alcune meno della metà, tipo secondo il Wall Street Journal si può pagare mediamente $1,650 al mese per stare in pieno centro, $1,200 ti sposti un pochino fuori, con $950 al mese stai nel Bronx, che voglio dire, quartiere straordinario, bellissimo, non siamo più ai tempi del Bronx e di certi film degli anni 70, non è più quel quartiere, è un posto molto figo. E alcune di queste ragazze che hanno deciso di andare a vivere in convento hanno risposto appunto al Wall Street Journal dicendo questo tipo: le suore sono fantastiche, ha raccontato una di queste ragazze, se ne stanno tranquille a farsi fatti loro. Certo, ci sono ovviamente delle regole, sono regole anche stringenti, rigorose, ovviamente, ripeto, soltanto donne, ma è vietato quindi l'ingresso agli uomini, è vietato l'ingresso nelle camere da letto, possono stare negli spazi comuni ovviamente. C'è un coprifuoco con orari di rientro alla sera molto rigidi, di solito tra le 23 e la mezzanotte, quindi se fai tardi poi resti fuori. Qualche limitazione sull'alcol, quindi si può bere un bicchiere di vino magari la sera, però nulla di più e basta, e quindi non è che puoi stare lì, insomma, davanti alla TV quanto vuoi. Ci sono delle regole, certo, che vanno rispettate, ovviamente il convento ti deve accettare, si fa un colloquio con la madre superiora e quest'ultima deciderà se puoi andarci a vivere in convento oppure no. Tu ci andresti, Laura? Io avevo una amica, finito il liceo, che andò a studiare a Roma come me, e però lei andò in convento.
1: Andò in convento,
0: io lo visitai questo convento.
1: No, non ci andrei semplicemente perché ho necessità di
0: necessità.
1: No, dico di un mio mondo e delle mie regole. Chiaramente a poterselo permettere, ma anche ma preferirei anche magari una soluzione molto modesta, molto piccola, molto angusta, però dove ci sono io. Però
0: dici meglio uno sgabuzzino che con le suore?
1: No, non per le suore in loro, ma proprio per un discorso di indipendenza e di possibilità di scegliere orari e quant'altro.
0: No, certo, è che però se c'è un'emergenza abitativa e tu comunque lavori in quella città e non sai come fare, penso che nessuna di queste
1: ti
0: donne...
1: Ti ci devi trovare. Detto così.
0: Usciamocene così.
1: Esatto.
0: Smile dice: scusa, ma con degli affitti di $3,000, quanto è uno stipendio medio a New York? Ora controlliamo e te lo diciamo, Smile, però se le persone decidono di andare a vivere con le suore, dalle suore, è perché evidentemente non ce la possono fare, nonostante gli stipendi, certo, saranno più alti che in Italia, ma comunque non sufficienti a pagare un affitto medio a New York.

0: Per me, per motivi diversi in Italia, visto che le pensioni saranno sempre più basse sì. e non permetteranno di vivere dignitosamente, sì. la soluzione sarà il co-housing. Secondo me, io la vedo così. Cioè, certo. da anziani, quando saremo vecchi, e soprattutto quelli che saranno soli, il co-housing per loro rappresenterà, e forse anche per me, una soluzione grandissima.
1: Ma c'è già il co-housing. Voglio dire, le residenze per anziani spesso hanno una anche una formula co-housing. Tu stai con altre persone anziane come te e sei relativamente autonomo. Ovviamente le pulizie vengono fatte da altri, alcune attività indispensabili vengono svolte da altri, però tu poi vivi quasi autonomamente assieme ad altri. Quella è una forma di co-housing, però si paga spesso in Italia. E gli stipendi a New York, allora, considerando la retribuzione media lorda, quindi mettiamoci dentro tutto, insomma, tutte le cose belle, i bonus, mediamente a New York si arriva a $80,000 annui, che sono 4.500, 5.000 mi sembra difficile, netti al mese. E quindi capite, se poi lo stipendio è di 3.600 non ci stai più dentro. E stiamo parlando comunque di situazioni che non tengono conto invece di tutti gli altri, perché quella è la media, ma c'è chi sta sotto e magari comunque lavora, cioè sono i lavoratori più poveri, e ci sono anche in Italia ovviamente come a New York. Quindi questa storia di ma no, ma gli stipendi ti danno $150,000, no, non è così. È motivo per cui molte persone decidono, molte donne decidono a New York e andare a vivere dalle suore. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto. Good morning. Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un sì. grande jazzista come
7: sì,
6: me.
7: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
6: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e sì. se ne comincia a parlare.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova,

0: dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su lissefest.it e capital.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: canzone per ogni ora.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Paul Ledeman alle 6.38 su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, oggi poco più di 500.000 di studenti affronterà la seconda prova scritta dell'esame di maturità e lo farà, in molti casi, sudando le famose 7 camicie. Ma più che per la fatica e lo sforzo intellettuale, proprio per il caldo torrido. Le aule scolastiche italiane sono diventate delle serre a causa del Niño, il fenomeno climatico che potrebbe far schizzare il termometro fino a 38 gradi. Colpi di calore e cali di pressione non si contano più. Su oltre 60.000 sedi scolastiche monitorate da Cittadinanza Attiva, solo un irrisorio 7,4% è dotato di impianti di climatizzazione.

climatizzazione o ventilazione. Per questo, e non sto scherzando, nel regolamento ufficiale della maturità non esiste alcun divieto che impedisca a uno studente di posizionare sul banco un ventilatore portatile oppure usare un ventaglio. Queste sono le scuole, ma ci sono altri luoghi, sempre sotto la tutela dello Stato, in cui di caldo si soffre ancora di più, perché da lì non si può uscire. Parlo delle carceri. Fredde d'inverno, torride d'estate. Senza poter rimediare, da aprile di quest'anno è stata vietata anche la presenza di frigoriferi nelle celle, per conservare acqua o cibo fresco nei giorni più caldi. Non aiuta il sovraffollamento cronico. Su 190 penitenziari italiani, solo 22 non sono sovraffollati. Secondo il rapporto Antigone, il tasso di affollamento all'interno delle carceri italiane ha raggiunto in media il 139%. Le più affollate sono Lucca, Foggia, Grosseto, Lodi e Milano San Vittore. Il disagio di essere in troppi può sfociare nei suicidi, che sono più frequenti proprio nelle carceri sovraffollate. In Italia i suicidi solo quest'anno sono stati già 28. Ma il carcere considerato peggiore d'Italia è quello di Sollicciano, a Firenze, un edificio del 1983 che ormai è quasi al collasso per mancanza di manutenzione. Tanto che per la prima volta in Italia un tribunale ne ha messo sotto sequestro una parte per via delle sue condizioni fatiscenti dopo una serie di ispezioni, e circa 240 detenuti sono stati trasferiti altrove. A Sollicciano i detenuti vivono in celle fatiscenti e sovraffollate. In molti reparti sono state trovate più volte cimici nei materassi, anche topi sui pavimenti. Nella struttura ci sono infiltrazioni, perdite d'acqua, umidità. Le celle sono appunto molto fredde in inverno e molto calde d'estate. C'è sporcizia ovunque. I posti effettivi sono 369, ma al momento sono registrati 641 detenuti. Siccome non sono agibili gli spazi comuni, di lavoro, di ricreazione, la vita lì dentro è sempre più dura, non degna di un paese civile. Bene ha fatto il tribunale a chiudere tutto. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Ed Sheeran, Shape of You alle 6.44 su Radio Capital. Abbiamo cominciato raccontando di Pupo, questa immagine di Pupo all'ultimo banco, straordinaria secondo me, con il doppio petto blu dotato di una Mont Blanc non funzionante. Allora, rimaniamo ancora qualche istante sulla maturità. Daniele Grassucci di Scuola.net, buongiorno.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Allora Daniele, io vorrei cominciare con una polemica mica tanto piccola per la verità, perché anche quest'anno nessuna autrice ovviamente alla prima prova, Pavese, Calabresi, ma mai una donna in 27 anni non c'è mai stata un'autrice donna tra quelli appunto che si possono scegliere alla prima prova di maturità. Perché secondo te?
1: Io innanzitutto mi fa sorridere che questa polemica scoppi il giorno dopo, cioè questa roba è sotto gli occhi di tutti da, appunto, hai detto 26 anni, quindi
0: sì.
1: Mi pare insomma la solita polemica che bisogna fare, cioè qualcosa bisogna dire sulle tracce di maturità anche quando non si ha molto da dire. Io sinceramente mi preoccuperei un po' di più di quello che accade a scuola e dello scollamento tra quello che accade nel viaggio e poi quello che accade nella meta, perché noi abbiamo essenzialmente in tutto il percorso scolastico una certa carenza di autrici donne, di autori del Novecento. Cioè ieri i ragazzi hanno sgranato gli occhi di fronte a Pavese.
0: A Pavese.
1: Cioè, tant'è che la traccia di Pavese è stata la meno scelta,
0: sì.
1: Perché Pavese siamo abituati a studiarlo in prosa e ti arriva la poesia. Quindi il tema vero è qui, che cosa vogliamo fare? Cioè vogliamo che l'esame di maturità sia la rappresentazione di un percorso finale, oppure vogliamo cambiare il percorso perché il suo episodio finale non rappresenta il percorso? Ecco, ci dovremmo un po' mettere d'accordo. E sicuramente non è che risolviamo il problema del gender gap in Italia con una traccia su un'autrice donna. Cioè non è che il giorno che noi abbiamo una traccia su un'autrice donna abbiamo risolto tutti gli altri problemi. Ecco,
0: no, vabbè, insomma, certo,
1: dovremmo lavorarci un po' più seriamente.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo con te, però comunque è in un qualche modo una cartina di tornasole, no? Da qualcosa bisognerà pur cominciare, effettivamente, che non si trovi spazio per autrici donne. E ce ne sono, voglio dire, Elsa Morante, Goliarda Sapienza, ma
1: se vogliamo cavalcarla, l'unica autrice donna è una giornalista tedesca alla maturità, cioè quindi neanche Tricolore, insomma, no, ma è un tema sicuramente.
0: Senti, un altro tema lo affrontava poco fa il direttore parlando, cominciando dalle scuole, poi è finito a parlare di carceri, ma il tema al centro è lo stesso,
1: il
0: caldo e le infrastrutture
1: carceri,
0: appunto le infrastrutture che sono decadenti con questi giorni insomma di gran caldo. Io penso che per gli studenti non sia tanto semplice affrontare la prova di maturità quando fuori ci sono 36 gradi e dentro forse 37, perché è addirittura più caldo a volte.
1: Qua però il problema è sempre le scelte strategiche che noi abbiamo fatto 20 anni fa, 30 anni fa, e di cui paghiamo il conto. Perché l'edilizia scolastica da fine anni 90 non è più una competenza dello Stato centrale, ma una competenza degli enti locali.
0: Sì.
1: Per cui anche quando vengono messi a disposizione dei fondi, e noi abbiamo fatto un conto tra il 2010 e il 2020, quindi anti-Covid, stiamo parlando quasi di 20 miliardi di euro, comunque tu devi sempre passare per un'assegnazione, cioè per un ente locale che ha le capacità burocratiche, amministrative e tecniche per andarsi a prendere quei soldi, e poi le cose vanno realizzate. Ecco, secondo me per certe grandi opere come l'edilizia scolastica non possiamo più permetterci questo sistema, e i fondi PNRR noi non avremmo dovuto usarli in questo modo, ma avremmo dovuto creare una struttura di missione centrale che a livello nazionale avrebbe dovuto tener conto di questo tema. Ecco, come quando si fa la ricostruzione dopo un terremoto, non è l'ente locale che si occupa di questo, si crea una struttura di missione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fa tutto centralizzato. Stessa cosa dovremmo fare, perché sennò questo problema non lo risolveremo mai, perché chiaramente certo. Ogni ente locale ha la sua strategia e ha le sue carenze. Ad esempio nelle Marche una scuola su tre ha l'aria condizionata.
0: Vedi, questa è una notizia, pensavo che non esistesse di fatto l'aria condizionata nelle scuole italiane.
1: No, 7% delle scuole italiane ha l'aria condizionata, però è chiaro che là, se tu non fai una strategia a livello nazionale, Mi hanno detto al ministero che ci stanno pensando, però questo non è una cazzatina, insomma, detto anche no, l'ONU ha lanciato un allarme. In tutti i paesi del mondo, a causa del cambiamento del clima, si stanno perdendo dei giorni di scuola utile, perché quando fa caldo anche gli apprendimenti calano. Quindi sicuramente è un tema strategico su cui ci dovremmo concentrare, ma con la struttura che abbiamo adesso di organizzazione delle cose, come dire, sarà molto complesso risolverlo, almeno questo è il mio punto di vista.
0: Daniele Grassucci, grazie mille, ma ti ridisturberemo magari più avanti nel corso di questa maturità 2026. Grazie mille.
1: Per Capital ci sono sempre. Un buon grande giorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grande. Ciao Daniele.
2: Buongiorno Capital.

Renato Zero, i migliori anni della nostra vita alle 6.54 su Radio Capital. Ovviamente Luigi dice che però l'aria condizionata è presente in molte scuole, ma a me non risulta. Lui parla però di primarie. Mia figlia frequenta il primo anno della scuola materna a Maglia, in provincia di Lecce, una meravigliosa struttura ristrutturata nella quale sono presenti tutti i comfort, ma secondo me alle materne è un po' più comune, no? Anche perché sti bambini, se no, non ce la possono fare, è troppo caldo. Secondo me il problema è dalle medie in poi, forse alle primarie e alle materne ci avevano già pensato, credo, immagino, insomma, sarebbe veramente incredibile.

0: Laura però dice, Laura l'ascoltatrice, io insegno in una scuola primaria di Latina e ti assicuro che qui nessuna scuola ha l'aria condizionata, ma infatti mi sembrava strano. Certo, io troverei impensabile adesso lavorare senza aria condizionata, poveri bambini, povere bambine, ma anche poveri giovani adulti, insomma, studiare a 17 anni, 18 anni, 16 anni con 36 gradi, tra l'altro il vero caldo sta arrivando, questa è la notizia, ancora non è niente. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie e poi, come sempre, The Breakfast Club, noi ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, grazie.
1: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione

0: Di spettatori in Francia.
1: Chi è quel tizio?
2: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
1: Cécile mi parla sempre di te.
3: A me di te non ha mai parlato.
0: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
3: Se ci fosse un problema me lo diresti.
0: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Prende il traffico marittimo a Hormuz, l'Iran assicura nessun pedaggio nei prossimi 60 giorni. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance non parteciperà ai negoziati con Teheran. Messaggio scritto dall'Ayatollah Khamenei. Trump era alla disperata ricerca di un accordo. Kiev e Mosca sotto attacco, missili russi sulla capitale ucraina, un'ondata di droni bersaglia la capitale russa e colpisce una raffineria. Gli europei degli scrocconi, dice il ministro della guerra degli Stati Uniti, Hegseth. Il ministro della difesa italiano, Crosetto, assicura che l'Italia porterà le spese militari al 5% del prodotto interno lordo. Tra poco la seconda prova scritta della maturità, per la prima quella di italiano, la maggioranza degli studenti ha scelto la traccia con un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Elisa Matta è andata al liceo Socrate di Roma e ha sentito i pareri di alcuni studenti.
4: Non mi va di dire se è andata bene o no, ma sicuramente sono soddisfatto.
5: Le tracce che avevo previsto non ce n'era nessuna, sono un po' stanca, però tutto bene.
6: In generale le tracce come ti sono sembrate?
5: Sicuramente difficili.
4: Sono molto contento, penso sia andato abbastanza bene. Io ho scelto quella che prendeva spunto dal discorso di Sara, che parlava di democrazia, che ritengo un tema molto importante.
7: Mi aspettavo una traccia C sull'intelligenza artificiale.
8: Io ho scelto la traccia 1, che era una poesia di Cesare Pavese. Non l'avevamo fatto in classe, ma un pochettino lo conoscevo.
9: Mi aspettavo un po' meglio le tracce, nessunamente si è smato, diciamo.
3: Ancora messaggi d'odio sui social dopo il tentato suicidio. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha provato a togliersi la vita, ricoverata fuori pericolo. Gli avvocati della famiglia lanciano un appello a chi ancora in queste ore scrive messaggi con insulti sui social: fermatevi. Un bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato lanciato nel recinto dei coccodrilli di uno zoo in Inghilterra. Un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Non conosceva il bimbo, lo ha scaraventato nel recinto. Non è chiaro se le ferite siano dovute a un attacco da parte di coccodrilli o alla caduta. Basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta. Ha battuto Venezia 86-72 fuori casa in gara 4. Lo scudetto arriva dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. L'allenatore Peppe Poeta ringrazia la squadra ed Ettore Messina, coach dell'Olimpia fino a novembre.
10: Se è un sogno, svegliatemi. Questi ragazzi sono stati incredibili e gli sarò per sempre tutta la mia vita del grato. Aver fatto parte del primo triplete della storia dell'Olimpia per me è una soddisfazione incredibile, ma soprattutto averlo condiviso con Ettore, perché ricordiamoci che il primo trofeo è suo e ha costruito lui questa squadra, quindi tanti meriti anche a lui e lo ringrazio, gli sarò sempre grato per quanto mi ha insegnato in questi anni.
3: Mondiali di calcio, vincono i padroni di casa. Il Canada batte il Qatar 6-0, tripletta del juventino David, infortunio shock con frattura della gamba per il canadese Coné, giocatore del Sassuolo, è stato operato immediatamente. Il Messico batte 1-0 la Corea del Sud, Repubblica Ceca, Sudafrica 1-1, Svizzera Bosnia 4-1. Capital News torna alle 8.
11: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Per guardare il

0: una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7-8 minuti, buongiorno da Breakfast Club, buongiorno da Riccardo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Imma Bacelliere.
2: Buongiorno.
0: Andrea Lucatello, buongiorno.
2: No, bravo.
0: Devo fare la voce.
3: Ti autolanci.
2: Io ero pronta a salutarti, ma tu vuoi fare tutto da solo.
0: Oggi l'ha sentito come friccicorina la ragazza.
1: C'è un motivo,
0: C'è un motivo. C'è un motivo. Perché lei va in ferie, lasciandoci da soli per una settimana.
4: Un po' di preoccupazione c'è, molto. È più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo. Quello sì, quello un pochino sì. Ho studiato D'Annunzio, Pirandello, ho ripassato la globalizzazione. Vabbè, io spero, guarda che giornata, vado nel paese del cielo, su di noi nemmeno una nuvola. No.
5: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Sentivo Marco Maesano che ne parlava di Pupo, ma sì, insomma, sentire Pupo che si autocita a proposito, certo, no? Si sì, autocita con le sue canzoni e in questa maturità affrontata, insomma, all'alba di 70 anni.
1: 70 anni, sì, questa era all'uscita dalla sua prova. Credo che tra l'altro sia stato tra i primi a consegnare il suo elaborato, ho sentito questo.
2: Ma vogliamo comunque fare i complimenti a Pupo, perché
1: a me
2: poi
1: piace tantissimo
2: questa
1: storia.
2: Il fatto che a 70 anni che a 70 anni uno si rimetta sui banchi di scuola, insomma, di colmare
1: bravo.
2: Una lacuna che magari pesava, no? A lui pesava il fatto di non essere magari diplomato. Io
1: sì, a me è piaciuta tanto.
2: È stato un bel gesto da raccontare.
1: L'avrei anche intervistato. A me è piaciuta tanto questa storia di Pupo, proprio perché si è rimesso in discussione in questo modo. Mi dispiace, provo un po' di tenerezza nei suoi confronti nel momento stesso in cui è obbligato in ogni occasione a fare le citazioni di due suoi pezzi, che sono Su di noi e Gelato al cioccolato. Cioè, non c'è, ha cantato anche Firenze Santa Maria Novella, che è un bel pezzo.
0: Scusate,
1: buttatela anche su quello.
2: Riccardo, durante la maturità deve citare Firenze e Santa Maria Novella.
1: Ma sì, perché non se ne può più di questa cosa, lo capisco.
0: Da poco pubblicato di Radio Capital, in cui ognuno doveva dire la canzone del cuore, solo io
2: hai citato Pupo,
0: ho citato Pupo, Gelato al cioccolato, che è finita in mano a Gigi Ariemma. Ha avuto un sussulto quando ha sentito la canzone che avevo proposto, però secondo me aveva un perché. Oggi ci torna utile.
2: Oggi sei orgoglioso, ti aver detto che la tua canzone preferita
0: sul cantante giusto a Radio Capital.
1: Hai puntato sul cavallo giusto.
0: Vabbè, ragazzi, l'avete sentito, insomma, tutti i commenti. A me queste tracce sono piaciute, devo dire. C'è stata un po' di polemica, naturalmente. Alcune hanno visto una forzatura su Frank Furedi e i confini, che però tutti all'inizio avevamo visto come confini geografici, no? In qualche modo, come una sorta di muro tra le nazioni,
2: no?
0: Di frontiere.
2: Esempio, questo era nel titolo del libro.
0: Ma in
2: citato.
0: Realtà, leggendo, si parla di tutto meno che di frontiere fisiche.
1: Sì.
0: Fisiche, insomma.
2: Adesso ovviamente su quest'autore c'è stata un po' una discussione, perché è un autore novax, pro-Orban e tutto ciò che consegue nella sua biografia, sicuramente una figura che rappresenta una certa, ma anche rappresenta una certa parte politica, questo si può dire senz'altro. Io però ho grande fiducia negli studenti, credo che una traccia che può dire qualcosa, lo studente può anche andare nella visione opposta, qualora ritenga di non essere d'accordo con l'autore.
0: Lui diceva i bambini che fanno gli adulti.
2: Sì,
0: no?
2: In realtà parlava di tutt'altro rispetto a quanto poteva lasciare immaginare un testo che con confini e frontiere nel titolo, insomma, che poi alla fine si può parlare anche di confini di età. Noi
0: e poi il nostro
2: bene.
0: Caro amico Mario Calabresi, insomma, che è stato scelto sul tema della fatica,
2: con questo libro che ha un titolo meraviglioso,
1: significativo,
2: che è Alzarsi all'alba.
1: All'alba.
2: E
0: allora, ragazzi,
2: è stato il testo maggiormente scelto.
0: Chi è che incarna proprio, chi è che incarna?
1: Ti senti toccato?
0: Cari ragazzi, se avete scelto questo tema, domani dice Ima, è arrivata con questa idea. Chi ha scelto questo tema domani se ne va al 6
2: 5.
1: Sicuramente in molti si sveglieranno presto questa mattina, perché ovviamente c'è la seconda prova della maturità.
0: Mamma mia, oggi latino,
1: specifica a seconda dell'istituto. Allora,
2: o
1: classico,
2: anche altre prove, no? Abbiamo citato solo liceo scientifico e classico, ma sappiamo ce ne sono molti.
1: Ce ne sono tante, come detto, matematica allo scientifico, la versione di latino al classico. Vedevo ieri un'intervista di alcuni studenti di uno dei licei per eccellenza qui della capitale, che è il Visconti, che praticamente avevano fatto una sorta di classifica di quelli che sono gli autori più temuti per la versione di latino di oggi, e quasi tutti, è una sorta di plebiscito plebiscito per cercare di evitare Tacito.
0: Tutti dicono Tacito.
1: È particolarmente temibile per lo stile molto conciso, a volte si saltano anche i verbi, insomma, è complesso tradurre Tacito davanti a Cicerone e Seneca. Seneca, tra l'altro, che fu il mio giustiziere, perché la mia versione di latino nell'ormai lontano 1988 fu una sciagura autentica, perché sbagliai tutto dall'inizio alla fine, mi portai un errore dall'inizio e lo portai fino alla fine della versione. Quindi staremo a vedere quale sarà l'autore.
0: E poi una piccola polemica innescata da Imma Bacellieri, che ha avuto quel salto nazionale.
2: Sì, certo, non è così.
0: Se
2: non
0: la voce
2: così
0: delle
2: famosa.
0: Donne non è mai protagonista, tra poco.

0: Alice. Aspetta che lo ridico.
1: Alice Morissette.
0: Ti metti indietro. Alice Morissette.
2: L'avete vista? L'avete vista la sua bella performance nella cerimonia d'apertura che si è svolta in Canada dei mondiali? Ha cantato dal vivo, tra l'altro, in modo molto, molto, come dire, suggestivo. È stato sottolineato da tanti applausi del pubblico. Bella esibizione di Alanis Morissette.
0: Allora, la polemica di Imma Baccellieri: perché non c'è stata, non è stata dato spazio alle donne in questa maturità?
2: Vai.
0: Qual è il tuo punto di vista, Imma? Te lo chiediamo perché, insomma.
3: In quanto donna posso esprimere il giudizio?
0: Hai 30 secondi in quanto donna.
3: 30 secondi mi sembrano un po' pochi. Allora, per riassumere, è stato evidenziato come le tracce di questa maturità presentassero per la maggior parte autori uomini. Era presente in realtà una giornalista tedesca, una delle sue tracce era all'interno di, diciamo, la sezione Saggio Breve, dove si chiedeva di analizzare il senso della meraviglia. La questione forse però riguarda in modo ancora più lampante le analisi del testo, dove appunto abbiamo visto c'è stato Pavese e dove in tanti dicono: ma quando troveremo anche insomma testi di donne? Allora, se mio personale opinione, forse ci stiamo soffermando sul problema sbagliato, nel senso che come sappiamo le tracce della maturità cercano di prendere il più possibile dai programmi scolastici. Io sono più che l'assenza di donne, che poi mi dà anche molto fastidio dire manca una donna nell'esame di oggi, come se bastasse. Allora, se l'anno prossimo ci sarà un testo di Grazia Deledda, sarà risolto il nostro problema?
0: No.
3: Chiaramente no, perché il problema non è tanto, non è solo, quella è la conseguenza più lampante. Il problema è che le nostre scrittrici e le nostre poetesse non si studiano nella letteratura italiana. Io ciò che detesto moltissimo e che mi fa molta rabbia è trovare nei testi scolastici il capitoletto con scritto le donne nella letteratura. Allora, adesso per avere un quadro così veloce, Grazia Deledda è stata la seconda premio Nobel italiana.
2: Sì.
3: Ed è stata la seconda donna ad vincere un premio Nobel. Noi citiamo Grazia Deledda perché è sempre difficile capire quale scrittore o quali scrittrice siano degne di un programma e quale no. Però i premi Nobel, lo sappiamo, li studiamo tutti. Montale, adesso, insomma, ditemi voi, tutti a scuola hanno studiato Montale.
0: Semplicemente...
3: Beh, certo. Perché non si studia Grazia Deledda?
0: Ecco, hai detto 4 volte Grazia Deledda.
2: Però l'ho studiata.
0: Quindi, no, voglio dire, io, è una questione di proporzione. Nel Novecento i poeti, gli scrittori erano tutti uomini.
3: Ma perché?
0: Quindi,
3: cioè, forse
0: se
3: bisogna studiare anche
0: bisogna
3: perché?
0: Avere una quota rosa, e allora
3: no,
0: l'altra questione. Ma se tu dici,
3: no,
0: ragazzi,
2: ma lei ripugna la quota rosa.
0: Sono la summa di quello che hai detto tu, che del percorso scolastico. E il percorso scolastico è fatto soprattutto
2: di
0: da
2: quegli
0: poeti
2: autori
0: e scrittori maschi.
3: Ma io però mi sto soffermando proprio su questo. Se è vero, perché lo sappiamo, le donne non facevano le scrittrici perché non avevano accesso all'educazione, potevano fare solo le madri.
2: Ma la domanda diretta, secondo te c'è stata una presa di coscienza su questa scelta da parte del Ministero dell'Istruzione?
3: Ma io non credo sia questo rilevante, non credo che il problema sia
2: però,
3: l'assenza. No, io però vi voglio leggere.
0: Questi ragazzi studiano per l'80% autori maschi, le tracce
3: no, lo studiano per il 100%, perché se anche ci sono state due scrittrici donne, perché se abbiamo una premio Nobel per la letteratura non la studiamo?
0: Hai detto allora, Grazia Deledda?
3: No, ma io no. Allora capisco.
2: Capito
3: che allora il tuo
2: dire.
3: Punto di vista è stai citando soltanto una, e io
0: nel
3: però ti rispondo
0: proporzione...
3: perché quell'una però non viene studiata. Perché non viene studiata?
0: Ma non lo so, qualcuno la studierà.
3: Beh,
0: non
3: è una minoranza, ragazzi, diciamoci la verità, è una scrittrice che viene ignorata.
0: Però, calma, dobbiamo parlare di quello che studiano i ragazzi durante l'anno.
3: Appunto, esattamente
0: allora
3: questo.
0: Cambiamo.
3: Esattamente questo che io dico.
0: Però
3: allora,
0: non ve la prendete con la maturità.
3: Ma io su questo sono d'accordo, non credo abbia senso.
2: Ma come hai visto, prendiamo spunto anche dalle tracce di ieri, perché poi molti studenti hanno detto di essere rimasti particolarmente spiazzati da questa scelta, non si studia neanche Cesare Pavese. Perché
3: esatto,
2: ieri chi
3: allora...
2: ha scelto quella traccia, o comunque chi si è trovato davanti, perdonatemi, quella traccia si è sentito molto disorientato, perché purtroppo è comprovato che in un programma scolastico che dura un anno molto spesso non si arriva a studiare neanche Cesare Pavese.
3: Però il mio punto
0: non
3: di vista
0: arrivano,
3: è
0: sì.
3: che se le donne che sono riuscite a fare letteratura in Italia, così come nel mondo, sono poche, danno un'immagine del mondo diversa, perché non dobbiamo prenderla in considerazione? è soltanto questo, e ripeto, non riguarda le tracce, riguarda i percorsi,
0: riguarda di studio.
3: Su questo sono d'accordo.
0: Ci dovremmo pensare durante l'anno.
3: Allora, però, questi dibattiti utilizziamoli per qualcosa di sensato, no? È inutile dire se l'anno prossimo mi esce un testo di Elsa Morante, così non ho citato Grazia Deledda e sei contento.
0: Se esce un testo
3: di Elsa Morante, non lo abbiamo risolto il problema, perché i nostri programmi scolastici ignorano la letteratura fatta da scrittrice e poetesse. Io ho studiato Jane Austen, ma non ho studiato Grazia Deledda.
0: I commenti dei giornali di oggi che dicono però manca la donna, non siamo in quota rosa, ragazzi.
2: Sì, infatti, io sono molto d'accordo.
3: Io credo che questo discorso possa essere più produttivo se fatto in un modo che non sia appunto rispondere ok, allora manca la quota rosa. Non è questo il punto.
0: Professori all'ascolto, cosa avete da dire?
2: Tra l'altro, sai che
3: spero che verranno a dire che non ho ragione. Io spero che mi dicano non hai ragione.
0: Ma ragione.
3: Io spero che in realtà mi dicano che queste scrittrici si studiano e che sia solo ai miei tempi era diverso.
2: No, tra l'altro volevo dire che facendo una piccola ricerca su internet, Grazia Deledda era tra le autrici più attese per questa maturità del 2026, proprio perché mancava da tempo. Sì, va bene.
0: Anche quest'anno è mancata, forse l'anno prossimo, però intanto
3: si
0: discute. No, non risolverà il problema. Un problema che in effetti c'è, la mancanza delle donne nei programmi scolastici.

0: Allora, sono un insegnante di scuola media e devo dire che comunque c'è un generale appiattimento del tutto, Andrea da Trento. Però mi sento di appoggiare Imma in questo, sicuramente, nel fatto che se ce n'è una di fronte a un 99% maschile, vuol dire che è eccezionale. E quindi perché non studiarla? Questo sacrosanta ragione.
1: Ma non solo
2: come
1: è
2: sono
1: eccezionale.
2: Organizzati i programmi?
3: È sempre quello
1: però,
3: il problema.
1: Scusa,
3: quello,
1: ma i programmi appunto
3: giusto,
1: i programmi sono organizzati in un tale modo, ma il punto di vista di una donna che è riuscita, nonostante l'impossibilità che al nostro genere è stato dato nel corso della storia di poter fare questo mestiere, facciamo finta che non esista. Cioè no, è una parte di letteratura che è fondamentale. Io non credo si possa fare a meno di quel tipo di visione del mondo, della letteratura, della scrittura, dei libri, cioè è fondamentale. Si potrà a quel punto ridurre altri.
3: Se mi permettete, dirò una cosa sull'aspetto attuale della letteratura, anzi magari posso anche dirla adesso. Ho notato che in questo momento invece c'è una forte caratterizzazione femminile dal punto di vista della letteratura. Non so se sia una impressione personale, ma io vedo sugli scaffali delle librerie tantissime. Certo. Firme, lo dico con grande soddisfazione, l'ho letti tanti, mi piacciono
2: donne,
3: tante scrittrici donne e tanti argomenti legati al mondo femminile, e lo dico con soddisfazione, nel senso che mi fa piacere sottolinearlo, mi sembra sia così.
4: Sì, grazie Imma che ti sei ricordata del Nobel a Grazia Deledda, che hai citato il Samorante, Sibilla Leramo. Perché queste scrittrici non vengono studiate? E comunque sono in commissione di maturità e confermo che nella mia scuola, nella mia classe, Cesare Pavese non è stato studiato, quindi l'unica traccia presente di letteratura riportava un autore che i ragazzi non conoscevano. Viviana da Torino.
2: Esatto, non conosci.
1: Allora, questo sicuramente è un'altra parte del discorso. Forse bisognerebbe cercare di andare incontro agli studenti, almeno prendendo all'interno dei programmi ciò che davvero
2: è. Elena Ferrante, uomo o donna?
3: Ma dietro non si sa chi ci sia.
1: Ma chi legge L'amica geniale lo sa.
3: Però in molti...
1: non c'è proprio
2: allora
1: alcun dubbio.
2: Esci di Elena Ferrante.
1: Invece la parte del suo mistero è importante.
3: C'è anche una corrente di pensiero che sostiene che dietro ci sia,
1: credetemi,
3: una firma maschile.
1: Io
3: però
1: non ho dubbi, perché la capacità di Elena Ferrante di raccontare il genere femminile,
2: ma
1: può farlo solo una donna.
2: Una bella traccia questa. Elena Ferrante, uomo. Elena

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao. Radio

0: Capital. Solo bella musica.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al

0: E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Conti folli solo questo weekend sulla Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori da

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
5: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
6: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
14: Con i veicoli commerciali

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ciao, buongiorno. Mio papà ha 86 anni, ha fatto l'elementare qua in Italia, dopo è emigrato in Argentina e l'ultima volta che sono andata a trovarlo mi ha chiesto i libri di Grazia Deledda perché l'avevano studiato all'elementare e lui era rimasto colpito di questa scrittrice. Figuratevi quanto è importante studiare queste autrici.
1: Ok, grazie.
2: Ha detto tutto, guarda, c'è veramente
3: un messaggio esaustivo.
1: Allora, sì. A proposito di scuola, non è collegata alla maturità, ma a un'impostazione appunto di diversa dei voti, delle valutazioni. C'è una scuola a Napoli, nei quartieri spagnoli, che ha abolito i voti per i bambini dell'elementare e delle medie.
3: Per tutti uguali. È un istituto paritario che si chiama Dalla parte dei bambini e che invece del tradizionale giudizio buono, distinto, insufficiente, ogni bambino riceve una valutazione articolata che racconta il loro percorso di apprendimento.
1: Una lettera. Caro bambino, sì. Ti scrivo.
3: Esatto, c'è anche un esempio. Caro C, che sarà l'iniziale appunto del nome, già da inizio anno hai dimostrato di essere molto cresciuto, sebbene tu sia molto migliorato. Troppi sono i momenti in cui ti distrai. La mancanza di impegno a volte ti porta a fare più fatica. E questo, secondo gli intendimenti di questa scuola, sarebbe il metodo

0: migliore per cercare di stimolare il bambino, lo studente, sulle parti in cui c'erano, diciamo, più lacune, più omissioni.
1: Perché dicono loro la scuola non giudica come un tribunale.
0: Certo. Sì. Tribunale addirittura.
2: Allora, vi volevo chiedere se conoscete come Alberto Manzi litigò a un certo punto.
1: Cosa mi cita?
2: Sì, perché questo mi ha colpito moltissimo, perché ebbe proprio una discussione pure istituzionale, perché riteneva i voti non utili in certa parte del percorso scolastico e quindi fu molto criticato, perché lui decise di si rifiutò di dare dei voti ai propri studenti. Vabbè, il famoso maestro che ha fatto la storia dell'Italia,
0: Silvia
2: della
0: Mobili, una grande esperta,
1: ha scolarizzato l'Italia attraverso la televisione.
2: Volevo citarvelo solo per dire che questa storia dei voti non è prima di tutto recente, e c'è un dibattito per chi ritiene che in alcune parti, per esempio alle scuole elementari, i voti possano essere
1: ma
2: sostituiti.
1: Ma loro dicono che troppo competitivo il voto.
2: Sì, esattamente, perché se sei all'elementare e magari sai di dover prendere distinto, ti soffermi più su quello che sul percorso dello studente. Io non trovo in questo qualcosa di sbagliato. Perché non provare?
0: Ma
2: proviamo un altro
0: io
2: sistema.
0: Però non riesco
1: io non
0: a capire perché c'è il terrore del giudizio.
2: Ma
0: io
2: non
0: questo
2: è un terrore
0: non riesco
2: del giudizio.
0: C'è il terrore del
2: allora
0: giudizio.
2: Io ti rispondo dicendo: ma perché hai l'ossessione del giudizio?
0: Ma perché il giudizio in sé per sé stimola comunque in ogni modo,
2: ma
0: positivo o negativo.
1: No, ma anche le medie. Però poi ti ritrovi alle superiori che non sai che cos'è un voto.
2: Ma è una maturità diversa. Alle superiori sai già che il percorso, che il voto ha un altro senso. Sei un bambino, la valutazione è già sufficiente. Almeno proviamoci.
0: Hai detto sufficiente, però
2: non
0: attenzione.
2: Si può dire.

0: è bello questo argomento, molto molto articolato e difficile da trattare velocemente, però possiamo dire che l'ansia del voto e del giudizio è dei genitori che la trasmettono.
1: Vero?
0: Ai
1: perfetto,
0: bambini
1: perfetto.
0: Ai bambini andrebbe insegnato fin dai primi anni che studiano per loro stessi, per imparare e diventare adulti.
1: Ok, diciamo,
2: mi sembra una visione molto lucida della cosa, cioè, molto molto lucida.
3: Questa ascoltatrice
4: sì.
3: Ha messo d'accordo tutti e tre.
2: Tutti
3: grazie.
2: E tre, assolutamente sì. Ti abbraccio idealmente.
5: Ciao ragazzi, voi avete citato il maestro Manzi,
1: sì.
5: Ma anche voi con la vostra radio e le vostre opinioni a volte contrapposte, anche forti, che non sfociano mai in un contrasto totale e magari finiscono con una risata, avete tanto da insegnare. Vorrei essere anch'io come voi. Ciao da Giancarlo.
2: Vorresti essere come Imma.
3: Non è assolutamente così, Imma, ma io sono onorata di questo messaggio.
1: Bello questo messaggio.
3: Grazie.
1: Grazie. Ci fa bene, dai.
2: No, però ci ha fotografato bene, perché poi alla fine ha detto esattamente
3: umile, quello. Riccardo è umile.
1: ha detto
3: che io insegno la vita a tutto il mondo.
2: No, è giusto.
3: È
1: che
3: no.
1: Lui dovrebbe essere come te. Giuseppe dovrebbe essere come te.
2: Parlavo dei contrasti. Parlavo quando ha detto dei contrasti.
3: Prendiamo in giro, su via.
6: Buongiorno. Non dovete parlare di cambiamento con Riccardo, se no si inizia ad agitare.
1: Questa vedi subito, cioè,
2: subito,
1: mamma mia, che
3: è un po' conservatore. Amici e amiche all'ascolto, è così, lo dovete prendere per quello che è.
2: Sono un difetto che cammina.
3: Vuole le abitudini.
1: Ha detto basta. Big Ben ha detto basta,
2: Sergio.
7: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: voti a scuola sono sempre esistiti, non capisco perché oggi si deve avere paura del giudizio. Cioè, va bene che i tempi cambiano, ma non è che dobbiamo cambiare tutto. I voti sono sempre esistiti e continueranno ad esistere. Ciao da Filippo.
1: Ma non necessariamente una cosa che c'è da sempre ed essere considerata giusta.
2: L'ha detto lui.
1: Nella fattispecie io ritengo che non si debba cambiare, però, cioè, per completezza.
2: Allora, si può cambiare qualcosa, ma meglio se tutto resta uguale.
1: In questo caso io lo lascerei.
2: Secondo me ogni tanto si può provare. Fare il tentativo e cercare di vedere se migliora. Poi nel caso si fa sempre in tempo a tornare indietro, lo abbiamo fatto tante
3: dice
2: volte.
3: Dice Marti, al mio primo esame all'università presi 28. Mio padre mi chiese: "Quanto è il massimo?" Io risposi 30. E lui: "Perché non hai preso 30?"
1: Questa è la situazione. Cosa è sbagliato? È quello, eh. Wow.

0: dell'ora di pranzo, che vi forniscono un po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media

0: Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Israele riprende a bombardare il Libano, 16 le vittime nella notte, l'esercito israeliano accusa Hezbollah di aver violato in precedenza la tregua. Riprende il traffico marittimo Hormuz, anche se ancora con passaggi nettamente sotto la media preguerra, mentre sono stati subito rinviati a tempo indeterminato i nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Un primo incontro era previsto per oggi in Svizzera. Il vicepresidente Vance poche ore fa ha annunciato che non sarebbe stato presente. In un messaggio agli iraniani, l'ayatollah Khamenei ha affermato che ha firmato il memorandum con gli Stati Uniti contro la sua volontà e che Trump era alla disperata ricerca di un'intesa. Europei scrocconi dopo l'accusa del ministro della guerra degli Stati Uniti Hegseth, che chiede agli alleati di aumentare le spese militari. Il ministro Crosetto, il ministro della difesa, conferma l'impegno del governo per portarle al 5% del prodotto interno lordo. Ecco le sue parole.
2: Il percorso è chiaro, ci sarà una NATO che per la parte europea dovrà dipendere sempre più dagli europei. D'altronde la NATO non è un club di amici lettori, è una alleanza militare difensiva.
1: Quella di ieri è stata ancora una giornata di caos sulla linea dell'alta velocità per un furto di cavi, il trasporto ferroviario in stato d'emergenza permanente, denunciano i consumatori. Chiara Iorio.
3: Nel primo quadrimestre del 2026, mediamente la linea dell'alta velocità ha funzionato regolarmente solo in 6 giorni su 30 di ogni mese. Nei 24 restanti sono stati registrati disagi di varia entità, secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Il trasporto ferroviario è in stato di emergenza permanente, denuncia l'associazione. I dati, dopo 2 giorni consecutivi di disservizi, ieri mattina sulla tratta Napoli-Roma, i ritardi hanno superato 1.5 ore per un furto di cavi sulla linea. 2 giorni fa un guasto tecnico tra Milano e Bologna ha portato alla sospensione della circolazione con ritardi fino a 5 ore.
1: Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi, si inizia tra mezz'ora con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta, ha battuto Venezia in gara 4, ha vinto la serie 3-1. Mondiali di calcio, vincono i padroni di casa, il Canada batte il Qatar 6-0, tripletta dello juventino David, infortunio shock con frattura della gamba per il canadese Coné, giocatore del Sassuolo, subito operato. Il Messico batte 1-0 la Corea del Sud, Repubblica Ceca Sudafrica 1-1, Svizzera Bosnia 4-1. Stanotte il Brasile contro Haiti, dopo il pareggio contro il Marocco il CT Ancelotti annuncia molti cambi, dice che ha l'esperienza necessaria per gestire la pressione che sale per assenza di vittorie.
4: Per me è un privilegio stare qui come allenatore della selezione e poi tengo che manejare la pressione, ma tengo esperienza per poter lo manejar. O gioco che non fu buono contro il Marocco mi deixa un poco critico. Come disse, la Coppa del Mondo non si gana il primo gioco.
1: La Coppa del Mondo non si vince dopo la prima partita, dice Ancelotti, Capital News, torna alle 9.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: hai e altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: e impegnatevi nelle vostre cazzo di vite! Impegnatevi nelle vostre cazzo di vite! È più bella la nostra cazzo di città! E del resto non ce la frega una minchia!
1: Ora, fermi, scusate, non è un film questo!
2: È vero, eh?
3: Io sono un po' confusa perché dai Dire Straits ero tutta così immersa nella poesia e tu mi hai riportato nella realtà.
4: Il sindaco di Matera si chiama Antonio Nicoletti, che partecipando alla festa dello studente ha voluto utilizzare questo linguaggio secondo lui giovane, diretto,
2: senza filtri.
4: Per chi si è sentito offeso, poi ha scritto: il giorno dopo non parlo solo inglese e spagnolo, so parlare anche una lingua un po' più cruda e più diretta. Probabilmente se in quel momento avessi usato un tono più istituzionale, nessuno mi avrebbe sentito. Invece, infarcendolo di parolacce, i ragazzi si sono un attimo risvegliati.
2: Si sono scossi. E allora,
3: sono senza parole.
2: Saltiamo da una fascia tricolore all'altra.
4: Sì, dal sindaco
2: di Matera a quello di Venezia, appena eletto, neo sindaco Simone Venturini. Come saprete, recentemente, nei giorni scorsi, è stato in visita a Venezia il capo dello Stato Mattarella. E Venturini ha preso anche come pretesto la presenza, appunto, del Presidente della Repubblica, per cercare di rilanciare un po' un'idea per salvaguardare ulteriormente Venezia dall'overtourism. Quante volte abbiamo parlato del famoso ticket d'ingresso, no?
4: Sì, che è in alcune fasce dell'anno.
3: In alcuni giorni. E solo per alcune persone, per esempio chi è residente, chi va a trovare i residenti, chi va a vedere una partita o chi va in ospedale, chiaramente queste persone non pagano.
4: Però un incasso c'è stato, è quasi 4 milioni.
2: Stiamo parlando di euro. Ticket che vanno dai 5 ai 10 euro, però per il neo sindaco di Venezia Venturini non è sufficiente, non bastano, e vorrebbe, la sua proposta è quello di portare questo ticket dai 30 ai 50 euro per determinati giorni, proprio per scoraggiare, per disincentivare il turismo a Venezia.
4: 5-10 euro non fa differenza, cioè non disincentiva. Tu non vai a Venezia perché devi pagare
3: 5-10
4: euro?
3: Dipende da che pubblico vuoi per la tua città, perché chiaramente con 50 euro di ticket d'ingresso vuoi un turismo di lusso, perché diciamoci la verità,
2: sono tanti,
3: e
2: 50
3: euro a cui sommare le spese dell'albergo, del pernottamento, dei pasti, vuol dire che Venezia diventerà una città solo per i ricchi.
2: Evidentemente è quello che vuole l'amministrazione di Venezia. Insomma,
3: non
2: Venturini
3: è una selezione solo sui numeri, allora diventa una selezione quasi sul reddito.
2: Probabilmente non lo è. Ha chiesto proprio un incontro, perché dice non c'è stata l'opportunità di parlare diffusamente col capo dello Stato Mattarella di questo.
4: Sembrano tutti d'accordo. Tanto i veneziani chi gli frega ci abitano lì.
3: No, certo, però a me non piace questa distinzione, questo voler fermare l'overtourism fermando quelli che non possono permettersi 50 euro di ticket d'ingresso. Ci sono tantissimi altri modi, per esempio quello della prenotazione. Può essere anche gratuita la prenotazione.
2: In quel caso comunque
3: è chiaro che non voglio semplificare.

0: bloccare gli accessi a Venezia è complicato, perché molto, insomma, è una città, è ben aperta, diverso rispetto, diciamo, a un parco, insomma, o a un museo. Però mettere un ticket ingresso 50 euro vuol dire che tu diventi una città solo sì, per alcune persone.
1: Ovviamente non ci sono i tornelli, no, lì ci sono, no, ci sono controlli. Tornelli che invece potete trovare in montagna, in Alto Adige, in Val Gardena in particolare, rispunta il tornello. Era il famoso tornello anti-selfie montato dai proprietari terreni sul monte Seceda, ai piedi del gruppo delle Odre in Val Gardena, sopra Ortisei.
2: Siamo lì, sì, in zona Ortisei.
1: Sarebbero circa 4.000 le persone che in estate ogni giorno arrivano nella zona per raggiungere uno dei belvedere proprio più iconici, più fotografati delle Dolomiti. L'accesso al sentiero, da poco rimesso a nuovo con la ghiaia, eccetera, eccetera, è stato nuovamente contingentato perché c'erano troppi turisti. Una cancellata di legno fa da imbuto al tornello funzionante con un pannello solare che si aziona pagando in contanti o carte di credito 5 euro.
2: E ci sono 5 euro. Come ricorderete, questo, diciamo, questo overtourism legato al Monte Seceda era frutto probabilmente anche di una intensa campagna social, in particolare su Instagram, dove si mostravano dei video con queste lunghissime, interminabili file, perché da lì si gode di un panorama mozzafiato che poi fa la fortuna di chi poi vuole postare queste foto sui social. C'è stato il classico effetto virale di questi video ed evidentemente questo aveva portato anche ad un eccesso di turisti in quella zona.
0: È interessante perché le persone che poi hanno posizionato quel tornello già l'anno scorso parlavano anche di un costo per chi deve pulire o cercare di rendere la zona insomma sostenibile, e il discorso è sempre quello: capire quanto sia sostenibile un certo numero di turisti in una città. Devo fare una precisazione perché, come alcuni ascoltatori ricordano, in realtà il ticket d'ingresso a Venezia non va pagato se tu hai un albergo prenotato,
2: almeno per una
0: però
2: notte,
0: devi prenotare a Venezia. Se forza, io per esempio ho una prenotazione di un albergo in un'altra città veneta, devo pagare il ticket d'ingresso, e perché giustamente facevamo riferimento agli alberghi,
1: le esenzioni sono tante, però insomma hanno incassato un bel po'. L'abbiamo detto, no? La fatica, ormai non si fa più fatica per salire in montagna, a proposito dei temi, no? Della maturità, l'importanza della fatica. Ma se arrivi con la macchina ovunque in tutti i parcheggi, è chiaro che l'overtourism te lo trovi.
2: La macchina si lascia a valle e si cammina.
0: Se non ti va di camminare e vuoi usare la macchina, non vai in montagna. Sì, si può fare tanto altro.
2: Viene meno proprio, a meno che non ci siano delle emergenze,
0: ma
2: delle situazioni particolari.
0: Ovvio, ci sono casi in cui giustamente tutti deve essere accessibile. Sì. Non parliamo però di chi non può camminare o non può fa troppa fatica ad arrivare. Tante persone, come ha detto anche Andrea, per facilità, per farsi solo il selfie, prendono la macchina, vanno lì, fanno il selfie.
2: Ma viene meno lo spirito della montagna anche in quel caso, quindi secondo me non ci sarebbe neanche gusto.
1: Guardate cosa è successo a Roma, la Fontana di Trevi, hanno dovuto mettere anche lì.
0: Ma sta andando bene secondo voi? Non so se avete avuto occasione di vederla. Io la confusione vicino alla Fontana di Trevi l'ho trovata
2: sempre.
0: Comunque
2: non lo so, dovremmo fare dei riscontri.
1: Hanno spostato indietro.
0: Esattamente.
2: Ieri a Fontana di Trevi c'era Dua Lipa. Non so se avrà pagato qualcosa.
0: Sicuramente sì, perché l'ho vista lanciare la monetina. Mi sa che ha pagato 2 euro.
1: Non si è fatta il bagno. Ha avuto rispetto, brava Dua Lipa.
0: Brava. È un po' ovunque in Italia Dua Lipa adesso.
1: Non si muove più sta ragazza, è da Palermo a Roma.
2: Si è affezionata.

0: sinceramente io potrei anche essere d'accordo su questa extra tassa, proprio vabbè, 50 euro lasciamo perdere, eccessivo. Però se ci fosse un patto che questi soldi venissero ridistribuiti per le cose di solito dove i soldi mancano, nella sanità, nella scuola, in qualsiasi cosa che sia sociale, comunque questo lo accetterei, visto che non ci sono mai soldi da una parte, allora questi che sono un surplus vengono presi e utilizzati solo esclusivamente per quello. Buona giornata, siete fantastici.
1: Non li mette in tasca il sindaco, ecco,
2: no,
1: questi soldi.
2: No, è così, dovrebbero essere utilizzati dalla città per il miglioramento dei servizi. In questo caso tantissimo per la pulizia, perché comunque i turisti sporcano, anche se buttano la spazzatura dentro i cestini, quei
3: ma
2: cestini
3: comunque poi
2: vanno svuotati. E salutiamo Luca che ci ha mandato questa bella fotografia con la famiglia che ha raggiunto una vetta non so dove, sotto una croce.
4: Ciao ragazzi, andate a Chamois in Val d'Aosta. Non si possono usare le macchine, puoi solo prendere la funivia, andare su e camminare. Ciao Massimo,
3: che pace, già mi immagino.
1: Io sono stata tante volte in Valle d'Aosta perché ho una mia amica che è proprio di Aosta, e a me piace moltissimo. E nelle stagioni in cui sono andata io, ma perché avevo conoscenze lì, quindi mi sono mossa magari non nelle stagioni più turistiche, ho proprio trovato uno spazio per ammirare la natura, avere proprio il tempo, lo spazio, senza essere insomma circondati da troppa gente. Però magari ecco, sono stata fortunata perché sono andata in periodi meno turistici.
5: Per eliminare l'overtourism c'è solo un modo: eliminare i parcheggi, la gente non ci va più.
2: Ma non è vero,
3: però siamo trovando
2: si mettono.
1: Sì, mi sembra questa è un po' una tortura.
3: Cioè, soluzioni un po' troppo drastiche, secondo me. Contro
1: si può mettere però una prenotazione al parcheggio.
3: Come
1: tante
3: c'è?
1: Volte
3: c'è,
1: capita.
3: Esiste,
1: quindi tu la selezione la fai prima. Quindi se non
2: però,
1: hai il parcheggio,
2: vedete,
1: non parti.
2: Ma mi dispiace che non parti da un punto di vista di culturale, insomma, in qualche modo.
1: Ma hai ragione,
2: di divieti, capito?
3: Ma ne abbiamo parlato, no? Il limite dei parcheggi tante volte col fatto del lago di Braies, no? Sì. Abbiamo parlato tantissime volte. Mi è capitato anche di vivere personalmente questa situazione. Prima dell'ultimo messaggio leggo questo di Cristina da Verona che dice: siamo troppi e quando ci muoviamo siamo come un branco di gnu, giusto arginare la massa con ogni mezzo.
2: Con questo ogni mezzo.
3: Che si dà da Verona?
1: Non lo so.
6: Vai. Cioè, a Venezia ci abbiamo fatto passare l'autostrada, c'è un aeroporto internazionale, il treno a alta velocità, poi ci lamentiamo che c'è l'overtourism.
2: Scusate.
6: Noi prima facciamo dei mezzi per raggiungere le città d'arte che possono, diciamo, con una capacità di migliaia di persone al giorno, poi ci lamentiamo che in quella città d'arte arrivano troppe persone.
2: È un solo appunto, Imma.

0: l'aeroporto di Venezia sta a Treviso, ok? Si chiama aeroporto di Venezia, ma sta a Treviso.
1: In ogni caso non demonizziamo a prescindere il turismo. Credo che in questi anni ci sia un problema nella sostenibilità dei turisti che ogni città affronta in modo proprio. Io non sono d'accordo nel mettere un limite così importante dovuto ai soldi. Se c'hai 50 euro vai a Venezia, se no te ne stai a casa.

0: con questa Viaggi. Con loro non sei solo.
1: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
2: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
3: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle, eh.
0: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
5: Sì, Jerry.

0: È la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta di...

0: organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxdown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bruce Springsteen alle 8.35 su Radio Capital. Ci ha raggiunto il Robin Hood dell'informazione.
1: Eccoci.
0: Mattia Feltri, il giornalista che ruba i poveri per dare
2: le notizie. Rubo le notizie al Corriere della Sera per dare pubblico su Huffington Post.
0: È vero. No, non è vero, perché ci sono un sacco di notizie molto interessanti anche oggi su Huff Post, ma le commentiamo dopo. Perché ho detto Robin Hood? Perché una delle notizie di oggi è l'addio alla quercia di Robin Hood.
1: Che in qualche modo riguarda anche l'Overtourism, di cui abbiamo finito di parlare pochi minuti fa con gli esempi di Venezia.
3: Stanno facendo l'autopsia
1: alla quercia
3: di Major Oak. Major Oak è quella, vuol dire la quercia maggiore, sì. Ha un'età stimata fra i 1000 e i 1300 anni, quindi, come dicevi tu, la Riccardo, fatta, sei una quercia, insomma.
1: Viene un po' meno questo concetto.
3: Ma come viene meno dopo 1300?
4: Non sono morte tutte le querce.
1: No, cioè, però ti immagini.
3: Tutte le sue sorelle sono morte da
1: tempo.
3: No, mille anni.
0: Doveva morire prima o poi, penso, no?
3: Vabbè, allora, questa è una quercia che sta nella foresta di Sherwood. Nottinghamshire.
1: Leggendario.
3: Eh? Sì. Robin Hood. Racconta la leggenda che Robin Hood e i suoi si nascondessero all'interno, perché è una quercia cava, con una circonferenza di 10 metri, quindi bella importante, però insomma questa primavera 2026 non ha dato neanche una fogliolina nuova, e che significa che
1: è morto. Però va detto che poi non sarà tagliata, rimarrà questo
3: anche perché diciamo
1: tronco.
3: Una quercia morta poi dura ancora,
0: esatto.
3: Cioè, stai ancora un bel po'. L'avevano, allora, le varie ipotesi sono ovviamente il cambiamento climatico, quello c'è sempre, cioè, sì. Un po' appunto i turisti, perché per molto tempo i turisti sono entrati per fare quello che faceva Robin Hood, poi troppa gente tutto il giorno, allora hanno cintato, ma continuando ad arrivare i turisti e a calpestare il terreno lo hanno reso più compatto, quindi più difficile per la quercia raccogliere l'acqua. Questo è quello che ho letto, naturalmente non...
0: Sei esperto di tutto, no?
3: Sono esperto di letture, quindi riporto. E quindi insomma è morta. E voi dite l'Overtourism, effettivamente anche questo appunto potrebbe essere una causa.
0: In Italia abbiamo il bellissimo castagno dei 100 cavalli, non so se l'avete mai visto, io ho avuto la fortuna, si trova nel parco dell'Etna, è bellissimo, ha 2200 anni insomma.
1: Sì, tra l'altro ha ispirato anche il romanzo di una bravissima giallista siciliana che vi consiglio, che si chiama Cristina Cassar Scalia, che ha ambientato uno dei suoi romanzi proprio in quella
3: perché
1: zona
3: perché avevano ucciso l'albero.
1: Lì vicino c'era stato.
0: Allora, torniamo ai fatti di casa nostra.
1: Eccoci.
0: Potremmo dire.
1: Sì. Allora, so che Mattia, noi abbiamo ironizzato anche a volte nella nostra pizza surgelata sulle svolte di Garlasco, no? Quante volte ne abbiamo parlato?
0: Svolta.
1: Ce ne sono stati, indubbiamente negli ultimi tempi la situazione si è piuttosto animata. Mi ha colpito questo discorso legato a doppio filo al tentativo di suicidio, perché adesso possiamo parlarne anche in modo ufficiale, della mamma di Andrea Sempio, che è l'attuale indagato, no?
3: Posso interromperti?
1: Certo.
3: Già il fatto che noi sappiamo che quella donna ha tentato il suicidio.
1: Sì, siamo già oltre.
3: Un'aberrazione.
0: Già, ma
3: com'è possibile che noi ci dobbiamo occupare di quello che è successo a quella donna, sapere se è stata male, non è stata male, è tentato
1: nel dettaglio, no? Sì.
3: Ma perché?
1: Siamo andati già oltre, molti stanno dicendo in questo momento si è andati oltre con questo processo.
0: Però
1: senza voler...
0: mentre lo dicono?
1: Mentre lo dicono, ieri un noto conduttore di un noto talk show del pomeriggio di una nota emittente nazionale, praticamente,
3: che prevede il canone,
1: che prevede anche il pagamento del canone,
3: però
1: fatto...
3: non vi diciamo
1: assolutamente, no, non si può dire per come
4: dire l'orario del programma
1: intorno al tardo pomeriggio, diciamo
3: tardo
1: così
3: pomeriggio,
1: comunque
3: il conduttore ha un nome e un cognome,
1: esatto, pistolotto di 3 minuti su questa sovraesposizione mediatica, diciamo così, del caso Garlasco. Subito dopo, collegamento con un'inviata all'esterno dell'ospedale dove è ricoverata la mamma di Sempio, una vecchia intervista fatta alla stessa donna, un'intercettazione telefonica della famiglia Sempio e una criminologa in studio.
0: E questo per non parlare.
4: Vabbè, dobbiamo aggiungere che non è stata un'esclusiva della RAI,
0: no,
4: ciò che possiamo incontrare ovunque.
0: Oggi era Manconi, no, che ne parlava.
1: Ne parla su Repubblica, sì.
0: Però già il fatto di commentare non alimenta comunque... Non, Ma... non...

0: Io penso che è una cosa completamente sfuggita di mano. Addirittura il caso di Garlasco rischia di essere quasi controproducente, perché è l'argomento su cui questo tema dell'eccesso di cronaca, del guardonismo, dell'intrattenimento, della vita che diventa show a disposizione di tutti, è passato. Ma questo succede da tanto tempo per tutti i casi di cronaca nera. Noi nel nostro piccolo ne abbiamo parlato un sacco di volte, abbiamo trasformato queste vicende nel modo con cui tanti trascorrono il pomeriggio, si interessano, si divertono, diventano delle, quelle che una volta erano le telenovela sudamericane,
1: le soap, sì.
0: Le soap. Io aggiungo due cose. Primo, la mia sfiducia totale nell'ordine dei giornalisti mi viene confermata per la milionesima volta, perché si può fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Primo. Secondo, tutte queste cose poi vengono riversate sui social a rendere questi luoghi immondi ancora un po' più immondi, però poi li dobbiamo proibire ai ragazzi perché gli fanno male, perché allora, gli fanno male. Vabbè.
2: Il ruolo dell'informazione, beh, parliamo del TG1 perché fa discutere, l'avete messo anche voi in pagina su Huffpost, l'intervista al direttore del TG1 Chiocci, sì. Che appunto ha parlato in questa lunga intervista a Telenord dicendo, insomma, sono amico della Meloni, sono qua, voto a destra, sono di destra, e qualcuno si è un po' scandalizzato. Secondo te non ammettere di essere di destra, non dirlo, è meglio che dirlo? Ma destra o di sinistra, cioè la propria fede politica va espressa o no?
0: Ma diciamo, non è che mi stupisce, io conosco già Mario Chiocci da una vita, so che è di destra, so che ha frequentazioni, poi frequentazioni con Meloni le abbiamo avute tutti, per l'amor di
2: tu
0: Dio.
2: Tu c'hai dei messaggi, quindi
0: io,
2: poi.
0: No, io sono stato amico, per modo di dire, perché poi sono rapporti di lavoro, ma quando io facevo il cronista parlamentare e lei era molto più giovane, e non era, avevamo un ottimo rapporto. Ottimo rapporto, tutti la conoscevano, ma come ci si conosce in Parlamento?
3: No? Ma secondo te il direttore intendeva questo? Ma
0: il direttore, scusami, intendeva una cosa ovvia, che già nel 1992 disse Bruno Vespa, quando disse il mio azionista di riferimento è il partito di maggioranza, che era la DC,
2: ed è rimasto
0: il direttore, diciamo, del TG1, come quello del TG2, come quello del TG3, sono di nomina politica e rispondono a una nomina politica. Allora lui rende questa cosa particolarmente evidente, teatrale, plateale, ma non è che cambi il succo delle cose, è molto più comico il sindacato che dice l'indipendenza del giornalismo dalla politica, la RAI, ma perché devi dire così?
2: Che non
0: ma non è che i giornalisti della RAI sono cattivi, i giornalisti della RAI vivono dentro un sistema, un'azienda che è strutturata così per statuto, quindi è ridicolo dire l'indipendenza dei, non c'è. Oppure
2: è un obiettivo, vabbè, caro Mattia, certo, che dobbiamo raggiungere senza esporci alle banderuole.
3: Può esserci l'indipendenza anche
2: come
3: se
2: la felicità non la raggiungeremo mai, l'obiettività, ma ci proviamo.
0: Allora devi privatizzare la RAI.
2: Sentiamo questo.
4: Gli animaletti pagano tantissimo sui social, tutto ciò che è animaletto. Il record, penso l'anno scorso l'abbiamo fatto con un animale cattivissimo che avevamo trovato in fondo all'oceano. L'abbiamo messo sui social, ha fatto 6-7 milioni.
2: Hai capito? Hai capito, Mattia? Voi quanto fate su Apposta, ecco, senza animaletti?
0: Ma uno si deve scandalizzare di questo. Che il TG1...
3: Ma non è vero, perché ciò che succede davvero non mi scandalizza.
0: Ma il TG1 deve informare o deve fare traffico e mettere gli animaletti?
3: Però non è che metta solo gli animaletti. All'interno di una la decisione del giornale c'è anche l'animaletto.
0: Scusami, allora, io dicevo poco fa ad Andrea, se non vuoi che il direttore del TG1 e del TG2 sia controllato politicamente, devi privatizzare la RAI.
1: Si deve privatizzare.
0: Se la privatizzi, a quel punto devi produrre probabilmente un reddito, perché sennò l'imprenditore privato che fa? E quindi gli puoi mettere anche gli animaletti. Ma se sei servizio pubblico controllato dalla politica col canone, non me li metti i gattini,
2: vero. Se no fai Mediaset, che è più obiettiva, sicuramente.
0: No, ma che c'entra più obiettiva? Non sto parlando di obiettività.
2: Non è che non è che il privato ti autorizza.
0: Se tu sei privato, devi produrre del reddito, allora fatti i gattini. Per me è sbagliato, ma fatti i gattini. Se sei servizio pubblico col canone, i gattini no, devi fare informazione. Allora via il canone, via la politica, via il Parlamento, e diventa pubblica.
1: Sarei d'accordo.
2: Scusate, stavo guardando
3: ragionando un attimo,
2: per vedere se ci aveva messo i gattini. In effetti Huffpost non ha
1: credo che non li abbia mai messi, insomma,
0: infatti diciamo qualche problemino economico, ma si regge,
2: vabbè, si regge,
0: ma poi non è vero, poi non è nemmeno

0: fatto gli auguri ai maturandi, trovate un video molto carino montato dalla nostra Elisa sì. Lancia, che è un genietto, diciamo,
1: bravissima,
0: di Instagram, con i nostri consigli,
1: sì.
0: Perché anche per gli auguri sono capaci tutti, sì, ma i consigli veri sono particolari. Sì, parliamo alla sprovvista, tra l'altro.
1: Sì, assolutamente sì. Non eravamo impegnati in diverse attività.
0: Io la Dalet spenta.
1: Io la macchinetta.
0: Imma che faceva finta tre.
1: Imma in corridoio, che era il terzo giro.
0: Fatta, giusto,
1: io ho preso tre bottiglie d'acqua, non sapevo più cosa prendere per cercare di rendere verosimile.
2: Com'è buona la prima? Confermare la nostra Elisa Lancia, che ringraziamo.
1: La vogliamo.

0: Sì, io poi tra l'altro mentre stavamo girando con Elisa è arrivato Benny fischiettando, abbiamo dovuto rifare tutto. Però vogliamo darla la traccia di latino al liceo classico che è uscita, perché è tratta dall'istituzio oratoria di Quintiliano. Nel testo scelto l'autore parla della musica
1: Quintiliani
0: parla come della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Adesso io non so come possa essere giudicato Quintiliano per quanto riguarda la traduzione delle lezioni.
1: Tu hai fatto il classico qui,
0: però non me lo ricordo. Esatto. Però ecco, cioè, è stato evitato Tacito e anche Cicerone, che erano quelli
2: più temuti. Giustamente dice: perché non c'è una donna? Perché non hanno messo la traccia?
1: Guarda,
2: di una donna?
1: Banalizzare.
2: È una polemica aperta da stamattina.
1: Guarda, per chi si è connesso soltanto ora, per fortuna abbiamo fatto un argomento un po' più approfondito su questo all'inizio della trasmissione.
2: Infatti, avevamo un gruppo di uomini e abbiamo sostituito subito con un pezzo di
1: solito. Ah, guarda, che simpatico. Stanno ridendo tutti.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Raid aerei israeliani sul sud del Libano, 16 le vittime libanesi, abbiamo attaccato Hezbollah che aveva violato la tregua, dice l'esercito.

0: dell'esercito di Tel Aviv, 4 soldati israeliani uccisi. Cancellati i negoziati tra Stati Uniti e Iran, l'inizio previsto per oggi in Svizzera è stato rinviato a tempo indeterminato. Riprende il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, ma a ritmi ridotti. Per il ritorno alla normalità serviranno diverse settimane, avvertono armatori e assicuratori. L'Ucraina accusa la Russia di aver attaccato con droni navi battenti bandiera di Panama e St. Kitts and Nevis nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone 5. È cominciata la seconda prova scritta della maturità al classico la versione di latino, un brano di Quintiliano. 50 euro di ticket per entrare a Venezia. La proposta del neoeletto sindaco Venturini scatena la polemica. C'è chi la giudica incostituzionale. Elisa Matta.
1: Venturini sarà a Roma per presentare la proposta ai ministri competenti. Nei fine settimana da aprile a luglio, per entrare nella città antica di Venezia è richiesto un contributo da 5 a 10 euro, esclusi solo i residenti e i bambini sotto i 14 anni. L'idea del sindaco è di quintuplicare questo contributo, che potrà dunque raggiungere i 50 euro a testa e sarà in vigore tutto l'anno. Lo scopo è preservare il patrimonio culturale della città e portare più denaro nelle casse del comune. Quest'anno il guadagno è già di quasi 4 milioni di euro. E se l'ex sindaco Massimo Cacciari parla di barbarie, il costituzionalista Ludovico Mazzarolli solleva il dubbio che un contributo così alto ostacoli il principio di uguaglianza e di libera circolazione.
0: Basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta, ha battuto Venezia in gara 4, ha vinto la serie 3-1, lo scudetto arriva dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. L'allenatore Peppe Poeta ringrazia i giocatori e l'ex coach Ettore Messina, che gli ha passato il testimone nel novembre scorso.
2: Se è un sogno, svegliatemi, questi ragazzi sono stati incredibili e gli sarò per sempre tutta la mia vita del grato. Aver fatto parte del primo triplete della storia dell'Olimpia per me è una soddisfazione incredibile, ma soprattutto averlo condiviso con Ettore, perché ricordiamoci che il primo trofeo è suo e ha costruito lui questa squadra, quindi tanti meriti anche a lui e lo ringrazio, gli sarò sempre grato per quanto mi ha insegnato in questi anni.
0: Mondiali di calcio, è stato subito operato il giocatore del Canada Ismaël Koné, giocatore anche del Sassuolo, che è stato che ha ricevuto un colpo alle spalle e ha avuto una frattura della gamba sinistra. Il suo Canada ha battuto intanto il Qatar 6-0. Il Messico ha vinto 1-0 con la Corea del Sud, Repubblica Ceca Sudafrica 1-1, Svizzera Bosnia 4-1. Capital News torna alle 10.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 minuti, ultima ora per Imma Baccelliere che ci sta per lasciare.
1: Subito devi.
0: Dopo spieghiamo perché, insomma, sì, no, perché... per lasciare qualche giorno.
2: Sì,
0: la
2: settimana poi giorno. Ci saranno un po' di spostamenti.
0: Se ne va in qualche bel ristorantino a mangiare al mare, brava. Sì, aperto.
2: Ma anche perché questo è periodo appunto di alta stagione, c'è un ristorante che va un po' in controtendenza. Diciamo che in questa puntata di The Breakfast Club abbiamo parlato molto di turismo e di overtourism. C'è un ristorante appunto che decide di fare il percorso inverso, cioè proprio nel momento di maggiore affluenza turistica, il ristorante La Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi decide di chiudere. Adesso ci faremo spiegare il perché dallo chef titolare del ristorante, Gennaro D'Ignazio. Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: La Vecchia Marina è una delle insegne più apprezzate dell'intero litorale adriatico, che chiude d'estate, giusto?
3: Sì, certo.
0: Ma perché? Diciamo. Cioè, qual è la filosofia di fondo?
3: Diciamo che sono 26 anni e da 24 chiudiamo ogni anno nel mese di agosto, perché ferma la pesca, c'è cioè il fermo pesca, il fermo biologico per il ripopolamento del mare.
1: Quindi è più che altro un aspetto legato a questo o proprio una presa di posizione nel dire magari nel periodo di maggior pienone noi preferiamo stare chiusi?
3: Certo, la cosa diciamo fa notizia proprio perché è agosto, ma come dire, in verità è che è una conseguenza di una scelta di fondo fatto all'inizio da me e dalla mia famiglia, cioè quella di usare solo prodotti che derivano da questo mare e diciamo dalla nostra agricoltura di territoriale, per cui quando arriva questo momento diciamo la proposta è difficile replicarla con prodotti diversi, perché parliamo

0: di prodotti freschissimi, tutti come dire, provenienti diciamo da chilometro zero, quindi per le cucine veloci, per tutte le cose che facciamo sì. noi abitualmente durante tutto l'anno, con prodotti che arrivano da fuori, quindi trattati, magari già semilavorati, non possiamo portare avanti il nostro modo di fare, insomma.
1: Allora, Gennaro, quanto dura il fermopesca, da che periodo a che periodo?
0: Diciamo che l'Adriatico è spaccato in due, però quando chiude la parte nord noi facciamo fatica ad approvvigionarci con tutte le nostre conoscenze, con tutte, quindi diciamo la parte nord finì quest'anno, chiude il 31 di luglio e riapre il, non vorrei sbagliare, attorno al, diciamo, al 10-12 di settembre,
2: quindi okay. tutta l'altissima
1: e
2: stagione,
1: quindi,
2: sostanzialmente.
1: Tutto sì. il pesce che ci mangiamo in quella zona da dove viene?
0: Questa è una bella domanda, perché diciamo che sicuramente ecco, sono prodotti che teniamo sempre conto che i più grandi esportatori di calamari è il Marocco e la Mauritania, quelli di pescatrici diciamo è la Namibia e il Senegal, quindi questi sono i posti da dove arrivano, diciamo, i prodotti, che non è che non sono buoni, ma sicuramente
1: non sono,
0: trattati per essere conservati.
2: Certo.
0: Quindi poi vanno cucinati e vanno proposti in una maniera diversa da quello che facciamo noi.
1: Gerardo, non tutto l'Adriatico è chiuso, quindi potrebbero
2: infatti
1: arrivare da una parte comunque dell'Adriatico, anche se è una fetta di mare piuttosto stretta, quindi dice tutto il pesce non può venire da quel pezzetto di mare, no?
0: Sì, diciamo che ecco, si fa una presa di posizione così. Noi per esempio sui crudi, che ormai nessuno può fare a meno di proporli in menù, non abbiamo mai usato le ostriche, proprio perché non è che non ci piacciono oppure pensiamo che non siano buoni, ci mancherebbe altro, ma abbiamo i nostri pesci, diciamo, da noi va molto tanti hanno imparato a mangiare la triglia cruda, che propone quasi nessuno, la gallinella cruda, sono ormai dei must che la gente ci cerca apposta, perché costituisce una particolarità.
2: Certo.
0: Come dicevo, è ovvio che queste cose devono essere proprio, come dire in gergo, scintillanti, perché sennò non rendono buone.
2: Senta Gennaro, avete lanciato un messaggio forte sicuramente, no, con questa chiusura in altissima stagione, ma siete seguiti e imitati anche dalla concorrenza, oppure lasciate il campo libero, diciamo così?
0: Beh, non diciamo che pochi fanno questo tipo di scelta, però per onestà intellettuale devo dire che se uno ragiona profondamente sul discorso, noi lavoriamo bene tutto l'anno, riusciamo a fare delle proposte che ci riescono meglio durante il resto dell'anno. Perché? Perché questo mare produce delle cose meravigliose, ma meno meravigliosi d'estate, perché è un mare piccolo che si scalda presto e quindi
3: certo.
0: decade di qualità quando che arriva
1: il caldo.
0: Diciamo il caldo forte. Per cui noi, dico la verità, facciamo. Non vedo l'ora di chiudere, perché poi
3: vi aspettano un po' di vacanze. Ma vi siete fatti anche un conto economico, no? Vi costa tanto questa chiusura, o appunto, come ci ha spiegato, il successo comunque del resto dell'anno riesce a compensare?
0: Assolutamente vale la seconda cosa che abbiamo detto, nel senso, io non chiuderei mai, dicevo, il mese di ottobre, perché il mese di ottobre è un mese che tanta gente esce proprio per andare a mangiare, per farsi la mangiata di pesce. Noi siamo sul mare, magari vengono pure dall'interno, la gente che passa sull'Adriatica si ferma, eccetera. Il pesce è molto più buono perché comincia a raffreddarsi l'acqua, c'è il novellame che è richiestissimo, cioè sarebbe quei pesci che nascono sotto costa, e poi mano a mano che prendono il largo, una volta che il fermo è finito, vengono pescati, per dire, i caciaroli, che sono i calamaretti che diventano grandi, non quelli che rimangono piccoli. Da noi è una particolarità assoluta.
1: Senta Gennaro, ma che è successo alle vongole? Cioè, nel senso, insomma, è scoppiato il prezzo delle vongole, perché?
2: Anche il discorso del granchio blu, no?
0: Sì, il granchio blu a nord ha fatto questo, ha prodotto questo risultato. Qui da noi ci sono altre problematiche che non si capisce bene, ma sicuramente legato, ecco, a queste piogge torrenziali, queste alluvioni che

0: modificato un attimino l'acqua, e quindi molte vongole hanno il gusto sottile. Quando fanno così cercano di non pescarle perché il prodotto si utilizza male. E allora
1: certo. È chiaro. Quindi
0: per poter, li fanno pescare a riprese, diciamo, su tratti, lasciando chiusi tratti e aperti altri. E quindi questo poi immette meno prodotto sul mercato e di conseguenza,
2: e da lì i prezzi evidentemente si impennano. Va bene, certo. Gennaro D'Ignazio, chef e titolare del ristorante Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi, allora buone ferie, perché a questo punto ci si rivede a settembre.
3: Grazie.
0: Certo, settembre anche un po' più tardi, perché una decina di giorni poi ci riposeremo.
2: Va bene,
1: grazie.
2: Grazie Gennaro,
3: grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie.
4: Radio Capital.

0: triste personalmente perché ricordo una bellissima intervista realizzata con questo calciatore quando mi occupavo di un magazine per una società di calcio in particolare, che era la Lazio, perché Igor Protti era stato appena acquistato. Igor Protti è morto, combatteva da un anno con un tumore che tra l'altro è una battaglia che lui ha voluto condividere, no? Anche con i suoi tantissimi tifosi, lo ha fatto attraverso i social. Lui che è stato una bandiera soprattutto del Bari, oltre alla Lazio ha giocato anche nel Napoli, nel Livorno, nel Messina, e purtroppo non è riuscito a vincerla questa partita che si era preannunciata difficilissima sin dall'inizio, e lui questa cosa non l'aveva mai nascosto. E negli ultimi, proprio pochi giorni fa, era comparsa una foto che aveva commosso molte persone perché lui aveva accompagnato all'altare la figlia,
1: sì, e si vedeva
0: si
1: proprio
0: sposata.
1: In questa immagine,
0: sì,
1: vale, sì, più di mille parole, davvero, racconta la forza di Igor, sì, Protti portato a braccia, che però ha voluto esserci nel matrimonio della figlia.
0: Aveva 58 anni Igor Protti, che appunto abbiamo, ricordiamo così, con grande simpatia, perché tra l'altro oltre ad essere stato un bravissimo calciatore, è anche una persona estremamente disponibile, un calciatore un po' atipico da quel punto di vista, perché anche nelle interviste si concedeva sempre con il sorriso, e non a caso in tutte le piazze in cui ha giocato ha lasciato un ricordo meraviglioso, e quindi lo vogliamo ricordare in questo modo, Igor Protti.
1: Mondiali, a proposito invece di calcio, però di calcio giocato,
2: sì, visto diamo i risultati insomma dell'ultima giornata, come oramai è consuetudine da qualche settimana a questa parte. In realtà non sono state partite particolarmente entusiasmanti, sì, perché abbiamo visto un 6-0 del Canada sul Qatar nella notte, il Qatar che ha concluso la partita però con uno in meno perché c'è stato un espulso. Svizzera-Bosnia, che nel primo tempo sembrava equilibrata ma si è chiusa con un 4-1 da parte della Svizzera, quindi anche lì una partita abbastanza chiusa. Il Messico che si è guadagnato la qualificazione
0: avendo
2: ai sedicesimi, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud, e infine questo pareggio Repubblica Ceca-Sudafrica, che è stato un pareggio del pomeriggio della prima partita
0: abbastanza sorprendente
2: di ieri, quindi questi sono i risultati. In merito ai mondiali volevo dire una cosa: ieri mi sono imbattuta in una lettera scritta da un calciatore che in realtà è un attaccante della Costa d'Avorio, sì, che è Jan Diomandé, che gioca in Germania,
0: esatto.
2: Ha scritto una lettera per raccontare come ha iniziato a giocare a calcio, soprattutto legato alla figura della sorella, che in realtà è morta purtroppo a 15 anni per un incidente in discoteca non chiarito. Lui stesso dice: forse non lo voglio sapere davvero cosa è successo. E lui racconta, mostrando la foto di quando da bambino giocava col numero 7 scritto su una maglia bianca di Cristiano Ronaldo. È una lettera, vi giuro, bellissima.
0: Anche perché la sorella era appunto appassionata,
2: la sorella era,
0: no,
2: la sua prima tifosa, e lui, sì, in questa lettera che ha scritto sui social, che potete trovare ovunque, racconta di se stesso, della sua infanzia e dell'amore che ha per sua sorella, che mi ha commosso tantissimo. Quindi bello, nel parlare non solo di sport, mi sembrava bello dare spazio a questo personaggio che ha davvero scritto una lettera molto semplice, non con l'intenzione di,
0: certo, di voler suscitare
2: niente, suscitare
0: pietismo.
2: Lui chiude questa lettera dicendo: ti giuro che porterò in giro il tuo nome, perché il suo nome, il nome di Diomandé, appunto, bello, adesso lo ricordiamo ai mondiali perché è un grande giocatore oltretutto. Ma è davvero una lettera molto,
0: molto,
2: molto bella,
0: molto bella. Per quanto riguarda oggi, guardando un po' il nostro fuso, quello italiano, quello europeo, di fatto c'è soltanto Stati Uniti-Australia che si gioca alle 21. Stati Uniti-Australia che hanno vinto la loro prima partita al debutto, e poi ci saranno partite dalla mezzanotte in poi, quindi sarà una giornata un po' atipica.
2: Vabbè,
0: se vogliamo,
2: possiamo dire che nella notte ci sarà Brasile-Haiti, che ha già tantissime aspettative, perché certo, Ancelotti è già particolarmente insomma criticato per il primo pareggio con cui si è aperto il mondiale del Brasile, e quindi tutti già hanno enormi aspettative per questa partita. Insomma, vedremo, ma già iniziano le sentenze sulla panchina di Ancelotti.
1: Ci sono risultati molto più che rotondi, come quello del Canada che ne ha fatti 6 al Qatar, però per qualcuno è finito il mondiale.
0: Sì,
1: perché ha avuto un infortunio molto molto brutto.
0: Gravissimo, giocatore del Sassuolo, peraltro che conosciamo bene qui in Serie A, molto talentuoso. Io l'ho rivisto l'infortunio colpito da Modibo, questo giocatore del Qatar. Non mi è sembrato un fallo con l'intenzione di fare male, è stato anche probabilmente piuttosto sfortunato con lei, che peraltro è stato già operato subito dopo la partita perché è una frattura molto seria, scomposta. Le immagini sono abbastanza scioccanti, anche legate al suo infortunio. È uscito, pensate, una lettiga addirittura con l'ossigeno, perché probabilmente era anche particolarmente provato da un punto di vista psicologico,
1: cioè,
0: per la gravità
1: dell'infortunio. Gamba sinistra spezzata.
0: Subito operato, ne avrà per diversi mesi. È un episodio che ha turbato molto gli spettatori di questo mondiale, che ha fatto anche litigare le due panchine, perché i due allenatori si sono quasi venuti alle mani, proprio perché a fine match stavano discutendo di questo episodio. Quindi un po' di tensione ieri durante la partita del Canada e del Qatar.
1: Qualcuno ha già raggiunto i sedicesimi?
2: Sì, il Messico. Il Messico, okay, perché ha vinto le prime due partite.
1: Il Messico.
2: Sì.
0: Ma aspettiamo,

0: Stati Uniti e Australia stasera potrebbe già dare un verdetto simile, perché appunto entrambe hanno vinto al debutto, quindi staremo
1: una
0: a vedere.
1: Una partita inizia alle 2:30 di notte.
2: Sì, Brasile. Se volete svegliarvi a vedere magari il Brasile di Ancelotti, 2:30, bella
1: è
2: sveglia.
1: È un po' in fausto, diciamo così.
2: Ma sì, ma è venerdì sera oggi.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni,

non ci sono paragoni. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi.

0: sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
10: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
10: Una produzione One Podcast.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: immaginate la scena.
1: Io sto iniziando a battere le mani.
0: Dai, ma baccelliere con la valigia che si allontana.
1: Sì.
0: Tutti insieme che la salutiamo.
1: Oddio, non è che parto per la guerra.
0: La sua valigetta
2: vabbè,
0: è pronta.
2: Adesso ti voglio vedere ad attaccare la sigla di Imba. Sì. Con, dai, dai. Facci vedere, Martelli. Ammazzo.
1: Quando uno ha il
3: ultimo sguardo,
2: che timing.
1: Che professionista.
0: Che bravo. Si gira, guarda verso il programma, sì, li saluta e se ne va.
1: Io non la farei così drammatica.
2: Sull'ultimo posto del bus, no? Si gira così.
1: Lunedì 29 sono qui con voi. Vado soltanto una settimana in ferie.
2: Ma
1: perché
2: tu sai
1: quella faccia?
2: Perché per noi una settimana senza di te è una settimana pesante.
0: Una settimana, lasci la radio in un momento secondo
2: così
0: me importante
2: è vero.
0: Potrebbe essere chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, giusto? Martelli, possiamo sintetizzarla
1: allora,
0: così.
1: Dico agli ascoltatori, chissà cosa succede. Ma già il 29, non so.
0: Chi va a Roma perde la poltrona.
2: Però si dice anche, vado al Campidoglio, la poltrona la rivoglio.
0: Bra,
2: si
0: tu
2: dice
0: dove vai, a Roma o al Campidoglio?
1: Da nessuna delle due parti. Vado a zona Predosa.
0: Ragazzi, lunedì è il compleanno di Imma.
1: Questo potevi non dirlo.
2: Sapevatelo.
1: Dai.
0: Lunedì
1: è il
0: compleanno di Imma Baccelliere.
1: Mi imbarazzo.
2: Tanzi Imma Baccelliere che festeggerà con noi il compleanno portando qui
1: No,
2: non c'è il valore lì, ok,
1: no,
2: benissimo. No,
1: tra l'altro, permettetemi di ringraziare la mia cara amica Elisa Lancia, che mi ha fatto un regalo bellissimo.
0: La mamma.
1: Mi ha regalato un'edizione bellissima di un libro che adoro, uno dei miei libri preferiti, che è Orgoglio e Pregiudizio in inglese. Quindi io la devo ringraziare proprio ufficialmente.
0: Ma che roba radical chic che si sono regalate ste due.
2: Con una veste grafica bellissima.
1: Perché lei mi conosce davvero.
2: Vabbè, la vogliamo fare questa competizione?
1: Scusate, mi sono persa in romanticismo. Parliamo un qualche tweet sulla maturità.
2: Sì.
1: Nelle tracce del tema l'abbiamo detto, Pavese, Brancati, Saragat, Furedi, Calabresi. Finalmente delle tracce che trovi tranquillamente nel programma del settimo anno delle superiori.
2: Famoso settimo
0: anno. È vero,
2: perché
0: non arrivi a nessuno di questi.
1: No, la vita è come la maturità. Tu prepari Deledda ed esce Pavese. Tu prepari Pavese ed esce D'Annunzio. Ma tra l'altro su D'Annunzio mi scrive Genio 78, Gabriele D'Annunzio è ufficialmente il giallista degli autori italiani, perché credo che tutti attendano ogni anno D'Annunzio e non esce mai, e si studia invece nei programmi, quindi forse è per quello. Toglietelo dai programmi e torna.
2: Infatti
1: ad
2: l'ultima opera è Fiumi di parole, no, di D'Annunzio. Scusate,
1: vabbè, adesso cambiamo argomento. Abbiamo già citato Dua Lipa, la cantante che dopo il matrimonio è rimasta col marito in Italia per il viaggio di nozze. Io voglio rileggervi il tweet di Selvaggia Lucarelli, perché rappresenta, l'ho trovato molto simpatico. Le scrive: praticamente sono l'unica a non aver incrociato Dua Lipa per strada negli ultimi 10 giorni, perché
2: noi,
1: su Instagram, su Twitter trovate le foto di Dua Lipa con chiunque, in ogni parte d'Italia, in ogni paesino,
0: loro,
1: al ristorante, soprattutto al ristorante, dicono forse ha fatto un po' un tour dei ristoranti italiani.
2: Vabbè,
1: e dove è capitata, caro Andrea? Dove va a finire Dua Lipa? In un ristorante della Lazio.
2: No, è vero.
1: Lui lo saprà, perché
2: c'erano tutte le maglie appese.
1: Sì, tra le tante foto all'interno di un ristorante è uscita anche la foto in un ristorante gestito da un titolare evidentemente tifoso della Lazio. E tu dirai: perché questa cosa è diventata celebre? Perché è circolata in tutte le chat dei tifosi laziali da una parte e dei tifosi romanisti, che scrivono: ti perdono, Dua.

0: anche perché ci sarai entrata per sbaglio e ormai non potevi più fare niente. Questo è uno dei tanti commenti
1: ma
0: romanisti
1: non hanno commentato
0: sotto la foto di Dua Lipa.
1: I romanisti di solito dicono basta Dua Lipa, non ti ascolterò mai più
2: e soprattutto non andremo in quel ristorante.
1: È chiaro. Sì.
0: Comunque chiudo con questa: vorrei avere la pazienza e la voglia di vivere che ha Dua Lipa, che gira l'Italia con 40 gradi e gente che la ferma ogni 2 metri. Non ha scelto insomma un viaggio di nozze riservato,
2: no,
0: ma anzi, evidentemente le piace molto il nostro paese.
1: Nota a margine: D'Annunzio è uscito alla maturità nel 99.
2: Ah, quindi
0: sono stati un po' di anni.
1: Ora che ritorni, dai.

0: che bella notizia, anch'io lunedì compio gli anni,
1: oh,
0: quindi
1: bello.
0: Dai, forza Imma. Il 22 giugno è il primo giorno di estate ufficiale, quindi una bellissima giornata.
2: È vero.
0: Bene a tutti, buon compleanno in anticipo.
3: Già la festa.
2: Quando hai esordito dicendo che bella notizia, pensavo una bella notizia fosse che tu andassi in ferie, per un attimo ho tremato.
3: Poi
1: sarà,
3: attenzione,
1: però...
3: chiedono il VAR per una battuta di Riccardo.
2: Non l'avete capita, non me l'avete.
1: Allora, parlavamo di D'Annunzio. Sì, scusaci Riccardo. Parlava di D'Annunzio e dei giallisti che abbiamo detto un po' così.
3: La battuta?
2: Fiume di parole.
1: Citando

0: Vabbè.
1: Tu sei troppo brutto per noi.
2: È stata capita in streaming, diciamo, la notizia. Un
3: quando gli ascoltatori le capiscono, però è una cosa bella.
2: È una cosa bellissima.
1: È vero.
2: Ringrazio Francesco che ha sottolineato questa freddura.
3: Ha mandato un
2: che
3: SMS.
2: Non farò mai più. Mai più. Madonna. Promesso.
3: Allora, attenzione, questo è l'augurio per Imma.
1: Ma va benissimo così, grazie. Mi piace
3: quando,
1: tanto.
3: Quando piove?
1: Certo.

0: anche questa con Imma che si allontana lentamente con la sua valigia. Beh. E
1: pesantina,
0: ci saluta.
1: La valigia, tra l'altro.
0: Pesantina. Perché questi sono i titoli di coda.
2: Esatto.
1: Ci vediamo presto.
2: E di questa settimana soprattutto. Tranquilla. Imma la ritroviamo fra un po'. Lunedì noi naturalmente ci saremo. Grazie a Sergio Martelli.
0: Stai tranquilla, Imma.
2: Elisa Lancia e Chiara Iorio. State tranquilli. Sì, noi lunedì.
0: Noi torniamo.
2: Saremo qui dalle 7 con The
1: noi
2: Breakfast
1: vedremo.
2: Club.
1: Ciao.
2: Buon
1: ciao.
2: Weekend. Ciao.
3: E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30%.

0: appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
4: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
7: Chi è quel tizio?
6: Raphael, un vecchio amico di scuola.
7: Cécile mi parla sempre di te.
8: A me di te non ha mai parlato.
4: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
8: Se ci fosse un problema me lo diresti.
4: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
15: Le notizie delle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Addio a Igor Protti, l'ex calciatore aveva 58 anni, la famiglia ha condiviso il suo saluto. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia, tutte le persone che mi hanno voluto bene, tutti i tifosi. Protti era stato capocannoniere della Serie A nel 1996, a pari merito con Signori. Nessuno dei due, oltre a Roberto Baggio, venne convocato dal CT Sacchi per gli europei. Raid israeliani sul sud del Libano, 16 le vittime. L'esercito

0: Di Tel Aviv accusa Hezbollah di aver violato la tregua. 4 soldati israeliani uccisi nella notte. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro Ben-Gvir. I negoziati Stati Uniti-Iran rinviati a tempo indeterminato. L'inizio era previsto per oggi in Svizzera. Nella notte è arrivato lo stop improvviso. Da oggi stop al telemarketing per offerte non richieste che provano a far cambiare contratto di luce o gas. In ogni caso un eventuale nuovo contratto con questa modalità sarebbe nullo. Ci sono 2 eccezioni: se qualcuno ha chiesto di essere chiamato oppure se è già cliente e ha dato il consenso a questo tipo di telefonate. Seconda prova scritta della maturità, un brano di Quintiliano sulla formazione del perfetto oratore per latino, al classico, allo scientifico, tra gli 8 quesiti anche una dichiarazione di Einstein, il terremoto in Friuli nel 76, una partita di pallavolo e una di scopone, il livello del lago di Bracciano. Allenatori italiani in panchina ai mondiali oggi: Ancelotti con il suo Brasile contro Haiti, Montella con la Turchia contro il Paraguay. Si giocano anche Stati Uniti-Australia e Scozia-Marocco. Più vicino il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, dopo il via libera all'ex numero 1 del CONI Malagò. Può candidarsi alla presidenza della Federcalcio. Roberto Ciuti.
1: L'ANAC, l'autorità anticorruzione, ha escluso l'ineleggibilità. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi, a testimonianza dell'ostilità del governo verso Malagò. Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione nel merito, il commento dell'ex presidente del CONI. Ognuno adesso può giudicare l'accaduto. Lunedì la votazione per la presidenza della Federcalcio, con Malagò sostenuto dalle leghe di A e B e da calciatori e allenatori. È nettamente favorito su Giancarlo Abete. Se vincerà, quasi certamente richiamerà Roberto Mancini sulla panchina della nazionale.
0: Prossimo appuntamento alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
9: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: On air with Foxtown, la meta per il tuo shopping.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora facciamo, facciamo la traduzione, facciamo la versione. Il titolo è High Stepping Hip Dressing Fella. Ok? La fella sarebbe. Non è la fella, fetta.
1: Conto è la fella di cocco, quella è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa. Allora, high stepping significa fare passi alti, nello slang significa una persona, un tizio, un uomo, anche una donna, perché no? Comunque uno che denota una certa sicumera nel modo di camminare.
1: Uno che va un po', a testa alta.
0: Uno spavaldo. Hip dressing significa, indica uno stile di abbigliamento alla moda, un po' accattivante. Capisci così? Fella è la forma colloquiale di fellow, che significa ragazzo. Quindi allora alla fine la traduzione, questa versione, diciamo, cioè non è latino, non è latino. Però è la traduzione è Stefano Melocchero. Questo è.
1: Beh, ma anche un po' Benny, perché pure gira per la garbatella.
2: Il mezzogiornale.
3: A 22 anni col pistolino ci devi spaccare noci.

0: mio caro, il meglio che c'è.
1: Venerdì 19 di giugno. Allora, sempre divisi, allora, sempre separati.
2: Vabbè, ma sì, ma uniti, ma voglio dire, poi uno apre il giornale, ecco qui, ecco il nostro punto di unione. Eccolo. Ecco.
1: Quale giornale?
2: A pagina, come quale giornale? Il principale quotidiano nazionale.
1: Quale sarebbe?
2: Quale della sera. Pagina, sto leggendo, pagina 47.
1: Sì.
2: Voci di casa, live di RDS, Anna Pettinelli. Ecco.
1: Ma
2: e da qui riparte tutto.
1: Ma perché deve fare pubblicità alle altre radio? Ma io veramente
2: perché
1: non
2: tanto i nostri sono talebani. Ma chi sposta? Quelli soprattutto poi ormai hanno il pomeriggio.

0: che si è incastrato sul
1: pomello. Senti, va bene, hai sentito allora, è uscito Quintiliano
2: come
0: Quintiliano
1: versione. Ecco, visto che abbiamo fatto la versione della canzone delle Love Unlimited, è uscito Quintiliano e la storia.
0: Beh, si temeva Tacito, sì. È uscito
1: invece Tacito Accordo, ecco, al ministero, sì, facciamogliela più semplice. Esiste anche la metro Quintiliani a Roma. Metro B, uscita.
0: Ci saranno attinenze?
1: Uscita lato destro.
0: Se l'avessero chiamata Quintiliano, si poteva pensare che ci fosse una casa, una magione, una residenza. Quintiliani, probabilmente ci sarà qualche derivazione.
1: Gli
0: che
1: eredi.
0: È 342 2190, esatto. Magari qualcuno ci potrà dire perché Quintiliani.
1: I figli, nipoti di Quintiliano. Quindi. Però una cosa, guarda, che si collega per certi aspetti anche a quello che facciamo noi, perché l'istituzio oratoria, cioè l'autore Quintiliano, affronta il tema della musica, e lo vedi, come fondamento della formazione del perfetto oratore. Quindi parla un po' anche di noi, se vogliamo.
0: Io dico una cosa.
1: Sì, sì.
0: Nella maturità del 2126,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Non escludo che esca una versione di Di Gennaro.
1: De Gennaro. E ci sarà anche la fermata della metro De Gennaro.
0: Gennari.
1: I Gennari, i suoi eredi, diciamo. Uscita lato sinistro, però.
0: Sì.
1: Allora, buongiorno anche a Chef Blues. Buongiorno a Donna Moretti. Ci siamo tutti, anche quelli che ci ascoltano con un po' di caldo, ma va bene così. Robbie Neville su Radio Capital.

0: c'è la vie, che è anche qui, no? Si tratta di una. Facendo, volendo fare una traduzione, Stefano. C'è la vie, prendiamola così come viene, no?
1: C'è la vie va così, cioè la vita va presa per quello che ci dà.
0: Quello che ci dà,
1: capito?
0: Certo,
1: con le cose che ci piacciono e con le cose che non ci piacciono, ma faremmo bene a farci piacere.
0: Siamo in tema di traduzioni, comunque. Abbiamo parlato appunto della traduzione della canzone, la prima canzone, quella delle Love Unlimited, le coriste, ecco, tanto per dirla in maniera molto prosaica, di Barry White. Ma c'è, a proposito di Fella, che in inglese nella

0: slang sarebbe fellow, cioè no, ragazzo, bravo ragazzo.
1: Sì, ecco, perché poi diventa nello slang anche fellow mate, cioè compagno di squadra, sì. Compagno di vita, compagno di giochi.
0: E attenzione, arrivano echi da Napoli su fella. Io
2: ragazzi, ecco. Sì. La fella in napoletano è tutta, sì, un'altra cosa.
0: Certo.
1: Sì.
0: E quindi?
1: Sì, è anche. Beh, fettina.
0: La fetta, dai, la fetta.
1: È la fettina, la fetta.
0: Diciamo che un po' in tutto il sud Italia, credo, di poter allargare.
1: Sì,
0: a parte.
1: Sì.
0: A proposito di Quintiliano, e Quintiliano è uscito alla maturità, ma Quintiliani, dicevamo prima, è una fermata della metro. E Barbara dice: io non ci scendo mai perché non c'è niente lì. Nel senso che è troppo isolata, c'è il nulla intorno, ma non temere, perché ci avvisa anche Vlad che molto presto lì sorgerà lo stadio della Roma, proprio lì,
1: la fermata Quintiliani. Dove se non a Quintiliani? Vedi che Benny, alla fine fai sempre pro domo tuo, visto che siamo in tema di
0: però
1: latino,
0: ecco, sì. Allora a quel punto lei dal nulla troverà il troppo, cioè troverà il casino, perché quando ci sarà poi la partita sarà un casino, no? Lì intorno, ci auguriamo di no.
1: Beh,
0: sarà
1: una bella confusione, gioiosa, no?
0: Gioiosa, si spera gioiosa, e non di traffico che non si riesce a gestire, ecco, più che altro quello. E poi Fabio, attenzione, ci dice: quando perdo la connessione con Radio Capital entra subito Radio Maria. Avete un gemellaggio con Radio Maria?
1: No, è che Radio Maria entra ovunque, entra. Insieme a Radio Padre Pio hanno dei ripetitori che sono diesel praticamente, irrorano anche le gallerie.
0: Ma c'è anche Radio Padre Pio, non la sapevo sta storia. Radio Maria sì, la conosco, per carità, si sente
1: c'è
0: ovunque.
1: C'è
0: ovunque. Va bene, a proposito invece delle versioni, alcuni dei nostri ascoltatori ci dicevano che comunque la versione ora del latino o del greco, forse il greco è un po' più difficile del latino.
1: Ma guarda, dipende da come lo hai studiato, da come lo hai preso dall'inizio. Se lo prendi bene è più o meno dello stesso livello.
0: Non lo so, io no, avendo fatto la ragioneria, tu capisci che sono totalmente al di fuori della questione.
1: Tu hai fatto una versione di geometria, una versione
0: no,
1: di
0: allora
1: algebra.
0: Aspetta, cos'era? No, era un bilancio di ragioneria, era un bilancio di un'azienda, ecco, fare il bilancio di un'azienda. Dice, è molto più complicato di una semplice traduzione letterale. Perché poi, cioè, non c'è solo la traduzione, su una frase devi trovare il verbo, devi trovare il soggetto e poi devi trovare tutte le sfumature.
1: Sì, non è propriamente una caccia al tesoro, senso devi dare un senso logico, è una frase da tradurre.
0: C'è il significato che molto spesso è anche nascosto, no? Dietro a quello che tu leggi e quello che tu traduci, quindi è un po' più complicato, assolutamente, è un po' più complicato di quello che, per farvi un esempio stupido. Aspetta che mi sto strozzando. Alea iacta est, no? Che sarebbe il dado e tratto. Ora, può essere il dado quello del chef che usa per fare il brodo, per dire che lui non usa, per carità. Cioè, se lo fa, è vero, se lo fa lui, cioè non lo compra al supermercato, ma è metaforicamente è stata presa una decisione irreversibile, cioè il dado è tratto, no? E quindi questa è la spiegazione appunto di quello che succede quando si fa una versione, una traduzione. Sì. Vabbè, basta.
1: Ecco, ma amici, avete appena assistito a un classico caso italiano di persona che non sa una cosa e la spiega all'Italia. Ma Benny non ha mai fatto una versione di latino e la spiega
0: a tutti
1: noi.
0: Era per farla semplice. Scusami, ho sbagliato?
1: No, una traduzione.
0: È una traduzione, cioè il significato recondito che c'è dietro la traduzione.
1: No, ovviamente poi capita molto spesso che ci siano anche dei significati simbolici, allegorici, insomma, dietro Alea Iacta Est, non è che hai buttato il dado nell'acqua del brodo, hai dato il via a qualcosa.
0: L'ora delle scelte, no, questa era un'altra cosa.
1: Quella è un'altra versione.
0: Infatti, lasciamo perdere, la versione è andata male. Va bene, allora 342-342-2190 è il nostro numero. Questa è Radio Capital, Blur, Coffee and TV.

0: Hai preso il caffettino, il caffè sardo? Fanno qualche, in qualche modo strano il caffè lì?
1: Il caffè sardo mettono il caffè nella macchina e lo estraggono.
0: Eh sì, ho capito, però magari c'è un modo particolare che lo fanno in Sardegna, solo in Sardegna, capito?
1: Non ho mai apprezzato mai il caffè apprezzato, alla sarda, no. Però 342-342-2190.
0: Che ne so, ma io so che in Salento fanno il caffè leccese, buonissimo,
1: no? Quello con la latte di mandorle, il ghiaccio, certo.
0: Il ghiaccio, che è molto buono, cioè ti dà gusto berlo così, però...
1: E comunque, la fermata Quintiliani si trova sulla linea B della metropolitana a Roma, roba di Pietralata, prende l'antico nome dall'antico casale dei Quintiliani.
0: Oh, bravo.
1: In realtà il nome è moderno, perché è entrata in esercizio nel 2003.
0: Quindi non
1: sto
0: c'entra
1: casale
0: niente.
1: Dei Quintiliani. Direi che sto casale dei Quintiliani in qualche modo possa attenere proprio al Quintiliano di cui abbiamo parlato, quello della versione. Adesso mi informo meglio.
0: Ah, quindi aveva casa lì, praticamente. Cioè,
1: è casale dei Quintiliani, sai, di quelli della famiglia di Quintiliano.
0: Diciamo che forse un tempo aveva deciso di farsi la casa fuori, perché sarà stata molto più piccola rispetto all'attuale, no? Planimetria, cioè l'attuale topografia della città. Facciamoci la villa fuori città, e quella è rimasta. Abbiamo tre messaggi, tre vocali, sentiamo.
1: Prego.
2: Comunque io ho fatto le scuole medie alla Marco Fabio Quintiliano a Torpignattara, di fronte al cannone. Ciao, buona giornata.
0: No, scusate, perché quale cannone?
1: Celebre cannone di Torpignattara, chi non conosce il cannone?
0: Che cannone è? Ho capito, ma
1: però tu sei locale, tu devi spiegarci questo. Tu
0: sei sapevo ci fosse un cannone davanti a una scuola. Cosa ci fa
1: tu
0: un cannone?
1: Sei inurbato, devi sapere
0: questo. Che ne so io, il cannone.
3: Più di 30 anni dalla mia maturità, io ricordo che avrei tanto voluto la versione di Greco. Perché io il Greco antico lo amo tuttora. E ho i libri di allora in libreria, ogni tanto mi vado a rileggere un pezzo dell'Edipo Re.
0: Ah, bene, ne vedi il Greco. Tra l'altro, ecco, c'è l'ultimo, sentiamo.
4: Comunque, ragazzi, mia figlia sta facendo la seconda prova al classico. Quindi è uscito latino quest'anno. E lei dice: mannaggia, papà, sono sfortunata perché io volevo greco.
0: Vedi? E come ha fatto a dirtelo se sta facendo adesso?
1: Vabbè, adesso però, Benny, non è che possiamo svelare tutto.
0: Cos'è qui? Allora, il cannone l'ho trovato, il cannone.
1: Anche io ho trovato una cosa meravigliosa.
0: Vai. No, su Google Maps c'è il monumento ai caduti, c'è un cannone, fondamentalmente.

0: Allora, abbiamo detto sì. Casale dei Quintiliani,
1: sì.
0: C'è la fermata metro prima,
1: ma
0: Villa dei Quintili, e a occhio la derivazione deve essere ancora quella, perché da Quintili a Quintiliani secondo me siamo lì.
1: Siamo lì, certo. Certo.
0: Attenzione, sì. Villa dei Quintili, divenuta famosa negli anni Ottanta perché sede scelta da Verdone come location, e qui ci sta bene la parola, del film Compagni di Squadra.
1: Ah, ma è vero, ma allora vedi che tutto torna, vedi come si compenetrano la storia con anche la cinematografia in questo caso.
0: Tra l'altro voglio dire, Benny, la affittano per matrimoni, eventi e feste private.
1: Pure.
0: Se un domani vuoi fare un matrimonio con, anche fittizio, con Anna Pettinelli, la puoi fare a Villa Quintili, offre tutti i servizi, allestimenti floreali.
1: Invito anche Verdone.
0: Brigata di cucina, DJ sì. set, band musicali e intrattenimento per i più piccoli.
1: E c'è anche Fabris, quello che non riconosce nessuno,
0: è
1: perché è invecchiato male.
0: È probabile.

0: Buongiorno ragazzi, io di Quintiliano non so nulla, però vi mando un bacione bacione da, da Parigi.
1: Alla voce Adele.
2: Alla chitarra Pino Daniele. Yes,

0: Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping. A Mendrisio in Svizzera, a meno di un'ora da Milano e a due passi da Como, Foxtown Factory Stores è la meta ideale per gli amanti dello shopping. 160 negozi, 250

0: lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
14: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Capital Red Carpet.
18: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
19: Fossi in te sarei nervoso.
18: 7 eredi.
20: Chi è il prossimo?
18: Una fortuna. Nessun testimone.
19: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
18: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
21: Sai come andrà a finire.
18: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: Capital Red Carpet.
22: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Shade con la sua voce meravigliosa. Allora, secondo quarto del mezzogiornale, Stefano, un paio di messaggi di raccordo con il primo. Allora, affittano anche la villa della Casa Stregata, film con Pozzetto, se non vado errato, sì, con Renato Pozzetto, se vuoi. Bene. Anche lì, oltre alla villa di compagni di scuola di Carlo Verdone, però la villa di Casa Stregata è Villa Fogaccia, con la G, non Focaccia, Fogaccia.
1: Fogaccia.
0: Sì, quartiere Aurelio, siamo un po' più lontani.
1: Io sarei tanto curioso di sapere chi abita nella casa di Manuel Fantoni, ma questa è una mia curiosità personale.
0: Sarebbe carino sapere.
1: Casa quella con tutte le foto attaccate dove Verdone fingeva di essere il padrone di casa, no? Invece
0: in mutande, eccetera.
1: Esattamente.
0: E poi dalla Sardegna Alessandra ci dice che il caffè sardo lo fanno con il mirto, cioè banalmente, come poteva non venirci in mente questa cosa qui col mirto.
1: Ricordiamo sempre che sono attese delle derrate di mirto al mio ritorno lunedì in studio.
0: Noi aspettiamo.
1: Aspettatevi mirto come se piovesse.
0: Sappi che c'è anche il caffè mirtissimo? E con dentro il barattolo c'è il

0: caffè e ci sono anche delle bacche di mirto che rendono tutto più altamente digestivo. Si dice, no, che il caffè aiuta a digerire. Loro mettono anche le bacche di mirto ed è ancora più digestivo questa, il caffè.
1: Tutto questo è giusto, senz'altro. Voglio dire, le proprietà digestive del mirto sono note, a meno che ad assorbire il mirto non sia Benny, che notoriamente non digerisce
0: niente,
1: nulla.
0: Proprio, niente.
1: E quello che non digerisce gli torna comunque su.
0: Così. Fa una piccola capatina ogni tanto poi. Esatto. Comunque stavo parlando nel periodo non collegato con Chef, che sono sempre per le cose più interessanti che ci diciamo qui. Certo. E dei fichi, sono il momento dei fichi fioroni, i fichi sono arrivati già da
1: che non sono quelli settembrini.
0: No, e allora i fichi fioroni che sono, nascono dalle gemme dell'anno prima, cioè quelle che resistono sugli alberi di fico tutto l'inverno e quindi sono un po' più grandi, sono anche molto carnosi, sono dolci, sono molto buoni. E poi c'è anche quelli che preferiscono i fichi settembrì, agosto, settembre, sono un po' più piccoli, dolci anche quelli perché assorbono tutto il calore dell'estate.
1: Devo dire che nei buffet si cominciano a vedere distese, oggi ho visto distese di salmone guarnite con delle mini fettine di fico e credo proprio sia quello cui tu alludi.
0: Sì. Il dramma di Stefano Melocca, veramente di stare una settimana lì, purtroppo costretto a rimanere lì
1: e purtroppo mare. finisce.
0: Comunque, da non confondere la bella frutta fresca italiana, i fichi fioroni dolci, con non so se è un diluvio anche qui di frutta realistica. L'hai vista la frutta realistica?
1: No, vorrei che tu me la descrivessi.
0: La frutta realistica è un trend che va alla grandissima di pasticceria. Se l'ha inventata Cédric Grolet, che è uno dei più grandi pasticceri.
1: Come no? Come lo conosco?
0: Esatto. Allora, è eletto più volte miglior pasticcere del mondo. Che cos'è la frutta realistica? Altro non è che è praticamente una specie di... fa conto il fico, che però è fatto fuori esternamente, credo che sia cioccolato bianco, cosa ne parlavamo pure l'altro giorno se non sbaglio, cioccolato bianco e dentro la crema, però sembra davvero un fico, questa è la cosa. O può essere anche un mango, può essere una mela, può essere una banana, e la mordi e
1: allora,
0: ti dà
1: ti posso dire, ho capito perfettamente, cioè sono delle pastarelle, dei pasticcini, delle pastarelle mascherate da frutto,
0: esatto. Bene, un po' come la frutta martorana in Sicilia, che però è fatta con la pasta reale, con la mandorla,
1: con la pasta di mandorla. Questo preferisco, ma vorrei fare un piccolo sondaggio al 342 342 2190, quelli che oggi vengono chiamati e sono molto diffusi, Benny, i fruttini, cioè
0: buoni anche quelli,
1: hai capito? Cioè la frutta vera riempita, che ne so, una fragola scavata riempita di gelato alla fragola,
0: oppure le noci col gelato alle noci,
1: bravi, un'albicocca riempita con del gelato all'albicocca, quelli secondo me sono irresistibilissimi.
0: Quelli molto li fanno dove li fanno? Li fanno in campagna, quelli, se non sbaglio, è Costiera Amalfitana.
1: Io li ho trovati ovunque, credo che siano campani, ma io li ho trovati veramente ovunque e sono straordinari.
0: Quindi primo posto mettiamo i fichi fioroni, quelli normali, poi dopo secondo posto mettiamo i fruttini e poi la fruttaria lì è di Grigolet, dai.
1: E che glielo spiega Cédric Grolet?
0: Io lo spiego io, non ti preoccupare, adesso lo

0: Comunque, se vuoi andare a vedere l'attico di Manuel Fantoni del film Borotalco, si trova nel quartiere Villa Bonelli, che non è molto lontano da qui, Stefano. Magari ti fanno entrare.
1: Sempre a Roma, per sì, cui sì, dove Roma, facciamo sì. Capire anche agli amici di Cuneo.
0: Zona,
1: cioè,
0: zona portuense, adesso è difficile da spiegare.
1: Amici di Cuneo, niente, non vi rivolgete a noi perché non siamo capaci.
0: Ah, vabbè, dimmi una cosa che c'è nella zona portuense, avanti. Oltre alla...
1: Porta Portese.
0: Insomma. Diciamo che potrebbe, sì, è più verso il centro, diciamo. Comunque Mario ci consiglia anche di andare a vedere Lost in Location, che sarebbe una pagina che si trova sia su Instagram che su Facebook, che ti dice tutte le location dei film dove si trovano, e quindi è una
1: I
0: cosa
1: filmi,
0: carina.
1: I film, plurale,
0: i film.
1: In italiano è filmi, in inglese è films.
0: Abbiamo tre messaggi sui fruttini, ok, sulle frutte, anche la frutta.
2: Per quanto mi riguarda, la frutta realistica possono fallire tutta la vita i fruttini, sì. Tutta la vita.
1: Vedi?
0: La frutta realistica è quella di Grolet, il famoso pasticcere francese, i fruttini invece sono quelli della Campania.
3: Sì. Frutta fresca tutta la vita. Dall'albero. Sono stato proprio ieri su un albero di ciliegie in Svizzera, buonissima. Raccolta e mangiata.
1: Che scherzi, i famosi ciliegi svizzeri, ma chi di noi? No? Io le prendo apposta quelle svizzere, che sono ovviamente quelle della Salaria con quelle svizzere.
0: Io invece andavo sulle piante di fico, davvero ci andavo a prendere i fichi quando ero più piccolino, diciamo. E c'era
1: ti esponevi al pericolo?
0: Al pericolo, sì, sappilo. E c'era quella specie di lattice bianco un po' appiccicoso, che poi per toglierlo
1: quello è quando il fico è acerbo.
0: Sì, proprio sulla pianta però, quindi quando ci andavi con i calzoni corti, un pochettino ti inzaccheravi, come si dice. L'ultimo, sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno, Marco da Caltagirone, gente di commercio, vi seguo sempre, vi fate sempre compagnia, a parte Spotify, diciamo, nel pomeriggio. Allora, se venite in Sicilia dovete assaggiare una granita che fanno a Milazzo, che è una granita di ricotta di bufala con capperi caramellati, ogni cucchiaino una lacrima. Buona giornata.
0: Quindi hai capito, una granita con dentro la ricotta. Fantastico. che meraviglia
1: perché c'è anche la componente proteica, capito? Data dalla ricotta, straordina un pasto completo
0: e gli zuccheri spariscono così per incanto. E comunque allora i fruttini a Lancusi, provincia di

Salerno, proprio lì, da quelle parti lì, Lancusi, qualcuno ci dice Baronissi, comunque provincia di Salerno, arrivano da lì i famosi fruttini. Questa è Radio Capital.

0: Esatto, caro Stefano. Allora, vatti a prendere un caffè col Mirto. E...
1: sì, ecco, torniamo. Qui sia Mirto che caffè.
0: Esatto, tra poco dopo la pubblicità, news e torniamo. Vai.
2: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
3: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica con sei decenni di grande musica da ascoltare.
4: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro qui a Capital Records dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
3: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
5: Venite tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
2: Fabio Arboà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate

0: del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Addio a Igor Protti, l'ex calciatore aveva 58 anni, capocannoniere della Serie A nel 1996. Il cancro è una partita in cui devi rimontare da 0-3, aveva detto recentemente in un'intervista. La famiglia ha condiviso il suo saluto. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Raid aerei israeliani sul sud del Libano, 16 vittime. L'esercito di Tel Aviv accusa Hezbollah di aver violato la tregua. 4 soldati israeliani uccisi.

0: nella notte. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro Ben-Gvir. I negoziati Stati Uniti-Iran rinviati a tempo indeterminato. Pronta la sfida al premier britannico Starmer. L'ex sindaco di Manchester Burnham ha trionfato in un'elezione suppletiva per un seggio alla Camera. L'esponente laburista ha detto: la politica non funziona, il paese non va, lanciando dunque l'annunciata sfida a Starmer come guida del partito e del governo con una linea più progressista. Un bimbo di 3 anni in Inghilterra è rimasto gravemente ferito dopo essere stato lanciato nel recinto di coccodrilli in uno zoo. Un uomo di 30 anni che lo ha lanciato è stato arrestato, non conosceva il bambino. Non è chiaro se le ferite siano dovute a un attacco da parte di coccodrilli o alla caduta. Mondiali di calcio, Ancelotti insegue la prima vittoria mondiale sulla panchina del Brasile che stanotte affronta Haiti. Dopo il pareggio con il Marocco, Ancelotti è stato critico con la squadra ed è pronto a fare diversi cambi e poi dice che ha l'esperienza necessaria per gestire la pressione.
1: Per me è un privilegio stare qui, come allenatore della selezione, e poi tengo che manejare la pressione, ma tengo l'esperienza per poterlo manejare. O gioco che non fu buono contro il Marocco mi deixa un poco critico. Come disse, a Coppa del Mondo non si gana il primo gioco.
0: Un mondiale non si vince alla prima partita, dice Ancelotti. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.
1: Ciao Benny, ma andavi a raccogliere i fichi con il classico cataping?

0: Frankie Valli, Grease su Radio Capital per ricominciare un'altra ora insieme, dai, l'ultima della settimana questa. Stefano, resisti.
1: Beh, vabbè, ma resisti anche tu bene. Io resisto, guarda, alla grandissima proprio, mi sento carico.
0: Allora, volevo rispondere all'amica di prima, andavo a cogliere fichi sulle piante, non con il catafig, comunque questa specie di cos'è, uno strumento per far cadere i fichi senza sfracellarsi al suolo. No, io usavo le mani, semplicemente.
1: Sì, va detto che l'albero di fico per sua natura è adatto, nel senso che non è mai troppo grande e soprattutto i rami cominciano a biforcarsi dalla base, per cui è abbastanza semplice salire su un albero di fico, capito? Più che su una palma, ecco.
0: Tu stai pur tranquillo che se mi fossi accorto di una pericolosità, quantomeno da DEFCON anche 2, mi sarei fermato.
1: Non dubitare
0: di me. E poi, a proposito di quel lattice bianco che secerne la pianta di fico, c'è un ascoltatore che dice una cosa molto interessante.
2: Allora, sì. Il lattice di fico, quello lì che esce fuori dal fico, dalle foglie, dai rami, è ottimo per curare le verruche. Con quello lì non ci si sbaglia.
0: Hai
2: è
0: capito?
2: Perfetto. Per cui, se succede, utilizzate il lattice di fico.
0: Ecco, quindi
1: per cui se vi viene una verruca, non andate in farmacia,
0: no.
1: Amici, andate subito in una regione del mondo in cui in quel momento stanno, capito, crescendo i fichi.
0: Mangiate i fichi e mettete pure sulle verruche,
1: esatto.
0: Così.
1: E spruzzate.
0: Passa la paura. Ma non era Sinner che aveva le verruche una volta, è vero? Era lui che indossava.
1: Le vesciche, scusami.
0: Perdonami.
1: Che vogliamo fare un approfondimento vescica-verruca?
0: Secondo me, se mette il lattice di fico anche sulle vesciche è uguale, vedi che
1: male non fa.
0: Senti, allora vogliamo fare anche un pizzico di sport, innanzitutto ricordando anche noi, abbiamo sentito durante le notizie Igor Protti, questo calciatore che ovunque sia andato, ne ha girate tante di squadre in Italia, e ha lasciato un grande segno, grande affetto nei tifosi
1: e grandi gol, perché era uno che segnava con una certa facilità.
0: Igor Protti, io ricordo Bari, Livorno e poi anche la Lazio, ci dice ciao la Lazio, anche la Lazio.
1: Io me lo ricordo soprattutto a Livorno,
0: anche io ricordavo Livorno, assolutamente. E ieri l'Olimpia Milano ha vinto il suo 32esimo scudetto, e triplete quest'anno, perché ha vinto anche la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, 4 degli ultimi 5 anni, 4 scudetti.
1: Va detto che il triplete vero sarebbe quello con la Coppa dei Campioni, con l'Eurolega, però vabbè, diciamo che comunque, amici di Milano, bene così.
0: Bene, contro Venezia. E anche il primo scudetto dopo la scomparsa di Giorgio Armani, perché Armani è stato per anni, no, lo sponsor, ma non solo, proprio il proprietario dell'Olimpia Milano, quindi giusto ricordare.
1: Complimenti al grande Peppino Poeta, alla sua prima stagione da capo allenatore, c'è Messina sempre dietro. Mm-hmm. E mi piace il titolo di alcuni giornali, Milano.

0: scudetto in gondola.
1: Ha vinto la Venezia.
0: Sono
1: in gondola a Venezia. Tra l'altro a Milano è cominciata la Fashion Week, visto che parlavamo di Armani. Ieri ho visto queste immagini di un marciapiede pieno di modelli, di ragazzi, di modelli giovani, 20 anni, sì. 22 anni, che andavano per fare un provino e per essere presi per la sfilata di Armani, se non sbaglio, per la Fashion Week lì a Milano.
0: Praticamente sti figaccioni che si aggiravano.
1: A proposito di fichi,
0: esatto.
1: Andavano lì e la sfilata di Armani, fino al 23 c'è la Milano Fashion Week con tutte le varie sfilate. Perché non vai alla Fashion Week tu, che sei così fashion?
0: Ma no, io non sono fashion, sono tanto meno week. Però ti volevo dire che una volta io li ho sentiti parlare, quelli lì.
1: Sì, i modelli?
0: I figaccioni. Ed è molto bello, perché tu quando li vedi e loro tacciono e fanno solo bella mostra di sé, sì, tu dici cazzo, e poi a un certo punto aprono bocca, no?
1: Vabbè.
0: e non sempre
1: passa la poesia.
0: Ma cazzo stai facendo? Vaffanculo.
1: Comunque fanno una vita d'inferno i modelli. Saranno belli, però allora non mangiano, perché bisogna mangiare sempre in maniera molto molto morigerata, perché fai il modello.
0: Spesso si allenano,
1: fanno vita,
0: fanno vita un po' da atleti, sì,
1: esatto, certo. E poi la carriera di un modello quanto durerà? Dura poco, comunque quella di un calciatore più o meno.
0: Se un quarto d'ora.
1: Capito? E poi la bellezza va a sfiorire un pochettino. Certo, puoi continuare, no? Però insomma è abbastanza.
0: Amici vita. Modelli in ascolto, 342-342.
1: Ce ne saranno tanti.
0: Parlateci di voi.
1: Che vita fate? Una vita d'inferno.
0: Che vita fate?
1: Questo è comprensibile. Su

0: Dunque, abbiamo detto della Milano Fashion Week, ma quante Fashion Week ci sono a Milano? Che ogni tanto ce n'è
1: credo una ogni sei mesi, però una volta donne, una volta uomini, una volta bambini,
0: vero,
1: una volta anziano, cioè, è sempre Fashion Week.
0: È sempre l'ora di fare aperitivi, perché questa poi alla fine a quello si riduce, no? Che
1: certo.
0: Uno va lì, vernissage, sfilatina, okay, poi dopo bicchiere di prosecchino,
1: aperitivino,
0: finger food, c'è sempre da far festa. A Milano non si lavora mai, diciamoci la verità, ecco. Quelli che portano avanti la carretta siamo qua,
1: infatti,
0: noi.
1: Infatti Milano è detta la nuova Roma.
0: Esatto. Sfaticati. Allora, abbiamo dei messaggi di modelli, no, diciamo dei modelli che fanno una vita d'inferno e che mangiano poco, si devono allenare, poi una carriera che dura poco. Sentiamo un po' i messaggi sui modelli.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
2: Beh, voi siete abituati soltanto a vedere le passerelle,
0: certo.
2: È una vita d'inferno. Modelli fanno mille altre cose, quelli di TV, quelli che fanno. No,
0: scusate, ma io non capisco niente.
2: I fotografi sono quelli che fanno sfidanti, se ne c'è legato. Poi comunque puoi farlo fino a 60 anni. Io qualcosina faccio ancora, non sono mai stato un professionista, ma comunque qualcosa riesce lo stesso a fare.
0: Vabbè, è stato un inferno anche questo messaggio. Comunque
1: io l'ho capito benissimo. Sei tu che sei scarsamente udente. Il signore ha detto che i modelli non sono soltanto quelli che noi vediamo sulle copertine dei giornali o dei servizi di moda, ma ci sono tanti modi di declinare la carriera del modello.
0: La modellitudine.
1: E lui a 60 anni e ancora oggi
0: è ancora
1: fa
0: modello.
1: Piccola prestazione.
0: Bravo, delle fotografie.
3: Con tutto il rispetto per questi figaccioni, il modello del mio cuore, Benigni nel Piccolo Diavolo.
1: Ah beh, certo.
0: Ma come Benigni nel Piccolo Diavolo?
1: Modello
0: Giuditta, è quello.
4: Oh ragazzi, non sapete che vita d'inferno faccio. Tutti i giorni devo mangiare abbondantemente per mantenere questo mio fisico statuario.
0: Ecco, è vero.
4: Faccio il modello di panze io.
0: Ecco, diciamo.
4: Ciao belli!
0: Ciao. Diciamo la verità, che comunque alla fine un po' di
1: siamo tutti nella stessa barca.
0: Attira sempre di più. E molti ci dicono: ma non facevate i modelli anche di Eau de Coccoina? Perché noi sì, abbiamo fatto anche i modelli per il nostro famoso profumo. Basta così, dai. Senti, allora Vasco ha detto che l'anno prossimo farà il giubileo qui a Roma.
1: E dove se no?
0: Ecco, però ti avviso, probabilmente o vai in vacanza subito a giugno, quindi te ne vai in Sardegna come quest'anno, oppure non uscirai di casa, perché saranno 10 date sparse appunto nel mese di giugno allo Stadio Olimpico, quindi...
1: Tutte lì,
0: quindi...
1: Proprio tutte, neanche una voglio
0: o
1: dire,
0: rimani chiuso massimo. Barricato in casa, oppure te ne vai prima in vacanza, fai tu, scegli.

0: Allora, domenica 6, lunedì 7, poi il 10 e l'11, il 15 e il 16, il 19 e il 20 e il 24 e il 25 giugno dell'anno prossimo, tutti allo Stadio Olimpico. Vasco, tra l'altro stavo guardando quali radio fanno media partner, tutte radio dove non ho amici.
1: Ecco fatto.
0: Che miseria.
1: Tocca pagare. Sai che pagare l'ultimo concerto di Vasco Rossi che ho visto, sì, l'ho visto allo Stadio Flaminio di Roma, e ho detto tutto, già questo ti fa capire, sul prato dello Stadio Flaminio, era l'anno 1980.
0: 80?
1: 1980.
0: Io invece sempre Stadio Flaminio, ma era il tour degli Spari Sopra, quindi una decina d'anni dopo, forse 93, una cosa del genere, forse 1993.
1: Ah, madre, quanto tempo è passato,
0: sotto i ponti, è vero. E lì sono andato anche lungo una volta, proprio allo stadio, me lo ricordo perché andai lungo per andare sotto il palco, quando si sono aperti i cancelli, no? C'è questa abitudine di fare i 100 metri piani alla Bolt per arrivare proprio sotto. E niente, non ci ho spiegato in una. Come si chiamano quei copricavi che si mettono dritto poi?
1: Noi in Italia li chiamiamo
0: copricavi. Senti, tra poco invece, attenzione, c'è qui stanno facendo i 100 metri metaforicamente anche tutti i nostri ascoltatori per arrivare primi alla domanda del mezzo quiz di oggi, che sarà sempre nel mondo dello spettacolo. Diciamo, andiamo a prendere in prestito un'uscita cinematografica in particolare.
1: Beh, il tema è nuove uscite cinematografiche, che tanto nuove non sono, la quinta.
0: Sì, questa è la quinta, un film da fare assolutamente vedere ai bambini, che siano vostri figli o che siano vostri nipoti, questo è un film da vedere, soprattutto
1: ma lo devono guardare anche i grandi,
0: anche i grandi per la storia che racconta. Tra poco ne parliamo. Tanto novità, Ella Langley, Choosing Texas, su

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Estate sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno.

Questa settimana asciuga capelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi!

0: Lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
3: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
4: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Ragazzi, io Vasco l'ho visto al Kiwi di Piumazzo nei primi anni 80 con la Steve Rogers Band.

0: Amy Stewart, Mike Francis, Friends, bellissima questa, ma qua io dico, ma quale radio, ma quale trasmissione mi fa sentire?
1: Beh, ma soprattutto, ma quale radio, singolare, sì. Sì. Ti dice che qui c'è sotto la mano evidentissima, sì, di Mike Francis, in arte Francesco Puccioni.
0: E diciamolo. E allora, ultimo quarto, siamo pronti, l'ultimo quarto, il nostro mezzo quiz, abbiamo già anticipato che parleremo di Toy Story 5, dai, di questa uscita al cinema, è già nei cinema italiani, la prima cosa posso dire di Toy Story?
1: Allora niente. Quasi tutto, però rimani, sì, va, fai come il dottore. Sì, vago, il dottor Sì, vago.
0: Sì, vabbè. Allora, posso dire che il primo uscì. Ok, allora Toy Story 5.
1: Ma scusa, parla del quinto.
0: Lo stavo dicendo. Ecco.
1: Dici di cosa parla
0: perché,
1: questo.
0: Perché è importante vedere Toy Story 5? Perché è un messaggio duplice che viene lanciato sia ai genitori che ai bambini, ragazzini, insomma. Ecco. Messaggi sull'uso della tecnologia che in qualche modo limita un po' la fantasia dei bimbi quando giocano, al contrario dei vecchi giochi. Allora, la storia di questa bambina Bonnie che riceve il suo primo tablet e si dimentica dei suoi vecchi giocattoli che finiscono in cantina, e allora qui arrivano Woody e Buzz Lightyear che si sono separati nel quarto film ma che ritornano in...
1: Vai, tranquillo.
0: Ritornano insieme in quest'ultimo film per salvare appunto i giochi di una volta, quelli che sono finiti nel dimenticatoio.
1: E il tema semplice, molto contemporaneo, Benny, mi sono informato, ho studiato, è che posto hanno ancora oggi i giocattoli tradizionali in un mondo di schermi.
0: Esatto, le bambole, i soldatini, che ne so, i trenini, queste cose qua. La versione originale ovviamente è un cartone animato, il cast delle voci rimane sempre quello, soprattutto in America, Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack. In
1: Italia... Tu hai fatto una voce, Ben?
0: No, mi piacerebbe, sai. Però...
1: Dovresti.
0: Non l'ho fatta. Però c'è Sal Da Vinci nella... Sì. C'è lui, poi c'è Woody, Angelo Maggi, che ha sostituito ovviamente a Fabrizio Frizzi dopo la sua scomparsa, Massimo D'Apporto, Ilaria Stagni, stiamo parlando di grandi. E grandissimi doppiatori, ma anche Luca Laurenti e Katia Follesa, che sono due comici che conosciamo bene. Ecco. Vabbè, dai, allora.
1: Toy Story, Benny. Andiamo, visto che abbiamo fortuna, no? Le opzioni del nostro quiz sono quattro. Una per ogni film che è uscito prima di questo, dell'ultimo, ok? Perciò io dirò una cosa in ordine inverso. Per ognuno dei film Toy Story, una di queste è falsa.
0: Niente mi ha fatto dire, niente proprio, capito?
1: Niente, tutto io.
2: Number one.
1: Oh, buongiorno signorina, buongiorno.
0: John.
1: Partiamo da Toy Story 4. Ebbene, gli esseri umani scoprono che i giocattoli prendono vita quando restano soli in questo film.
0: Ecco, come possiamo riassumere?
1: Vita.
0: Vita. Vita.
1: Pensa che genio. Toy Story 3.
0: Sì.
1: I giocattoli, c'è una scena, c'è una parte del film in cui i giocattoli rischiano di finire in un inceneritore.
0: Aia, inceneritore.
2: Number 3.
1: In Toy Story 2 si scopre che Woody è un rarissimo giocattolo da collezione.
0: Collezione.
1: Bravo.
2: Number 4.
0: Graziato.
1: Siamo arrivati alla fine. Toy Story 1 è il primo lungometraggio della storia del cinema interamente realizzato al computer.
0: Computer, questo è facile. Allora, vita, inceneritore, collezione, computer. Qual è l'affermazione sbagliata? Una sola, 342-342-2190 con WhatsApp. Scritto però, scritto. Tanto scritto. Voi ce l'avete salvato il numero di Radio Capital direttamente,
1: certo,
0: su...
1: Vabbè,

0: 21 Pilots, Stress Out, 2015 questa, su Radio Capital, è arrivata la nostra...
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora Stefano, noi...
2: Buongiorno, si chiama Sara Moretti. Sara, non puoi elidere il
0: no,
2: nome,
0: è che
2: sessismo.
0: Non è un volevo elidere niente, però volevo
2: tu
0: dire,
2: elidi, tu
0: la
2: elidi.
0: Nostra Sara Mereghetti. Perché Mereghetti, sappiamo, no? È
2: certo.
0: L'aldo grasso della cinematografia, certo. Cioè, quindi è il critico cinematografico.
2: Per cui tu stai dicendo che Moretti è grassa, alda grassa.
0: È un sì. po' grassa, sì, è un po' in grassa. E no, lei non ha avuto belle parole per Toy Story 5.
1: No, non ho detto questo.
0: Che hai detto?
1: Ho detto che è un film molto bello.
0: Molto bello.
1: Però tratta delle tematiche un po' delicate, che non è solo la tecnologia, ma anche l'accettazione, l'isolamento, il sentirsi esclusi, perché questa è la storia.
0: Quindi per bambini non troppo piccoli.

0: un po' piccoli, okay. Quindi magari avrei messo un'indicazione.
1: Però Sara, se posso, sì. Se posso, sì. da tuo nonno possibile,
0: sì. Vai nonno.
1: Quel tipo, la grandezza di film come Toy Story è proprio che hanno diverse chiavi di lettura, cioè i bambini fino a 5 anni rimangono colpiti dall'animazione, i bambini da 5 a 10 capiscono dei concetti, i bambini da 10 a 15 ne capiscono altri, i grandi no, capiscono altri.
2: Quella la mandracata di chi produce
0: sì,
2: il film.
0: Io esattamente. I primi Toy Story ed erano molto cartone,
1: però io non semplice. Credo che tuo figlio uscirà fuori e dirà adesso io vado in un centro di recupero per tossico.
0: No, no, mio figlio è uscito chiedendomi il Lillipad.
2: Hai capito? Non è servito a niente.
0: Esatto.
2: Ma voleva il tablet, ragazzi.
0: Il tablet lo chiamano il Lillipad e lui chiedeva il Lillipad quando è uscito dal cinema.
2: E quindi, bene. Allora, andiamo. Dove andiamo?
1: Il
2: oggi?
1: Mezzogiornale boicotta Toy Story 5. Questo è il titolo.
2: Dove andiamo?
0: Andiamo a Modena, dove c'è Stefano.
2: Ciao Stefano! Buongiorno!
3: Ciao! Ciao Benny!
2: Stefano! Ma tu abiti a Modena città o abiti un poco fuori Modena? Come.
3: Abito a Modena città.
2: Modena città.
3: Dove c'è la trattoria Hermes di cui si parlava ieri.
2: Quella che ti prende a schiaffoni se non mangi tutto il piatto?
3: È lui. Proprio mi ha mandato l'audio, infatti.
2: Vero.
1: Senti Stefano, tu sei in età da figli, da nipoti, da bambini, da grandi, come sei?
3: Sono in età da figli e ciò mi ha agevolato notevolmente per il quiz di oggi, perché mio figlio di 4 anni e mezzo, i Toy Story me li ha fatti vedere tutti e quattro almeno.
1: Bravo, vedi, bravo.
3: Facile, è stato facile oggi.
2: Ok, tu invece cosa fai nella vita, Stefano, oltre al papà?
3: Io sono commerciale per una multinazionale tedesca che inizia per W e finisce per URT.
2: Ah, ok, abbiamo capito. Non mi ricordo però di cose elettriche, se non vado errato. Dovrebbero essere.
3: Sono nel settore cargo, quindi officine per camion,
1: I cami, i cami.
3: Scusate, esatto.
2: Cami. Allora, cami. Caro Stefano, vabbè, dai, allora abbiamo detto degli altri Toy Story, il 5, abbiamo detto che Sara non è comit. Ma gli altri 4 erano riassumibili in
0: vita.
2: Sì.
0: Inceneritore,
2: sì.
0: Collezione, computer.
2: Qual è quella sbagliata?
3: Vita.
2: Quindi non prendevano vita. Qual era la storia?
1: Perché
2: lì?
1: Chiunque abbia visto anche soltanto uno stralcio di un film di Toy Story sa perfettamente che il segreto non va mai infranto. Gli esseri umani non scoprono mai il segreto dei giocattoli, dunque tantomeno in Toy Story 4. Però è vero tutto il resto. Il primo lungometraggio interamente realizzato al computer nella storia è Toy Story 1. Nel 2 Woody si scopre essere di enorme valore. Nel 3 i giocattoli rischiano di finire in un inceneritore.
2: Ottimo. Dunque a Modena arriva planando
0: la maglia del Mezzogiornale, sì. Il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
2: Ti salutiamo e ti auguriamo un bellissimo fine settimana, caro Stefano.
3: Molto bene, grazie altrettanto.
2: Ecco.
3: Grande ragazzi.
2: Ciao.
1: Ti abbiamo voluto bene.
2: Ti abbiamo sempre. E il saluto non era rivolto a te, devi ancora rimanere altri 3 minuti.
1: No, io rimango.
2: Permani lì. Un po' di acqua dentro, menta e rosmarino, e vedi che ti bevi. Cioè, ti è proprio
0: che freschezza.
2: Dissetante. E questo è vero, assolutamente.
1: È tutto vero.

0: Ai ai ai. Menta e rosmarino, zucchero. Sì. Siamo in conclusione, scusate.
1: Cosa succede? Perché questo tuo fare gigioneggiante?
0: No, ma che gigioneggiante? Che qui, che tra un disco e l'altro, davvero bisognerebbe fare una trasmissione solo di fuori onda. Perché no, volano sì. Stracci tra il chef Luz e Donna Moretti, perché spiegalo tu, perché
2: io oggi ho preso diversi argomenti con Marco e ogni volta la sua risposta, invece di avere un dialogo con me, io dico la mia, tu dici la tua
0: giusto,
2: certo. Lui qualsiasi cosa dicessi concludeva con fa come te pare.
1: Allora, lunedì Benny, rientriamo tutti belli carichi dopo un weekend in cui ci siamo rigenerati. Il tema sarà: possono uomo e donna discutere di un tema o è impossibile?
2: Con lui è impossibile.
0: È certo, perché è pieno, dai, è arrivata venerdì, la settimana, così magari lunedì è diverso. Anzi, dai. Che non t'ha detto, non capisci una. È già qualcosa, fai
2: forse,
0: come ti pare.
2: Forse non mi sopporta più.
0: Può essere. Ma lunedì saremo ancora tutti quanti qui in questa formazione, chi lo sa? Seguiteci.
1: Dovremmo.
0: Ciao a tutti, buon fine settimana. Ciao. Arriva Fattore C. Ciao!
3: Ciao Benny, ma andavi a raccogliere i fichi con il classico catafig?
0: No.
4: E dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Intelligente!
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. Trump attacca Meloni sul G7. In una telefonata con un giornalista di La 7, il presidente statunitense ha detto che Meloni lo ha pregato di fare una foto e ha aggiunto: mi ha fatto pena. Trump ha poi spiegato: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ma non ero obbligato a farlo. Trump ha anche attaccato l'Europa, definendo un disastro le politiche su immigrazione e energia. Rinviati i primi colloqui tra iraniani e statunitensi dopo gli attacchi israeliani in Libano, lo rivela al Financial Times. L'incontro programmato in Svizzera dopo la firma a distanza del memorandum è stata annullata da Teheran. L'esercito israeliano rivendica 80 attacchi nel sud del Libano. Il bilancio è di 16 morti. 50 euro di ticket per entrare a Venezia. La proposta del neoeletto sindaco Simone Venturini scatena la polemica e c'è chi la giudica incostituzionale. Elisa Matta.
6: Venturini sarà a Roma per presentare la proposta ai ministri competenti. Nei fine settimana da aprile a luglio, per entrare nella città antica di Venezia è richiesto un contributo da 5 a 10 euro, esclusi solo i residenti e i bambini sotto i 14 anni. L'idea del sindaco è di quintuplicare questo contributo, che potrà dunque raggiungere i 50 euro a testa e sarà in vigore tutto l'anno. Lo scopo è preservare il patrimonio culturale della città e portare più denaro nelle casse del comune. Quest'anno il guadagno è già di quasi 4 milioni di euro. E se l'ex sindaco Massimo Cacciari parla di barbarie, il costituzionalista Ludovico Mazzarolli solleva il dubbio che un contributo così alto ostacoli il principio di uguaglianza e di libera circolazione.
5: In corso ora la seconda prova dell'esame di maturità, liceo classico un testo di Quintiliano sull'oratoria, lo scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano, molta tecnologia nelle tracce delle scienze umane, al liceo linguistico un testo sulle Olimpiadi e un brano della scrittrice Zadie Smith. Ed è morto a 58 anni Igor Protti, ex calciatore e bandiera del Livorno. Protti era malato da molto

0: tempo, ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano, rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Federico Brescia.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital, 12-8 minuti, bentrovati. Nel programma che apro un libro che mi arriva e prima parte si intitola Il fattore C.
1: C come? C come?
0: Cuore.
1: Ah, cervello.
0: Sì, esattamente, come quello. Infatti è per quello schermo.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Fattore C. Ma ti prego, Mary, di sbottonarti ulteriormente.
0: No, è arrivato questo libro che era, poi era arrivato a Roma e mi è stato gentilmente recapitato invece qui a Milano, di Michele Grotto e Ivan Basso. Ivan Basso, si stavo dicendo, calciatore ciclista, molto famoso, e Michele Grotto invece è una persona che si occupa proprio di allenare la mente della gente, mettiamola così. E si intitola Accendi la mente, 21 strategie per allenare i pensieri e vincere ogni sfida. Ok, edito da Giunti, mi pare, editore. Bompiani, infatti, l'ho beccata proprio. Allora, fatto sta
1: importa,
0: che...
1: non hai sbagliato gruppo, Mary.
0: No, infatti. Parlo con Linda, a un certo punto stavo parlando con Linda e vado ad aprire, ma così a casaccio, e apro proprio prima parte il fattore C. E ha detto, ma come il fattore C? Sono andata a guardare, ma il fattore C proprio si propone come fattore cervello.
1: Certo.
0: Quindi ho detto, vabbè, quindi non lo leggo perché tanto non è per me.
1: No!
0: Lo metto da parte.
1: E per allenarlo, adesso che è raggiunta una certa età, ecco, si perdono un pochino di colpi.
0: Molto bene, grazie.
1: Allora, cara mia, sai a chi lo farei leggere il libro per sviluppare la mente?
0: A
1: quelli che si comprano dei terrazzi pazzeschi. Oggi camminavo col naso rivolto all'insù e 40 gradi. Per vedere che cosa succedesse ai piani alti, visto che ai piani bassi, sì, accanto all'asfalto si vedeva proprio la nuvola del calore, sì, che saliva. Ed è piena, Milano è piena di terrazzi
0: bellissimi, tra le altre cose,
1: ma completamente spogli. Ma io dico, sì, ti compri il terrazzo,
0: sì,
1: che fa impennare i costi dell'appartamento.
0: Beh,
1: che,
0: sì,
1: ti sei comprato, che stai affittando, e non ci metti fuori neanche un povero oleandro, che quelli resistono nelle autostrade, figurati sul tuo terrazzo anche se sei pollice nero.
0: Però cascano i fiori, ti casca la linfa e ti sporca tutto l'oleandro.
1: Ma che cavolo stai dicendo, Mary?
0: Allora, ma sulla terra non lo vedi, nel balcone sì.
1: Ma vai, io ce l'ho l'oleandro, il mio Olly, amato e prestigioso Olly. Io sono pollice nero, cintura nera, proprio, mi muore tutto. Anzi, la prendo ormai come una questione personale. Ma come? T'ho tanto amato,
0: esatto,
1: t'ho curato, sono stata attenta,
0: esatto,
1: non troppa acqua, non troppo poca, sempre la sera, quando non c'è,
0: esatto,
1: il sole. Controlla per
0: da sotto, non
1: con
0: da
1: cima,
0: sopra.
1: Metti,
0: sì,
1: goccia a goccia, quando innaffi fai scendere la pioggerellina, non andare lì. Niente, muoiono tutti. Olly è il mio preferito,
0: lì.
1: È lì che quest'anno, dopo che l'ho arranzato a zero l'anno scorso, perché mi hanno detto, Flavia, non, cioè, bisogna ogni tanto potare, niente, lui è rispuntato fin dal fondo a queste foglioline e ha messo anche i suoi primi fiori.
0: Ma pensa tu,
1: se ce l'ho fatta io, possono farcela tutti.
0: Io no, a me mi campa solamente la pianta che mi ha regalato la redazione, non di Fattore C ma del Maryland, di due Natali fa ormai, che è dentro casa. È l'unica, è un anturium che è uno splendore della vita, tutto il resto messo fuori come da manuale, e niente, sono morti tutti.

0: Perfect, Fairground Attraction su Radio Capital. Anche i nostri ascoltatori l'hanno presa come una situazione personale con le piante e stanno mandando al 342-342-2190, ma cioè giungle, non terrazzi, giungle, però magari scrivete da dove, per esempio, potrebbe essere un'idea, visto che noi parlavamo nella fattispecie dei terrazzi di Milano, però non penso che sia solamente a Milano.
1: Diciamo che fa un filo la differenza dove stai coltivando le tue piante e che esposizione ha il tuo balcone o terrazzo.
2: Probabilmente hanno finito i soldi spendendoli tutti nell'appartamento e gli manca per comprare le fioriere.
1: Dice Serena, perché io parlavo di oggi che facendo sì. Una passeggiata e col naso all'insù guardando questi bellissimi palazzi, anche Liberty, insomma, di tante epoche precedenti, alcuni hanno dei magnifici terrazzi, non si sa come, perché di solito in quell'era lì non c'erano, alcuni sono stati costruiti dopo, ultimi piani che sono stati bombardati durante la guerra e ricostruiti con grande terrazzi, c'è un po' di tutto, diciamo. Però la cosa che mi ha colpito non era tanto la bellezza dell'edificio quanto il fatto che questi terrazzi fossero spogli. E allora ci stavamo interrogando sul perché. Comunque, Serena, se si sono comprati la casa a Milano, soprattutto un bell'attico con terrazzo, problemucci di comprare due fioriere, secondo me non ce l'hanno.
0: Dice Massimo che non ci crederai, dice, ma anche il suo Leandro si chiama Holly. Beh, è che ci avete proprio questa fantasia nel chiamare le piante, è importante.
1: Ma
0: Massimo,
1: io non
0: direi.
1: Non l'ho chiamata io la mia pianta, l'ha battezzata Holly Sabrina, mia amica e riferimento per tutto quello che riguarda le piante.
0: Ah, scusa, ok.
1: Lei ha due terrazzi, due. Nel quartiere Isola di Milano.
0: Saluto Sabrina.
1: Che tiene in maniera... Io non posso, vorrei fare le foto, sì, come fossero i suoi
0: la
1: figli.
0: La giungla? Beh, certo.
1: Sì, tutto cresce perfettamente lì, magistralmente, non si sa come.
0: E lì c'è

0: veramente un'unione, non c'è niente da fare. Dice Massimo comunque sia che il sole ha trovato in un vaso di plastica nella spazzatura, l'ha preso e gli ha ridato la vita.
1: Bello!
0: Eh?
1: Bella questa storia!
2: Cara Flavia, non è vero che ce la possono fare tutti, no, no. Mia sorella è anche peggio di te. È riuscita a far appassire anche dei fiori di plastica. Io non so come sia possibile. Cioè, ha fatto morire anche il fiore di plastica. Io. Boh, vabbè.
3: Sai cosa?
2: Beh, l'aveva messo in bagno.
0: È a lavare.
2: Con no. Il vapore. Puoi immaginare.
3: Esatto.
2: Ciao Lorenzo Dorbetello.
0: Ho capito, magari dovevano lavarsi.
3: Sì, ma
0: dovevano...
3: perché il fiore finto, comunque, se lo esponi al caldo, sotto, se ci picchia tanto il sole, comunque si scolorisce, qualcosa scolorisce. Succede.
0: Molto
3: sì,
0: bene.
3: Capisco il problema.
0: Ultimo messaggio.
4: No, no, carissime, del fattore C, l'oleandro è davvero una pianta super resistente. Sì, perde qualche fiorellino, ma niente di questi liquidi strani di cui state parlando.
0: Ah, scusate.
4: Anzi. Scusate. È una pianta super resistente, velenosissima.
0: Ecco.
4: Ma resistente soprattutto contro le zanzare.
0: Le zanzare, soprattutto.
3: L'avete mai letto Oleandro Bianco? Romanzo di diversi anni fa in cui lei finisce in galera perché ha accoppato il marito bastardissimo,
0: ecco.
3: E con il veleno preso dall'oleandro bianco. Non è che l'oleandro bianco lo tocchi e muori perché è velenoso, assolutamente, però un procedimento che estrae bla bla bla bla può portare a una sostanza che non fa benissimo all'organismo.
0: Vorrei finire con Rick. Ho annaffiato per 2 settimane una piantina prima di accorgermi che era di plastica. Rick, se ti può aiutare, sappi che noi abbiamo avuto delle piante ornamentali talmente belle che sembravano vere e andavamo lì e le toccavamo, ma no, ma non sono vere, queste sono vere, vanno annaffiate, no, sono finte, no, sono vere, no, sono finte. Alla fine avevano ragione quelli che dicevano, tipo Linda o Vena, che erano vere, per dire.

0: Lover, altro che Material Lover, qua ci sono Green Lover, questa è la Sienna Spyro su Radio Capital. Allora, intanto qui la discussione è andata avanti perché raccontavamo con Flavia.
1: Io non c'ero ancora quando dibattevate sulle piante finte o vere, ma mi è piaciuto perché tu hai detto non riuscivamo a capire se fossero finte o vere, poi erano vere. Si spegne il microfono e dall'altra parte Franco Russo si gira verso Lindavena e dice: ma no, erano finte. E lei: ma no, erano vere. L'avete capito se erano finte o vere, scegliante o no?
0: Sì, perché eravamo io e Linda contro il mondo.
2: È vero.
0: A un certo punto hanno ornamentato, diciamo,
2: un salottino d'accoglienza di Capital
0: con bellissime piante,
2: bellissime. Erano dei ficus, sì. Dei ficus a foglia larga,
0: sì.
2: E quando l'ho visto ho detto: ma sono meravigliosi, solo che qua
0: sì.
2: All'ombra, perché lì è tutto buio, la nostra salottino non hanno riceve la luce, ho detto qui muoiono. E chi c'era lì fa: ma no, ma sono finte, è arrivato l'ordine, sono finte.
0: E ci guardavamo e lei diciamo: se ci sono dei punti gialli evidentemente non sono finte.
2: Eh sì, poi bastava anche grattare un pochettino il legnetto e vedevi che c'era vita, c'era verde sotto.
0: Alla fine dai e tutti quanti contro di noi,
2: sì.
0: Lei le voleva portare a casa per salvarle,
2: sì.
0: Linda. E a un certo punto Stefania Giordani ha detto: va bene, metto un punto a questa situazione, chiama l'azienda in realtà le aveva assegnate come finte, però poi ce le aveva portate da vere,
2: sì.
0: Da vere se le sono riprese,
2: purtroppo. Perché erano giuste due, no? Una a testa, avevamo già meditato.
1: Ma poi il ficus Benjamin è stupendo dentro casa perché oltretutto...
2: No, era il ficus Lidra, quello okay. Con le foglie larghe, okay. Che è difficilissimo.
1: Ma fa la stessa cosa, cioè che libera dall'inquinamento.
2: Sì, è una delle
1: impurità,
2: piante.
1: Assorbe schifezze.
2: Sì. È solo che io ho provato a coltivarlo in casa, non sono stata bravissima perché forse il mio calore, amore per le piante mi porta sempre a bagnarle un po' troppo.
0: L'ha soffocata, diciamo.
2: Era giusto il momento di prenderne una
0: nuova.
2: Vedi,
0: niente, quindi ci hanno fregato.
1: Se vi sembra che Linda Ovena sia preparata sull'argomento, perché si evince secondo me da come uno parla, quindi noi due pollici neri
0: sì,
1: siamo state subito identificate, è perché tu hai frequentato anche 100 giardini.
2: Sì, sì, Sandro, meraviglioso Sandro, lo consiglio a tutti, giardiniere urbano.
0: Però a Milano, ecco.
2: A Milano
0: forse
2: anche fuori, anche
0: ah,
2: a Roma,
0: vedi?
2: Si okay. Sposta. Ho fatto un corso con lui che mi ha spiegato, mi ha aperto il mondo di come riuscire a rendere circolare, diciamo, e sano le piante attraverso il terreno. Ho scoperto la magia dei funghi, i funghi messi dentro al terreno per
0: quelli che si spadellano,
2: no no, degli altri genere di funghi.
0: Peccato,
2: la relazione nella terra dei funghi che portano beneficio, rilasciano le proprietà positive per la pianta arricchendo il terreno. Quindi ho fatto un corso meraviglioso con Sandro, che ringrazio tantissimo, e spero di rincontrarlo l'anno prossimo anno con i nuovi corsi che farà.
1: Allora Sandro, sto arrivando.
2: Brava.
1: E lo dico perché è anche ascoltatore di Radio Capital,
2: sì.
1: Tanto
0: sì,
1: i
0: ci
1: migliori
0: ha mandato un sacco di intanto ci hanno mandato un sacco di ascoltatori, un sacco di immagini, di anche di semplici balconi bellissimi. Complimenti, c'è una fissazione per le piante pazzesca.
1: Siamo pieni di gente portata, di talento con la laurea in botanica.
0: E volevo anche salutare Emanuele, che dice che dicono che sono già entrato nella crisi dei 50 anni. Peccato che lui abbia 30 anni, perché parlo solo di piante. La cosa migliore è andare nei vivai e trovare parti di piante che si sono staccate e piantarle poi a casa, che diventano probabilmente piante a gratis,
2: sì,
0: e tu confermi?
2: Confermo, perché succede adesso in questo periodo con i geranei. A me succede andando in giro, magari se mi piace un geranio, adesso se si stacca non si ferisce la pianta.
0: Non si ferisce.
2: Al nodo si prende e si pianta nella terra. Il geranio ha questa potenza fortissima, soprattutto nel periodo estivo, di fare radici e ridare nuova vita a pezzettini di piante staccate.
0: Grazie a tutti, il programma finisce qui, andiamo tutti a comprare fiori e piante.
1: Ho una sola domanda. Qualcuno ha provato l'app che l'algoritmo mi fornisce in continuazione, perché appunto
0: sì,
1: sono pollice nero, quella che fotografi la pianta che non sta bene e ti dice: qua metti caffè, qua
0: come
1: metti l'acqua,
0: zucchero,
1: qui metti lo
0: sì.
1: Zucchero,
0: poi
1: qua
0: lo giri e te la bevi,
1: qua
0: sì.
1: Fai uno zabaione.
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
4: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo.

0: Angolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17.

0: fino al 1° luglio.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital, 12:38 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C. Non ho presentato nessuno e chiedo scusa sia a Marta Buffelli sia a Giacomino. Scusami se ti chiamo Giacomino. Giacomo, ragazzo giovane che sta imparando un lavoro che purtroppo si sta per estinguere, quello di Franco Russo, ovviamente. Linda Ovena, Flavio Cercato e Mary Cacciola con voi. Allora, stop gentilmente alle fotografie di Giardina. Basta, abbiamo capito. Basta, grazie a tutti.
1: Io sono ipnotizzata dalla capacità di far crescere degli alberi con dei grappoli di fiori multicolore.
0: Io sono umiliata invece da certe fotografie, mi sento umiliata.
1: Mi piace, io non sento né umiliazione né invidia, provo ammirazione assoluta.
0: Come per Pupo, tra le altre cose.
1: Pupo. Pupo nostro. Allora, in questi giorni tutti parlano di Pupo perché è uno degli studenti che sta sostenendo l'esame di maturità, perché lo fa per i suoi genitori, perché Pupo ha ormai 70 anni, ma dice insomma gli sarebbe sempre piaciuto e quindi voglio prendermi il diploma adesso. E ha fatto la prima prova scritta, è stato il primo a consegnare, la traccia che ha scelto era sulla democrazia. E niente, gli fanno una serie di domande.
0: Vabbè, normale.
1: Perché ovviamente esce, maturando probabilmente che incuriosisce di più in assoluto, e quindi arrivano le domande. Dicono, senta, visto che parla di politica, eccetera, perché si esprimeva su Vannacci e alcune altre questioni, dice, che fa, si prepara a scendere in politica? E lui dice, ma no! È prematuro, prima dovrei laurearmi.
0: No!
1: Allora,
0: Pupo,
1: ascolta bene, se c'è una cosa su cui dibattiamo spesso e volentieri, è proprio il fatto che per candidarsi in politica sia sufficiente aver raggiunto il 18° anno di età.
0: Basta.
1: Poi, sì, beh, in teoria non dovresti avere neanche delle condanne penali, cioè roba forte.
0: Dovresti
1: essere
0: un'altra storia.
1: Una persona dalla fedina penale
0: a modo.
1: Non dico immacolata,
0: no,
1: ma a modo.
0: A modo.
1: E però al di là di questo, poi chiunque si può candidare.
0: Ma anche perché volevamo candidare Flavia Cercato e abbiamo detto che ha troppe cose, cioè ha troppi titoli, non lo può fare perché addirittura ha una laurea in scienze politiche.
1: Tra l'altro,
0: tra l'altro parla tre lingue, cioè
1: tra l'altro so quattro,
0: quattro, cioè Pupo vai sereno se vuoi, anche perché hai 70 anni, quindi poi se aspetti troppo
1: no?

0: Una bellezza, inevitabile follia. Raff, se sei all'ascolto, sappi che ti amiamo moltissimo, sei nel nostro cuore, nel cuoricione, e che batte sempre per te. 12:48 minuti, fattore C, amici.
1: Sì, amore, me l'aspettavo questa dedica così appassionata, no, io, per Raff.
0: No, io Raff da sempre, proprio bimba di Raff da sempre. Attenzione, intanto purtroppo questo programma si avvale anche del fattore divertimento degli ascoltatori, del fattore comico degli ascoltatori.
1: Io vi amo!
0: Che, non mi mandare in saturazione il microfono, che si basano sul fatto che Flavia ha un umorismo, cioè rida, un umorismo un po' così.
1: Ma è una cosa che mi è successa con l'età, devo dirti che da ragazzina, quando mio papà, che era un affezionato di queste freddure,
0: sì,
1: le diceva, io mi incavolavo tantissimo, papà non fanno ridere, e adesso come lui.
0: Lo so, la menopausa poi importa anche quello. Alessandro, a proposito di balconi, questa la dedico a Flavia Cercato. Una mail si lancia dal balcone. Spam!
1: È stupenda! Scusa, riso anche Franco Russo. È stupenda! Mary, non ti innervosire, che tu non sei più
0: adolescente, per carità,
1: come facevo
0: ma
1: io.
0: Ma adesso,
1: con mio papà.
0: Attenzione, perché parte proprio risatissima, vecchissimo programma della televisione.
2: Sì,
0: prego, Franco.
2: Anch'io il mio contributo.
0: Sì.
2: Allora, sono andato in oratorio ieri per conoscere il prete che sta seguendo mio figlio.
0: Sì.
2: E niente, vado lì per presentarmi, gli porgo la mano e lui non ricambia. Ci riprovo, lui non ricambia, ci riprovo ancora, non ricambia, che cavolo, ho capito dopo perché.
0: Perché?
2: Perché il prete si chiama Don Touch.
1: Stupenda! Bravo Francone, tu sì che mi dai soddisfazione. Allora, Salvatore ci segnala che se Pupo dovesse entrare in politica,
0: sì,
1: perché si parlava dei commenti di Pupo nel post prima,
0: sì,
1: prova di maturità.
0: Ma sì, adesso cominciano a scrivere tutti battute alla fine.
1: A 70 anni potrebbe fare subito il presidente della Repubblica, Mary.
0: È vero.
1: Ma secondo me no.
0: No.
1: Ti spiego perché.
0: Spiegami.
1: Perché mancano,
0: fallo velocemente,
1: alcuni fondamentali,
0: sì,
1: tipo il fatto di non sapere che per scendere in politica basta aver compiuto il 18° anno di età. E poi è successa questa cosa durante,
0: sì,
1: il suo esame. A un certo punto lui si è portato una delle sue penne da collezione,
0: sì,
1: cioè lui ama il bello, il lusso nelle penne, e quindi si porta quelle da collezione. Solo che ha iniziato a scrivere e poi
0: quelle penne che magari hanno anche una certa età magari e sono pregiatissime,
1: ma più che altro hanno la molla, un sacco,
0: certo,
1: di un funzionamento,
0: sì,
1: più complesso, ha smesso di
0: funzionare.
1: Si è impallata, come si dice,
0: capita.
1: E quindi lui, per la sua prova di maturità, si è fatto prestare una di quelle penne proletarie da pochi centesimi, ma che la mia cartolaia sostiene siano le migliori.
0: Vedi?
1: Perché non ti piantano in asso. Ma Pupo, io dico, vai a fare st'esame di maturità,
0: esatto,
1: no? Dopo anni che lo,
0: esatto,
1: desideravi, e ti porti una penna, una?
0: Capisci com'è? Call it, man.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
1: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
2: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
3: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
0: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
12: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
13: Eh

0: Sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
2: Chi è quel tizio?
0: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
3: Cécile mi parla sempre di te.
2: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
2: Se ci fosse un problema me lo diresti?
1: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. In collaborazione con Radio Capital.

0: appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Le notizie delle 13. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Giorgia Meloni a Donald Trump. Alla 7 il capo della Casa Bianca ha detto: Meloni mi ha implorato di fare una foto insieme al G7, non ero obbligato a parlarle, mi ha fatto pena. Poco fa la premier ha risposto al presidente degli Stati Uniti con un video sui social.
6: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Dopo le parole di Trump, il ministro degli esteri Tajani ha annullato la sua partecipazione a un evento a Miami con il segretario di Stato Rubio, previsto lunedì e martedì. Il presidente degli Stati Uniti, scrive sui social Tajani, offende tutta l'Italia. Israele non lascia il Libano, rimarremo nel sud del paese e risponderemo agli attacchi, dice il ministro della difesa Katz. Nella notte i raid israeliani hanno fatto 16 vittime, per questo sono saltati i colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti previsti in Svizzera per questo weekend. Nella notte 4 soldati dell'esercito di Tel Aviv sono invece morti in uno scontro con i miliziani di Hezbollah. Ora tutto il Libano deve bruciare, la reazione del ministro israeliano Ben-Gvir. Arrestato Domenico Spada del clan mafioso di Roma, il 31enne accusato di estorsione aggravata, chiedeva soldi e minacciava bar, ferramenta e sale slot nell'area sud della capitale. Lo sport, i mondiali di calcio, oggi si gioca Stati Uniti-Australia alle 21, nella notte Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay. Prossima edizione di Capital News alle 14.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucina.

0: Che poesia.
1: Che poesiola che ci è venuta così. Somebody to Love dei Queen ad aprire la seconda ora di Fattore C, sta roba proprio da conduttrice vecchio stile, direi, molto vecchio stile.
2: Cara Mary, c'è una cosa importantissima,
1: sì,
2: da dire.
1: Infatti volevo dirvi che quest'oggi, visto che è venerdì, l'ultima parte del programma sarà dedicata tutta a Flavia, quindi se avete delle freddure...
2: Sta viva, tra l'altro.
1: Tra l'altro. Quindi se avete delle freddure che la possano far ridere, perché ormai lo conoscete il suo modo di ridere assurdo alle battute più assurde soprattutto, sfogatevi, perché più tardi le faremo, ascolta, faremo una carrellata delle freddure degli ascoltatori di Fattore C.
2: Ecco, ma perché stiamo dicendo questo per chi avesse acceso la radio solamente per la seconda ora del programma? Perché all'inizio è arrivata una mail di un meraviglioso ascoltatore,
1: sì,
2: che mi ha dedicato...
1: una battuta.
2: Sì, una, sì, mail.
1: Una mail che era della serie lancio la mail dal balcone.
2: La mail si lancia dal balcone.
1: Spam!
2: Ecco.
1: È questo genere qui. Lorenzo Campagnari.
3: No, arrivederci,
2: però,
3: grazie.
2: No. Siete dei mostri.
1: Ecco. No,
2: Lorenzo
1: Campagnari.
2: Voi veramente, sì, infamate noi persone a cui basta poco per essere allegre.
3: No, no, non è che noi vi infamiamo, non vi frequentiamo.
1: Esatto,
3: ecco.
1: Beh, invece io sono obbligata.
2: Altezzosi,
1: mica faccio come te che se ne va, che me ne vado in vacanza. Questa è l'ultima volta.
3: Sì.
1: Almeno in questa stagione, che sentiremo Lorenzo Campagnari,
3: sì,
1: noto autore dei più mirabolanti soprattutto mirabolanti programmi televisivi, raccontarci e parlarci di TV.
2: La cosa che mi mancherà di più, Lorenzo, è il backstage,
1: sì,
2: quando riusciamo ad avere delle informazioni di spionaggio industriale sulla televisione.
3: Irripetibili in questo momento.
2: Sì, lo so, però grazie per esserti fidato di noi per tutti questi mesi.
3: Ma vi voglio lasciare con la colina in bocca, perché vi voglio, come dire, preparare a quello che succederà nella stagione dell'anno prossimo, perché io vivo un po' in una bolla televisiva, come si dice,
1: sì,
3: in gergo, per cui queste informazioni le mastico quotidianamente, ma poi mi accorgo che invece per il resto del pubblico non si sa per forza di cose che cosa succederà,
1: no,
3: no, nella prossima stagione, e addirittura c'è un grande interesse, tant'è che tutti i vari network,
1: sì,
3: preparano la famosa notte dei palinsesti, no? La presentazione ufficiale di palinsesti, come fosse gli Oscar,
1: ma
3: poi
1: dai,
3: in realtà non è che interessa a tutti.
2: Anche perché posso dare una notizia dal nostro prestigioso microfono di Radio Capital: a me sti palinsesti mi sembrano sempre uguali.
3: Primo. Secondo, spesso e volentieri annunciano delle cose che poi
1: che
3: non
1: poi
3: si verificano, che solo io sto lì a controllare, ma questa l'avete detta e non l'avete fatta, quindi insomma, però c'è grande attesa, diciamo, per le novità. Allora andiamo subito con le prime novità che sono state già dichiarate. Partiamo dal Festival di Sanremo,
1: sì,
3: abbiamo le date,
1: sì,
3: 16,
1: vabbè,
3: 20 febbraio 2027,
1: certo,
3: segnatevelo sull'agenda. Stefano De Martino a casa vostra,
1: vabbè, questo già lo sappiamo, a casa vostra, vabbè, per molti sarebbe magari manna, ma
2: con Maria confermato che entrerà,
3: no,
2: a casa,
3: no, non è ancora confermata, ci sono varie illazioni, però insomma si dice che si potrebbe portare un po' il suo entourage. C'è un'idea geniale che sarebbe Emma e Belen insieme, insomma potrebbe essere un'idea molto forte,
1: no.
3: Però l'altra cosa interessante che lui ha proposto come novità è quella di fare una serata dedicata all'Euro Song Contest,
1: sì,
3: Vision Music Festival, con
1: tutti, vabbè,
3: i vari
1: tutti
3: nomi,
1: i nomi,
3: un po' di polemica, perché come funzionerebbe in pratica, che i cantanti in gara propongono la loro stessa canzone in una versione adatta all'Euro Song,
1: e dai, ed è cassa dritta, diciamo,
3: esatto,
1: ecco,
3: un po' rischioso, ballerine in vestiti,
1: sì,
3: tradizionali,
1: bellissimo,
3: un po' perché all'Ariston di condotti ma non c'è il posto per fare tutta quella roba lì,
1: sì,
3: e un po' perché non tutti le canzoni si prestano,
1: certo,
3: però da quella serata uscirebbe il vincitore ufficiale che va all'Eurovision anziché il vincitore del festival e basta.
1: Ok, col Festival di Sanremo abbiamo chiuso, ci
3: c'è,
1: sono...
3: l'ultima cosina veloce, ma la possiamo dire intanto, c'è Ballando con le Stelle, il grande tema, chi sostituirà Selvaggia Lucarelli?
1: No, vabbè,
2: ma no, ma non cambia tutta la giuria, scusa,
3: sai che in questi giorni Milly gira con la sua treccia, la sua coppola, e non si sbottona, non dice niente, forse Barbara D'Urso, forse no, forse restano, forse no, non si sa, mistero,
1: dobbiamo parlare.

0: Love Me One More Time, George Benson su Radio Capital alle 13:16 minuti, dove stiamo parlando un po' di quello che è il
1: futuro
0: il telemercato,
1: il
0: diciamo.
1: Telemercato, c'è il calcio al mercato,
0: esatto.
1: E fateci fare pure il telemercato.
0: Certo, anche il radiomercato, e quindi c'è anche il telemercato.
1: Ci sta tutto.
0: Allora, non sappiamo niente della giuria, quindi ballando con
1: No, ripeto, Milly in questi giorni gira con la sua coppola, occhiale a goccia, non dice niente, dice che prima deve chiudere il cast. Tra l'altro il cast di Ballando è sempre molto complesso, perché prende solo gente che non ha mai già fatto reale o talent, e quindi
0: complicato,
1: e quindi la giuria viene dopo. Secondo me ne cambia solo una. Ecco.
0: Sì.
1: Selvaggia, sappiamo difficile. Che sarà nel frattempo, lo stiamo vedendo dai suoi social, è in questi giorni a registrare l'Isola dei Famosi come conduttrice, quindi insomma non la rivedremo al bancone. Grande trambusto per, l'abbiamo annunciato anche qualche settimana fa, Milo Infante che lascia la Rai, va a Mediaset, e hanno annunciato che avrà un ruolo dirigenziale nell'ambito dell'informazione.
2: Beh, ma scusa, uno che sta lì da un sacco di tempo, che fa un sacco di ascolti, adesso voglio dire, o mi date quello che chiedo o sto a casa mia.
1: Ti dico come finirà? Secondo me, siccome a Mediaset ci sono tanti galletti nel pollaio dell'informazione, succederà come successe quando Pippo Baudo andò da Mike Buongiorno e gli diedero un ruolo dirigenziale di direttore generale dell'intrattenimento. Mike si arrabbiò moltissimo, allora gli diedero il ruolo fittizio del vicepresidente generale dell'intrattenimento.
2: Cioè dici saranno che devono distribuire direttori. Cariche un po' a tutti.
1: Saranno tutti direttori.
0: Ciao Milo Infante, ti ricordi quando avevi i capelli lunghi e frequentavamo gli stessi amici? Ciao, ricordati
2: quando
0: di me.
2: Avevate i capelli lunghi e frequentavate gli stessi amici?
0: No, lui aveva i capelli lunghi.
2: Tu mi nascondi delle cose. Cioè tu hai avuto una vita precedente al giorno in cui mi hai conosciuta.
1: Comunque gli faranno una bella festa di benvenuto, secondo me, quando arriva a me, la festicciola,
0: fanno
1: ghirlande e cocktail di benvenuto.
0: Certo.
1: Altre notizie che sono arrivate in questi giorni, vabbè, intanto che a ore 14 sarà Salvo Sottile a sostituirlo, ok? E invece l'altra cosa che voglio dire

0: allenatevi per, come dire, potenziare il vostro autunno televisivo, sì, hanno annunciato Elisabetta Canalis, conduttrice di Tu sì che vales.
1: Sì. Ho letto, ragazzi, come sì, mi piace la Canalis. La Canalis sì, per me è quella che proprio mi fa dimenticare che un tempo sono stata etero. Cioè all'improvviso occhi solo per lei.
0: Ho lo stesso problema io, pur non essendo etero, diciamo.
2: No, ma la cosa più bella è che ha detto che un tempo sono stata etero.
0: Ma
2: secondo me il problema è che lo sei tuttora, se
1: no,
2: posso
1: è che
2: dirti.
1: Quando vedo la Canalis mi dimentico, cioè sì, dico non si può, non è la più bella del mondo.
0: Assolutamente sì, anche molto simpatica, devo dire, ci ho avuto a che fare da poco. Altra notizia, non sarà più la coppia Incontrada e Bisio a condurre Zelig, perché hanno festeggiato il trentennale, sì, quindi ognuno si mormora che arriverà Michel Hunziker, forse con Ale Franz.
2: Ritorna Michel Hunziker.
0: Ritorna. Le carte sono quelle, ragazzi.
2: Meno male, ragazzi. Proprio il gioco delle tre carte gli fa un baffo.

0: Dolce Nera, Fabrizio De André qui su Radio Capital, dove stiamo raccontando, ormai siamo le ultime battute, sì, devo dire, insieme a Lorenzo Campagnari, che poi andrà in vacanza, lo ricordiamo.
1: Oh, sento questo vuoto pesantissimo già, questo senso di malinconia, ci mancherai molto,
2: moltissimo,
1: Lorenzo.
2: Lo so, ma pensatemi al mare e sul lettino.
0: Così comunque ti arriverà l'odio, così ti arriverà l'odio.
1: Allora, siccome Elisabetta scrive al 342-342-2190, non c'è una trasmissione o uno dei personaggi che avete nominato che mi venga voglia di guardare, Lorenzo. Quindi
2: lo so.
1: Puoi fare qualcosa per Elisabetta affinché il suo televisore non resti solo un elettrodomestico spento?
2: No, Elisabetta, non posso fare nulla. Ci sono tante cose, ci sono tante offerte, infatti tra poco parleremo anche delle piattaforme, quindi c'è anche quel mondo lì.
0: Però c'è un'altra domanda, prego, alla quale ti pregherei di rispondere. Ci chiedono di Mirta Merlino.
2: Allora, ti ringrazio intanto per
0: Mirta?
2: La domanda. E Mirta? Allora, Mirta Merlino secondo me sta preparando i cocktail per Milenfante.
0: Il welcome.
2: Di benvenuto.
1: Dopo essersi ispirata al libro di cui parlavamo poco fa, Leandro Bianco. Tutto torna se avete seguito la trasmissione dall'inizio.
2: Avevano annunciato un nuovo spazio per lei dopo che l'avevano insomma sostituita pomeriggio 5. Questo spazio non è che proprio è arrivato. Beh, però magari arriverà, insomma c'è tanto spazio. Andiamo sulle piattaforme, perché sono due novità annunciate.
0: Sì.
2: Una è la novità di Creators 2, il programma, quello che è un successo mondiale, va su Prime, l'edizione italiana, è quel programma che un po' traduce quel gioco di ruolo che sta andando un sacco, Lupus, non so se ci avete mai giocato, in cui tu sei il lupo, sei il cittadino, cioè no, niente, due persone che vivono chiuse qua e non hanno contatti con la realtà.
0: Lo stiamo guardando come proprio un astronauta, che un alieno.
2: Un fenomeno sia sociale che televisivo importante, e è la seconda edizione, quest'anno hanno annunciato un cast pazzesco, addirittura con Lorella Cuccarini, con Cami Hawk, con tutta una serie di personaggi che sicuramente catalizzeranno l'attenzione di questo game reality che è piaciuto molto, uno scontro molto misterioso nel castello, chi ha ucciso chi, niente,
0: ma proprio zero,
2: parlo con un muro praticamente. E chiudo con una novità molto bella lanciata da Netflix, che è Physical.
0: Sì.
2: Che è la versione italiana di questo game sportivo che vede protagonisti 100 atleti che si danno delle mazzate in un'ambientazione romana molto molto interessante, molto bella, che ho girato io l'anno scorso tra luglio e agosto, quindi vi chiederei di guardarlo se non altro per pena rispetto al fatto che ho perso luglio e agosto a Torino l'anno scorso.
1: Sai che cosa mi stavo chiedendo? Come mai ti fossi infervorato così sul finale?
2: Eccolo, te lo sto dicendo, perché ho fatto luglio e agosto al Lingotto di Torino.
0: Mentre luglio e agosto quest'anno dove lo vai a fare?
2: Ecco, per rimediare.
0: Ecco.
2: Dappertutto, ma non al Lingotto di Torino.
1: Buone vacanze, Lorenzo.
2: Grazie ragazzi, è stato
1: un piacere.
2: Grazie
1: per tutte queste puntate, questi mesi che ci hai amorevolmente dedicato.
0: Anche per tutte quelle giornate in cui ci mandavi messaggi, non so se ci riesco domani. Ecco. Grazie.
1: Seguite Lorenzo Campagnari su Instagram. Social.

Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno.

Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
1: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
1: Una produzione One Podcast.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono arrivate per Flavia Cercato.
1: Ma non è in generale per noi amanti di questo umorismo un po' rapido, ecco.
0: Un po' rapido, esatto.
1: Rapido e indolore.
0: Diciamo, però prima, cioè quella deve essere proprio l'ultima cosa, così almeno hanno una bruttissima, un bruttissimo ricordo di noi per tutto il fine settimana e amen, e poi ci risentiamo lunedì. Ma prima vogliamo dire una cosa carina.
1: Stai discriminando un'intera categoria, te lo dico.
0: È che lo fanno solamente per stati simpatici, quello è il problema.
1: Ma non credo proprio.
0: Per broccolati.
1: Sono un sacco di donne che mandano.
0: Vabbè, adesso non starei lì.
1: Forse perché ho detto della Canalis. Detto questo, c'era una cosa di cui volevamo parlare.
0: Sì.
1: Nel senso che è stato assegnato l'Earth Prize, il premio della Terra 2026, sì, che è un riconoscimento molto prestigioso per chi si dà da fare per salvare in qualche modo questo pianeta. È stato assegnato a 3 studenti indiani, giovanissimi studenti indiani di 16 anni.
0: Bravi.
1: Che cosa si sono inventati? Una cosa semplicissima: i semi di tamarindo. Il tamarindo, sì, è molto utilizzato nella cucina indiana, sì, e ci sono tantissimi scarti perché buttano via tutti i semi, quindi e l'hanno recuperati e hanno creato una polvere biodegradabile capace di ripulire l'acqua dalle microplastiche. Non serve elettricità, non servono infrastrutture, non ha chiaramente costi proibitivi perché utilizzano un materiale
0: scarti,
1: di scarto,
0: quindi.
1: E come funziona? È semplicemente così, le proprietà leganti del tamarindo attraggono le microplastiche, quindi
0: sì,
1: sciolgono questa polvere nell'acqua, le microplastiche vengono raccolte in grumi visibili e basta avvicinare il magnete che fa parte di questo set, un magnete portatile, per rimuovere i grumi dall'acqua. Per cui la polvere di tamarindo che si sono inventati li attira, li raccoglie in grumi, il magnete li rimuove. Mi sembra talmente semplice, no? Che trovo incredibile che sia efficace. E quello che hanno detto
0: è
1: quello
0: già che sto per fare una domanda di cui mi pentirò.
1: Beh, dovresti farla ai 3 ragazzi indiani,
0: lo
1: secondo
0: so, no,
1: me, però provaci.
0: La domanda, cioè, e quando le abbiamo ripescate le microplastiche, dove le mettiamo?
1: Allora, Mary, c'è un problema a questo punto, perché c'è una nuova generazione che sta cercando di fare delle cose per costruire e cercare di salvare il pianeta.
0: È vero.
1: Ce n'è un'altra, invece, che non si allinea. Indovina qual è?

38 minuti, un po' per metterci una pezza preventiva, un po' anche per in qualche modo livellare lo status di questa trasmissione che tra poco darà sfogo a tutte le battute, le freddure.

0: entusiasmo che avete messo al 342 342 2190 per risollevarci il morale da queste giornate di grandissima caldazza.
1: Parla per te.
0: Grazie a tutti, tutti, anche ai Negramaro che si sono appena esibiti.
1: Sì, anche ai Toto che si erano esibiti prima con 99, che è stata ovviamente molto apprezzata. Ma adesso, attenzione, ultimo intervento, diciamo, poi ci saranno solamente i saluti, dove si dà spazio alle freddure che gli ascoltatori e sono, cioè, li abbiamo praticamente scolati, nel senso abbiamo fatto proprio abbiamo dovuto selezionare. Questi sono i migliori, pensate voi.
0: Ma perché alcune sono quelle che già sentivamo alle scuole medie, cioè le mettiamo via in saccoccia e le rispolveriamo nel momento propizio. Poi ce ne sono di nuove.
1: Posso andare?
0: Freccicarelle.
1: Posso andare?
0: Fantasiose.
1: Posso andare?
0: Prego.
1: Pure. Vai Marta!
2: Lo sapete qual è l'unità di misura del buio? Il metronotte.
0: È bellissima! Questa la trovo anche poetica, anche nella terminologia utilizzata, il metronotte, tutto l'immaginario. Grande Nicola!
1: Vai Marta!
3: A questo punto potremmo proporre come ascoltano la musica i Lama? Ovviamente su Spotify.
0: Questa è molto
1: questa
0: bella,
1: mi piace. Questa è molto bella, bravo, bravo Nando, questa ci è piaciuta.
0: Marina scrive, sono in montagna, stasera vedrò i camosci. Stamattina li ho visti, ma erano un po' cavispi.
1: Vuoi? No, aspetta, perché sottolineiamo Marina, che è ancora bello. Peggio, che è la cosa peggiore quando devi spiegare una battuta. Stasera vedrò i camosci. Stamattina
0: cavispi.
1: Erano cavispi. Marta, vai pure.
4: Ma cos'è che dice un nuovo vulcano appena nato? La sua prima parola: magma.
0: Certo, c'è della poesia, Mary. Cosa vuoi che dica?
5: Cosa mi... A te piace? A te piace una linea?
1: Allora, scusa, l'amico che non, si firma.
0: Ecco, sì. Brava.
1: Forse è una citazione. Quindi
0: no, forse, sicuro.
1: È sicuro una citazione, perché è troppo bella, non per altro. Quando ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte, ma sono sempre riuscito a ritrovarli.
0: È Woody Allen, amica, ma questa la conoscono tutti però.
1: Ecco,
0: anche i miei non la cambiavano mai sperando che fossi io a uscire, ma sono rimasta un po'.
1: Marta, ultima!
6: Due palloncini nel deserto. Attento al cactus! Quale cactus? Mary, scusami, ti sono vicina.
1: Ecco. No, anche perché era vecchia tra le altre cose.
0: No, mi dispiace tanto perché sono così tante e noi abbiamo finito il tempo a disposizione di questo programmino.
1: Mannaggia la miseria!
0: Al fine settimana.
1: Mamma mia, che dispiacere!
0: Con il sorriso sulle labbra, Mary, o con un senso di disagio. Perché io ricordo i tempi in cui ero ancora dall'altra parte della barricata e sentire queste cose mi creava proprio un.

0: te lo ricordi Sting? Quando faceva Sting? Brand New Day! Che meraviglia.
1: Mary, chiudere... non accendere la polemica, no. Perché vado a seguire un'altra polemica. Sarà la sitcom del fine settimana, la serie TV, la diatriba Trump-Meloni. Mi ha implorato per la foto, cosa dice questo? Io non imploro nessuno, e tanto meno l'Italia. È una faccenda che sta uscendo nelle ultime ore.
0: Internazionale, mondiale.
1: Molto appassionando, molto. E quindi ne riparleremo lunedì. Stay tuned.
0: Ecco, non dovevamo parlare anche del cartello del gelato. Niente, non abbiamo parlato di niente oggi. Ciao amici, buon fine settimana. Niente. Tu mi censuri.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it.

0: Sisman, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Trump e Meloni allo scontro frontale, mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena, ha detto della Premier il presidente degli Stati Uniti, si è inventato tutto, io e l'Italia non imploriamo mai, dispiace non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, ribatte Meloni. Dopo l'attacco del capo della Casa Bianca, il ministro degli esteri italiani ha annullato la sua partecipazione a un evento a Miami con il segretario di Stato americano Rubio. Resta in carcere Mohamed Hannoun. Il tribunale del riesame di Genova ha confermato la custodia cautelare per il presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia e per altre 3 persone. Sono tutti indagati in un'inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas. I difensori hanno già annunciato che presenteranno ricorso in Cassazione. Non è reato strappare i fiori dalla lapide di Mussolini. Il tribunale di Como ha assolto Cecco Bellosi, ex militante delle Brigate Rosse, oggi responsabile della comunità di recupero Il Gabbiano. Era accusato di aver danneggiato la lapide a Giulino di Mezzagra, dove Mussolini fu fucilato. Ho solo tolto i fiori, quella lapide è un reato, ha spiegato Bellosi in tribunale, rivendicando di aver compiuto un gesto antifascista. Il calcio italiano piange Igor Protti, l'attaccante per tutte le categorie. Era malato da tempo, aveva 58 anni. Riccardo Quadrano.
7: Di lui l'ex CT della Nazionale disse: non ha il fisico, la sua dimensione è la Serie C. Ma quella volta il parere di un grande uomo di calcio come Arrigo Sacchi non si rivelò brillante, perché Igor Protti in C ha fatto la differenza, ad esempio a Livorno, ma gol tanti ne ha firmati ovunque, vincendo la classifica cannonieri in tutte le categorie. E fu speciale quella del 96, 24 gol in Serie A che non furono sufficienti ad evitare al Bari la retrocessione. Protti si è arreso a 58 anni ad un tumore che si era subito presentato come un avversario molto subdolo. 57 gol complessivi, rimpianto di non aver mai indossato l'azzurro. Oltre che con Bari e Livorno, Protti ha giocato con Messina, Lazio, Napoli e Reggiana. Nel suo ultimo messaggio, affidato alla famiglia, Protti ha scritto: il mio splendido viaggio è arrivato al fischio finale.
6: Prossima edizione di Capital News alle 15.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel Michael Kors.

0: The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Lecce, l'ha scritto Agnese da Lecce. L'emozione che ho provato quando ho sentito in una radio privata della mia città New Year's Day degli U2, che non conoscevo ancora, quindi tanti anni fa, nell'83, da allora sono stati miei beniamini. Questa era New Year's Day dell'83 dall'album War, e noi vi abbiamo chiesto oggi a Radio Capital qual è la canzone che vorreste

0: vorreste ascoltare per la prima volta, cioè canzone sì. che già conoscete abbondantemente,
1: però,
0: ma che vorreste rivivere l'emozione esatto. del non conoscere una canzone e dire, scoprire una band esatto. attraverso il primo ascolto.
1: Intanto io mi sono segnato un nuovo paletto prossimamente ascoltando questo pezzo e ricordandomi anche del video girato sulla neve. Secondo me questa è una canzone proprio rinfrescante, e vista le temperature che ci sono fuori potremmo farlo prossimamente, la canzone rinfrescante. Ma intanto oggi come fosse la prima volta.
0: Yes, dai, pronti, dai. Via.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Io friends che sono qui per voi in questa giornata veramente torrida. Ecco, io mi lamento sempre del caldo, ragazzi, ma è una roba veramente volgarissima, la ribadisco questo concetto. Sono le 14:09 e buon pomeriggio, dove andate? State lì calmi e tranquilli, perché veramente anche solo camminare due metri veramente c'è una fatica mostruosa.
2: Lo so.
1: Tu dovresti stare attento oggi perché hai una maglietta gialla, sai che il giallo attira tutti gli insetti?
2: Ma perché ho la maglietta gialla? Perché è la maglietta dell'1 maggio di Taranto. Perché sono a Taranto, nel senso che per omaggiare la città e anche il posto che ancora per oggi, poi torniamo a Milano, per oggi è l'ultima puntata in diretta dallo spazio porto di Taranto in occasione del Medimex, tra l'altro di fronte a me c'è John Wayne, che è quello che ci ospita.
1: John Wayne.
2: Okay. E talmente tutti lo conoscono come John Wayne che ieri sera qui a spazio porto è arrivato Eugene Hotz dei Gogol Bordello, è presente in Gogol
1: come
2: Bordello?
1: Come no, sì.
2: E Eugene, che è un personaggio super simpatico, sì. Con cui poi abbiamo fatto un po' nottata, ha detto: ah, c'è piacere, sei tu John Wayne, ho visto tutti i tuoi film, gli ha detto.
1: Come è giusto.
2: I saw all your movies.
1: Certo, è fantastico.
2: È molto simpatico Eugene Hatz, tra l'altro domani sera qui a Spazio Porto metteremo i dischi insieme, non so cosa viene fuori.
1: Deve essere uno bello eclettico lui, eh.
2: Ma totalmente, ieri sera eravamo in macchina a scorazzare per Taranto, lui mi ha detto: now this is the most music, important music in the history, e mi ha fatto sentire Riccardo Fogli. Storia di tutti i giorni. Io ho detto, dice no, and this is another beautiful song, Viola Valentino.
1: Allora, beh, è rimasto in famiglia, sì. Non erano insieme il Fogli e la Valentino.
2: Sì, ma lui non lo sapeva. Quando gli ha detto: guarda che Riccardo Fogli e il Viola Valentino erano coincidenza. Sì, ha detto: no, era tutto sorpreso.
1: Vedi un po'.
2: E come ultima cosa mi ha detto: but this is the best song of the music of the world in story, Toto Cutugno. No. Quindi pensa che roba, lui dei Gogol Bordello impazzisce per questa musica italiana.
1: Ma magari prendeva in giro. Comunque siamo qui. È venerdì e quindi Power to the People, l'abbiamo già messo la sigla, sì, Power to the People. Ormai questo caldo veramente, quel neurone che mi è rimasto è affaticatissimo. Bene, siamo pronti a continuare con le vostre richieste, sì. Ed ecco qua, signore e signori, questa non è molto rinfrescante perché ci si agita con la testa dall'inizio alla fine, e se chiaramente è un classico degli AC/DC, For Those But Rock We Salute You.
2: 1981, la richiesta di Andrea, che evidentemente vorrebbe ascoltare questa canzone per la prima volta. Mandateci messaggi se volete, ma non chiedeteci canzoni perché le canzoni ce le avete già chieste. 342-342-2190 per Capital Records, la prima parte fino alle 16. Alex Paletti in regia, Stefania Tringalli, Jennifer Engelman in redazione, Deje e Mix al microfono. A voi gli AC/DC.
1: Esatto, come se fosse la prima volta che l'ascoltiamo, che tipo di reazione avreste ascoltando questa canzone? For Those But Rock, we salute you!

0: Questa è Radio Capita. Solo bella musica.
1: Che pegna tremenda!

0: dove il basso, come spesso accade nelle canzoni di Cure, è veramente protagonista. Simon Gallup è veramente figo anche come postura, perché tiene il basso basso. Lo dice la parola stessa, il basso deve stare basso. Quelli che tengono il basso ascellare non mi piacciono, che ti devo dire? Pure la chitarra, così.
1: Sono quelli jazz.
0: Sì.
1: Allora, Pictures of You, canzone di cui abbiamo già parlato, perché quando io ho visto i Cure al Primavera Sound un paio di settimane fa, e hanno cominciato con un brano recente che è la famosissima Alone, che noi seconda canzone
0: era
1: del
0: questa.
1: Concerto era Pictures of You. Allora già si è capito che c'era qualcosa di speciale. Infatti, è stato poi un concerto straordinario, molta gente che ci ha ascoltato li ha visti poi a Firenze domenica scorsa.
0: Sì.
1: Tutti, insomma,
0: tutti in visibilio, assolutamente. Ragazzi. Assolutamente. Oh. Marco la richiedeva perché dice che quando l'ha ascoltata la prima volta, come se fosse la prima volta, gli ha aperto un mondo. Capisco, perché effettivamente i Cure ti creano veramente uno stato d'animo molto particolare, e te lo creano. Molte altre band non sono in grado di farlo. Prossima richiesta, Silvia da Nova Milanese: vorrei ascoltare per la prima volta Song for Guy di Elton John, Una ragazzina incantata.
1: Allora, Song for Guy è una canzone molto molto speciale e anche tremenda, se vogliamo. L'album era A Single Man. Elton John all'epoca aveva deciso di scrivere, era, insomma, colpito dall'idea della morte così in generale, e dice: voglio scrivere una canzone sulla morte. Fa questa canzone strumentale.
0: Sì.
1: Dopodiché il giorno dopo viene a sapere che un ragazzino di 17 anni

0: lavorava per la sua organizzazione, portava pacchi, sì, era una specie di postino,
1: era un rider,
0: privato,
1: sì, sì.
0: Un rider, muore in un incidente di moto.
1: Eh sì.
0: E allora si chiamava Guy, questo ragazzo, sì, per sì. cui la canzone a quel punto è dedicata Guy, a, sì. a lui.
1: Ma Elton John, la richiesta di Silvia, è bellissima.
0: Quasi, quasi tutta strumentale, ma struggente veramente. Quindi sì, grazie sì. Silvia di avercela fatta ricordare e trasmettere oggi a Capitol Records. Song for Guy, Elton John.

0: Quando si apre con questo ritornello non ce n'è per nessuno, veramente una canzone meravigliosa. David Bowie, Absolute Beginners, secondo Sandra, ma anche Elena e anche Simona, guarda caso tutte ragazze, è questo il pezzo che vorrebbero ascoltare per la prima volta.
1: La prima volta, ed è una canzone che riguarda tra l'altro un film dell'86 che a sua volta è tratto da un romanzo che uscì nel 59, scritto da Colin McInnes, che è stato un romanzo molto importante per la cultura inglese, perché insieme a altri libri

0: come per esempio un'arancia orologeria di Anthony Burgess,
1: arancia meccanica, poi no?
0: Arancia meccanica, oppure che ne so, i primi film di James Bond degli anni 60, insomma, sì. In quel periodo lì ha fatto in modo che poi esistesse la Swinging London,

0: Si fa appunto adesso il Capital Game. Anche oggi vi regaliamo due accrediti per Porto Rubino, questa bella iniziativa che va avanti da qualche anno. La serata del 14 luglio, ci sono due accrediti per il 14 luglio a Taranto, Molo San Cataldo, con Angelica Bove, Carmen Consoli, Concita De Gregorio e Erika Mu.
1: Sì, un cast che Renzo Rubino ha messo insieme, tutto femminile, molto bello, per la prima delle tre tappe di Porto Rubino. La seconda e la terza saranno a Savelletri e poi a Otranto, 14, 16 e 18 di luglio. Vi invitiamo appunto a Taranto, che tra l'altro è da dove stiamo trasmettendo in questi giorni, risponderete a questa domanda che riguarda proprio la nostra amica Erika Mu.
0: Ok.
1: Fai tu la domanda?
0: Sì, attenzione, vi facciamo la domanda. Al solito tre opzioni di risposta, si risponde tramite WhatsApp al 342 342 2190. Vogliamo sapere, nel suo primo album Erika Mu ha cantato anche una cover di Patti Pravel, di quale brano si trattava? Tre opzioni, come abbiamo detto. Erika Mu fa una cover di Patti Pravel, si tratta di opzione A,
1: lo devo dire tipo Patti Pravel pazza idea,
0: esatto, opzione B,
1: la bambola,
0: opzione C,
1: non mi viene tanto bene, pensiero stupendo, se lo dico normale,
0: questa appartiene a me, quel tipo di linguaggio,
1: certo,
0: no?
1: Sei tu specializzato.
0: Quindi, ricapitolo eccetera.
1: Quale sono,
0: esatto. Pazza idea, sì, la bambola, esatto. Pensiero stupendo.
1: Quale delle tre canzoni di Patti Pravel è stata incisa da Erika Mu? 342 342 2190. Come direbbe Patti, pronti?
0: Via, via.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus Taz,

0: Da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital.

0: Voglio vedere chi parla per primo.
1: No, io ultimo.
0: Anch'io.
1: Io sulla chitarra di Prince non oso.
0: Questo è l'edit, non è colpa nostra. Ma una volta la mettiamo quella intera con sta solo meraviglioso, porca miseria.
1: Otto minuti, dura, vabbè.
0: Merita, voglio dire, no? Andiamo allora, in provincia.
1: Però, spieghiamo che cosa vuol dire questo è l'edit, perché così ci discolpiamo anche. Dovete sapere, cari amici ascoltatrici e ascoltatori, che le radio, proprio tutte le radio, hanno delle radio version delle canzoni dentro nel sistema, nel computerone, è più come una volta che uno si portava i dischi da casa.
0: Quindi
1: diciamo un po' per i codici delle radio le canzoni non possono durare proprio tantissimo, e quindi quando c'è una canzone molto lunga viene

0: realizzata una versione più corta.
1: Ma questa l'ha fatta Prince stesso, comunque.
0: Esatto, ma non dico mica che l'abbiamo fatta noi, cioè è una versione assolutamente autorizzata, fate? Però è quella, non è che siamo stati cattivi noi perché parliamo sugli assoli, la canzone era così, era finita, diciamo.
1: Allora andiamo in provincia di Modena, che carino, c'è Stefano al telefono. Stefano. Pronto?
2: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno, piacere di conoscervi e di parlare con voi.
1: Ma guarda, stai parlando con Luca De Gennaro e con me, con Pati Bravo.
2: Due qualsiasi.
1: Esatto. Allora Stefano, che si dice? Un caldo pazzesco.
2: Sono qua a lavorare in bar e c'è un caldo allucinante.
0: Dove stai lavorando?
2: Il frigo qua dentro non si
0: Nel bar, in un bar,
2: un bar a Carpio.
1: Beh, almeno puoi aprire i frigoriferi e ti arriva un po' di fresco alle caviglie, no?
2: Cioè, non è proprio così, perché il frigorifero fa caldo, fa fresco dentro, ma fa caldo fuori.
0: Allora, hai detto che è a Carpi il bar?
2: Sì, a Carpi, di fronte alla stazione dei treni.
0: Se scendete dal treno a Carpi, attraversate la stazione e andate nel bar.
2: Trovate il trave e caffè davanti proprio.
1: Va bene, Stefano.
0: Allora Stefano, ma tu lo sai che Porto Rubino è abbastanza lontano da Carpi, perché Taranto ci vuole un po'.
2: Però... Vabbè, voglio organizzare un weekend, cos'è un sabato, cos'è?
1: Ah, non lo so, il 14 luglio che
0: non
1: che,
0: è un sabato, giorno. Mi sa che è infrasettimanale.
2: Dovrò prendere qualche giorno di vacanza, sarà martedì.
1: Siccome
2: ho il giorno di chiusura alla domenica, facciamo domenica, lunedì e martedì.
1: Fai weekend posto. Lungo, bravo.
0: E poi ci sono dei comodi treni sempre in orario.
1: Come no?
2: No, in effetti, ma ce n'è uno. Non è uno comodo che parte alle 6:30, che è un freccia rossa, e arriva alle 9:30 a Roma, però...
0: Sì, no, ma non c'è...
1: 6:30 del pomeriggio, immagino, se no ci mette 200 anni, no? Ok, va bene. Dai. Allora, senti, Erika Mu ha cantato una cover di Patti Pravo nel suo primo album. Che pezzo era?
2: Era
1: quello lì,
0: dai, ce la puoi fare.
2: Pensiero stupendo.
1: Ma ci ho dovuto pensare un attimo, giustamente.
2: No, ho della zizza avanti.
1: Ok, salutaci
0: tutti e dia ai tuoi clienti: dovete ascoltare Radio Cap.
1: Esatto,
0: perché è meglio.
2: Ma loro lo sanno perché l'ascoltano sempre. Io la radio sono accesa dalle 5 del mattino pomeriggio.
1: Ciao avventori del bar di Stefano, va bene Stefano. Allora,
2: grazie mille, è stato un piacere.
1: Figurati anche per voi.
0: Col fatto che Stefano c'ha la radio accesa al bar delle 5 del mattino, ci vorrebbe qualcuno che alle 5 del mattino conduce dei programmi su Radio Capital, ma magari pensiamo un po'.
1: Luca De Gennaro.
0: Pensiamoci.
2: Marco Maisano alle 6.
0: Ma dalle 5 alle 6 dove me la metti quell'ora lì? Adesso mo ci pensiamo su. Vediamo che succede.
2: C'è una splendida nastroteca in alternativa.
1: Grazie, va bene. Ciao Stefano.
2: Ciao ragazzi, sono piacere. Buon estate.
1: Grazie anche a te. Tanto.
3: Capital Game.

La centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale ed al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era e abbiamo

fondo. Ed è così, tutta sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

non ci va giù e farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. Che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor.

Meraviglia, Giorgio Faletti prima con il signor tenente, un pezzo che è rimasto nella storia, la richiesta era di Christian. E Doors con The Crystal Ship, Stefano da Brescia invece la richiedeva. Siamo pronti a ascoltare l'ultima canzone della prima ora, dopodiché ci saranno le news e poi abbiamo appunto due ospiti molto graditi, ma innanzitutto i Massive Attack, eccoli qua, la richiesta è quella di Fiorenzo, che bel nome. Ciao Fiorenzo, grazie.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi fare il piano, coraggio.

0: Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questo poco dopo gli attacchi del presidente americano. Trump aveva detto che Giorgia Meloni aveva supplicato per fare una foto con lui. È arrivata poi subito la reazione della premier, che ha fermamente smentito. E la portavoce del ministro degli esteri iraniano ha condannato le recenti operazioni militari israeliane contro diverse regioni del Libano. Ismail Baghaei ha messo in guardia dalle immediate conseguenze, citando le violazioni del memorandum di pace firmato il 17 giugno. È salito intanto a 21 morti in Libano il bilancio degli attacchi israeliani. A oltre 10 giorni dalla scomparsa di Sara e Alicia, le due sorelle che si sono allontanate dalla casa famiglia della provincia dell'Aquila, arriva una segnalazione da una commerciante del paese. La donna ha raccontato ai carabinieri che prima della loro scomparsa si aggiravano nel paese due sconosciuti. Intanto è stato trovato un fermaglio in un sentiero del bosco, potrebbe appartenere a una delle giovani. Una dirigente comunale lavora in smart working da Santo Domingo ed è polemica. Succede a Calolzio Corte, siamo nella provincia di Lecco. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune sta lavorando all'estero dopo aver accompagnato in Repubblica Dominicana la moglie e le due figlie. Le opposizioni contestano la decisione, sostenendo che il regolamento comunale prevede lo smart working solo sul territorio nazionale. Critiche anche per l'orario di lavoro, che è stato modificato: invece di lavorare tra le 8 e le 18, il dipendente lo fa dalle 14 alle 22 italiane per adeguarsi al fuso orario locale. Alle 16 torna Capital News.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.

0: Le parole erano state scritte da John Baez, che peraltro cantava il pezzo, la musica da Ennio Morricone e raccontava la storia di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, erano due emigrati italiani che furono implicati in un processo assolutamente ingiusto. Veramente un pezzo clamoroso, bellissimo.
1: Che poi tra l'altro è un pezzo straordinario, perché in pratica è un ritornello,
0: sì,
1: nel senso che continua, è un brano senza strofe,
0: sì,
1: cioè è un ritornello che si ripete, è un crescendo continuo,
0: esatto,
1: di ripetizione dello
0: un
1: stesso ritornello.
0: Un po' come Stai Telefonando, devo dire, ed era il frutto di Ennio Morricone, che io ho avuto la fortuna di incontrare qui a Radio Capital una volta, e devo dire che fra centinaia di interviste che ho fatto, insieme a quella che feci a Pavarotti, è è stata una delle interviste che mi ha emozionato di più, perché trovarsi davanti il maestro Morricone è stato veramente un colpo pazzesco per me. E oggi abbiamo ospiti, c'è Luca De Gennaro a Taranto, sentite la voce, ma insomma non è uno spettro,
1: certo,
0: in collegamento.
1: Ci sentiamo a distanza.
0: Esatto. Abbiamo ospiti i figli di Ennio Morricone, Andrea Morricone, che è musicista.
2: Buon pomeriggio.
0: Sì. Buon pomeriggio. E Marco Morricone, che hanno messo su questa bella iniziativa, un tour che si intitola È mio padre, Morricone dirige Morricone.
2: Sì.
0: Un'iniziativa bellissima.
1: Raccontatecelo, di che cosa,
0: esatto,
1: si tratta?
0: Cosa si tratta?
3: Vai tu, Andrea.
2: È uno spettacolo,
0: sì,
2: che riassume musica ed immagini.
0: Sì. Così legate, riguarda, per
2: certamente,
0: tuo padre, certo,
2: certamente. Le musiche sono le colonne sonore sue più belle,
0: sì, cioè,
2: e riassumono i titoli più noti da Mission,
0: che già è difficile scegliere paradiso, perché più belle ce ne sono una valanga.
2: Sì, abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta.
0: Caspita. Sì.
2: Abbiamo seguito l'idea di dare continuità a un programma senza dare il respiro, quasi in senso figurato naturalmente, al pubblico che deve seguire in qualche modo con passione, con coinvolgimento da capo a fondo.
0: Certo.
2: Queste musiche sono intercalate dagli interventi di Marco, che legge frammenti del libro.
0: Ah, vedi, ecco.
1: Certo.
0: Perché tu, tu Andrea, sì, sei musicista, Marco invece cosa fai nella vita?
3: No, io adesso non... ho smesso di lavorare, mi sono in pensione, ero da ex dirigente di SIAE.
0: Ah, vedi.
3: E abbiamo scritto questo libro con Valerio Cappelli, che è uno storico amico di papà.
0: Ah,
3: era
0: certo,
3: uno dei pochi giornalisti con il quale andava d'accordo, oltre te, evidentemente.
0: Sì, ci siamo trovati bene quella volta.
3: Ma,
0: sì.
3: Valerio conosceva papà da che era adolescente, perché amava la musica classica. Papà era allibito dal fatto che un ragazzo a 16 anni amasse la musica classica. Da allora mi intervistò una volta per il Corriere della Sera, su una rubrica cui lui intervistava figli di personaggi famosi.
0: Ok.
3: È stata una quasi un fulmine, perché cosa successe? Che praticamente fu la terza intervista più letta di quel mese.
0: Vedi.
3: Valerio mi ritelefona e mi dice: noi dobbiamo fare qualcosa, e alla fine, farla breve, abbiamo fatto questo libro, i cui proventi vanno in beneficenza per la ricerca.
0: Ma.
3: E parla del Morricone privato, cioè del mio punto di vista accanto a un uomo così, è così imponente,
0: certo,
3: e importante,
0: anche ingombrante da un certo punto di vista, no?
3: Sì, però ci sono cose belle e cose brutte, ci sono privilegi e sofferenze,
0: certo,
3: ma questo non toglie nulla al fatto che ci fosse molto da imparare. Papà era figlio della guerra, e la guerra ti segna fino in fondo,
0: certo.
3: E tutte queste sofferenze le ha trasmesse, le ha sfogate in qualche maniera
0: nella
3: anche
0: musica,
3: nel lavoro.
0: Ma che meraviglia.
1: Allora, Morricone è famoso ovviamente per le colonne sonore, soprattutto dei western, ma insomma non solo, però c'è tutta una parte. Io mi ricordo una volta, credo Andrea della vostra famiglia andò ospite, e mi pare da Fabio Fazio, per raccontare un album che avevate messo insieme poco tempo fa, di brani meno conosciuti, insomma di un Morricone non cinematografico, diciamo, forse più vicino alla classica contemporanea o al jazz per certi versi. Quanto c'è ancora nei cassetti? Quanta musica di Ennio Morricone il mondo ancora non ha conosciuto?
2: una quantità immensa, ecco. Evidentemente era questa parte della produzione era quella a cui lui teneva di più, lui definiva musica assoluta.
1: Ecco.
2: Era una sorta di laboratorio dove lui forgiava, per così dire, le tecniche, certo, che poi avrebbe utilizzato anche nella musica del cinema. La musica che gli aveva insegnato Goffredo Petrassi ai tempi del conservatorio, e che non ha mai abbandonato, non ha mai lasciato di scrivere durante anche la sua carriera cinematografica. E, direi che molte colonne sonore portano la traccia di questo linguaggio, un linguaggio talvolta non tonale, appunto, che caratterizza in maniera, direi, preziosissima, appunto, la sua partitura.
0: Io quando incontrai vostro padre, essendo io un rockettaro, anche per una questione anagrafica, gli chiesi che cosa ne pensava, appunto, delle contaminazioni o l'utilizzo delle sue musiche, vedi Metallica, che da tutta la vita sono annunciati prima di salire sul palco con un pezzo di vostro padre, no?
3: Non solo lui, non solo Jimmy Hetfield, che è il James leader, Hetfield, diciamo, sì, di Metallica, ma anche tanti altri. Sì, ho veduto, sì, delle cose, tante persone, tanti gruppi, che i Muse stessi,
0: certo,
3: iniziano,
1: e anche
3: con
1: Springsteen, certo,
3: Springsteen,
1: certo,
3: anche Springsteen iniziano con musica di papà.
0: Ma che
3: onore. È sorprendente, lui si domandava cosa ci trovassero
0: è vero, l'aveva detto anche a me,
3: nella loro musica, nella sua musica, cosa ci trovassero questi signori testuali,
1: sì, perché,
3: e non è per
1: bello
3: mantenere un distacco, era un'altra
0: diverso
3: dimensione,
0: sì, sì.
3: Papà ha vissuto un'altra dimensione, sì, la sua, sì, dimensione era protetta da una bolla, e lui pensava in quella maniera e, certo, comunicava in quella maniera, ed era uno tsunami continuo, un vulcano in continua eruzione, è un'esplosione continua di note.
0: Certo.
3: Di note.
1: Vogliamo ascoltarle un po' di note nel frattempo?
0: Prima
1: di continuare la nostra,
0: vai,
1: conversazione.
0: Sì,
1: con...
0: sì, sì. Cosa mettiamo su? Perché veramente c'è l'imbarazzo della scelta, ma senti che roba. Ciao, eh!
1: Arrivederci a tutti!

0: fino all'ultima nota. Che meraviglia, cioè, ragazzi, ma veramente. Ma,
1: allora, È mio padre, il progetto sinfonico di Andrea e Marco Morricone, ha le date che cominciano il 23 giugno a Modena, al Teatro Comunale Pavarotti. Sì. Freni, poi il 25 giugno a Pompei, anfiteatro degli scavi, mamma mia che posto meraviglioso.
0: Sì.
1: Villa Franca di Verona al Castello Scaligero, altro posto bellissimo, l'11 luglio, per chiudersi, almeno le date che abbiamo finora, il 19 febbraio dell'anno prossimo alla Corus Life Arena.
0: Esatto.
1: Di Bergamo.
0: Alza un attimo Alex, scusa. Cioè godo proprio, ragazzi.
1: Sul palco insieme ad Andrea e
0: guarda,
1: Marco
0: ci
1: saranno il coro da camera Ricercare Ensemble, la soprano Vittoriana De Amicis, il baritono Alessio Quaresima Escobar e la pianista Cecilia Grillo. Ho detto tutto giusto?
2: Sì.
1: Perfetto, ok.
0: Ma insomma, il vostro la vostra musica preferita, perché pezzo è un po' riduttivo, di vostro padre, qual è? Per te?
2: Il tema di
0: Andrea?
2: C'era una volta in America, il tema di Deborah.
0: Ah, quello, sì, è rimasto.
2: L'Adagio per archi.
0: Ma era incredibile come, dopo aver fatto capolavori tipo questo che abbiamo in sottofondo, comunque di volta in volta tirasse fuori sempre dei capolavori. C'è una roba inimmaginabile.
2: Sì.
0: Io credo che vostro padre sia stato il compositore di musiche da film più bravo di sempre, di tutti i tempi.
2: Assolutamente così, ha avuto sempre la forza di cambiare.
0: Tu invece, Marco?
2: Rimanendo lo stesso.
3: Io dico una cosa. Il tema di Deborah io lo amo profondamente perché è inserito così perfettamente in quella storia.
0: Nel contesto, certo.
3: Quella storia che è una storia probabilmente onirica, probabilmente è un sogno vissuto, un effetto dell'oppio. Ma ricordiamoci una cosa, papà ha fatto più di 500 lavori per il cinema.
0: Eh già.
3: Ma ha fatto più di 120 lavori di musica assoluta. Ci teneva tanto che venisse eseguita quella lì. Perché la musica del cinema è una meraviglia che va da sé. Papà quella ci teneva perché era figlia dei suoi studi, del suo percorso giovanile.
0: Meno conosciuta
3: del suo percorso giovanile. E figlia del suo padre professional spirituale, diciamo, che era Goffredo Petrassi.
1: Ma infatti
0: il suo insegnante?
3: Sul quale si potrebbe scrivere una sceneggiatura su quel rapporto,
0: certo,
3: un rapporto fortissimo.
1: Beh, potrebbe essere un progetto vostro il fatto di raccontare un po' il rapporto tra Morricone e Petrassi, perché interesserebbe a molti.
3: È un rapporto molto forte.
0: Sì, senza dubbio.
3: Forte.
1: Esistono dei progetti discografici a proposito?

0: proposito di tutte le cose che avete detto prima, tutta la musica che c'è nei cassetti ancora da scoprire,
1: ma ancora oppure... c'è talmente tanto archivio, perché papà scrive. Leone, per esempio, che doveva fare il film su Leningrado, sull'assedio di Leningrado, e Sergio aveva raccontato qualcosa a suo tempo e già papà prendeva appunti.
2: Certo. Quindi, ma loro erano in grande sintonia perché erano compagni di scuola, giusto?
1: Erano compagni di scuola elementari.
2: Pensa a te che roba assurda.
1: Sì, il ciclo della vita li ha fatti rincontrare per lavoro.
2: Ma che bella
1: cosa. Una cosa strana.
2: Ricordo un po' la nostra storia, Luca. Anch'io e Luca eravamo le medie insieme e adesso ci ritroviamo allo stesso microfono.
0: Sì, diciamo cosa... che non siamo allo stesso livello culturale, però.
1: No. Ma questo non vuol dire niente.
0: Certo,
1: noi diamo ognuno da quello che può.
0: Certo,
1: può e che l'importante è che dia il 100% di sé.
2: E noi tentiamo di farlo.
1: Tutti tentiamo di farlo, ma a sto mondo non tutti.
0: Comunque complimenti Andrea e Marco, perché la vostra operazione di tenere viva la musica di vostro padre in vari modi, con varie iniziative, con questo spettacolo, con iniziative discografiche eccetera, è veramente meritoria, perché le nuove generazioni hanno bisogno di entrare in contatto con questa musica assolutamente eterna, che è quella di Ennio Morricone.
3: Sì, grazie mille. Poi io in particolare mi sento molto allievo di mio padre, perché ho respirato le sue tecniche nelle stanze dei suoi studi, appunto, dove lui mi spiegava pazientemente come muovere, non so, la fila di ottoni.
2: Ma visto che tu hai fatto il Santa Cecilia, il conservatorio, no?
3: Sì.
2: Ecco, ma è stato lui in qualche modo a sollecitarti, oppure è stato un tuo desiderio?
3: No, affatto, è stato un mio desiderio.
2: Quindi proprio nel DNA della famiglia.
3: Beh, poi a un certo punto si è arreso quando ho capito che scrissi il tema d'amore di Cinema Paradiso, disse ok.
2: Vuoi fare il compositore? Certo, ragazzi, qui in famiglia c'è un DNA bello specifico e forte, diciamo. Dicevi, Marco?
1: Quello, cioè che Andrea è il coautore di Cinema Paradiso. Ha scritto lui con papà il tema d'amore, che è un tema di una dolcezza, di una tenerezza.
0: E invece voi avrete riconosciuto che il nostro regista Alex Paletta sta mettendo in sottofondo Dance On, che è un pezzo di culto nelle discoteche da tanti anni di tutto il mondo, perché è il momento in cui Ennio Morricone si è avventurato nella disco music.
2: Ah, vedi?
0: Ed è un brano, senti che roba, bellissimo.
2: Cioè, ragazzi, soltanto un genio può spaziare dalla musica classica.
1: Il film di Verdone, film di Carlo.
0: Sì, è un film di Verdone, ma prima era stato lui l'aveva scritto per un altro film precedente.
1: Sì, lo so bene.
0: Giusto? E poi Verdone l'aveva ripreso, ma è divertentissimo questo fatto che Morricone ha fatto anche la disco music, ma proprio con lo spirito di quello che dice: ma che ci vuole a fare la disco music?
1: Come il tema di Deborah stesso è stato scritto per un altro film.
0: Sì. Certo,
1: fu scritto per Amore senza fine di Zeffirelli, e poi ci fu una piccola discussione, papà ha lasciato il lavoro e Leone recuperò questo pezzo.
2: Io sento tanto che quando viaggio in macchina ho un bel viaggio ancora con i CD, sono un po' antico.
1: Certo, anch'io.
2: Ecco, mi metto su un best of di Ennio Morricone e so che veramente, perlomeno guido tranquillamente, perché se no vado come un matto. Perché veramente wow! Cioè, è un viaggio proprio la musica di Ennio Morricone. Ragazzi, vi chiamo ragazzi, spero che non vi pure io, siamo in tutti e tre. Vi ringraziamo tantissimo, ricordiamo questo tour che appunto prevede sia musica che parole, e che si partirà il 23 giugno, ci siamo quasi, alle 21 presso il Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, per poi appunto proseguire in altre location, abbiamo detto prima a Pompei il 25 giugno, poi si va a luglio e poi addirittura a febbraio.
1: Poi ci sono altre date nel frattempo, poi sicuramente saranno sul sito, le metteremo
2: sul sito, sui social, sulla qualsiasi, ce ne occuperemo anche noi. Grazie per essere stati qui
3: a
2: ricordare questa meraviglia che è stato vostro padre, veramente meraviglia, anche voi che portate avanti il suo verbo.
1: Grande responsabilità.
2: Lo so che è una grande responsabilità. Perché spesso e volentieri uno dice, sai, quelli sono privilegiati perché sono i figli di Tizio o di Caio. Però è una bella responsabilità, un bel peso sulle spalle effettivamente. Secondo me lo portate molto bene, e se ce la faccio, quando verrete anche a Roma?
1: Sì. Perché no?
2: E allora,
1: probabilmente sì.
2: Allora vedrò di venire, perché poi vado in estasi totale, l'estasi dell'oro.
0: L'estasi dell'oro, esattamente, quello.

0: Roberto che diceva: ciao ragazzi, la canzone che vorrei sentire per la prima volta è Atomheart Mother, ricordo meraviglioso dei miei 14 anni, fu la canzone che mi introdusse al rock, mi ha aperto il cervello. Altre richieste c'erano arrivate da Maurizio, Giancarlo da Bologna, Daniele da Spoleto e Marco. I Pink Floyd, ragazzi, ovviamente.
1: Esatto, che questa secondo me, non so se la conosceva questo pezzo Ennio Morricone, ma secondo me l'avrebbe apprezzato. Siamo ancora con voi, con le vostre richieste. È stato molto emozionante incontrare i figli di Ennio Morricone, devo dire la verità. E, fra pochissimo, riprendiamo con le vostre richieste, dai.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
11: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
11: Una produzione One Podcast.
12: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxdown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%.

0: Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il

0: Loretta.
1: Letto a un certo punto dice Loretta.
2: Loretta? Chi era Loretta?
1: Sì. Non lo so, però a un certo punto dice invece Get Back Jojo, no, Get Back Loretta.
2: Loretta.
1: Grandi Beatles,
2: chissà,
1: naturalmente la richiesta era di Roberto Daluino del Lago Maggiore. Get Back è il brano dei Beatles che quando l'ho ascoltato per la prima volta mi ha fatto comprendere cosa significano per me. Beh, insomma, è stato sicuramente un bel inizio.
2: Sì, sì, nella storia i Beatles ci sono e ci saranno forever and ever, cioè per 500 anni. Se qualcuno leggerà, che ne so, libri di storia dell'arte, nella sezione musica sicuramente i Beatles ci saranno.
1: Infatti, quello che vi vuole dire Mixo è invitarvi tutti il 3 luglio al Castello Sforzesco. Vero che volevi dire quello, perché il 3 luglio al Castello,
2: certo,
1: Sforzesco c'è l'esecuzione live,
2: certo,
1: per la prima volta al mondo di
2: non Revolver. In Puglia?
1: No, al Castello Sforzesco di Milano, che è un'altra di quelle nostre case dove ormai ci fanno entrare anche gli Sforza, si sono diventati amici nostri.
2: Sì, come no.
1: Il 3 luglio Revolver dal vivo, raccontato e poi eseguito da una serie di grandissimi musicisti, non solo rock ma anche Quartetto d'Archi, Sita,
2: c'è proprio tutto l'ensemble che rifanno tutto il disco.
1: Sì, abbiamo trovato anche il sitarista, bravissimo, che è difficilissimo suonare il sitar.
2: Non lo so, mai provato, io strimpello un po' la chitarra, insomma, però secondo me
1: ma la chitarra
2: complicato.
1: Ricordo ne ha 6, il sitar ne ha tipo 100,
2: no, cioè, 100 no, però sì, ne ha parecchie, sì. Bisognerebbe
1: comunque
2: fare come aveva fatto George Harrison all'epoca, che si era completamente innamorato appunto del sitaristi,
1: sì,
2: e si fece insegnare da Ravi Shankar,
1: che insegnò anche a Jimmy Page, però in realtà né uno né l'altro impararono bene a suonare il sitar, perché è difficile,
2: perché
1: a un certo punto
2: poi ci vuole una postura particolare, perché bisogna suonarlo da seduti, sì, per terra, con le gambe incrociate, esatto, ti si incrica tutta la schiena.
1: Questo lo vedrete il 3 luglio al Castello Sforzesco. Ma sai che c'è una cosa su Morricone che ti volevo raccontare molto brevemente.
2: Qual è?
1: Morricone si sa che è sempre stato uno molto riservato.
2: Sì.
1: Ok, non parlava con nessuno, eccetera. Io tanti anni fa collaboravo con un giornale che era nello stesso palazzo del centro di Roma, in cui abitava Ennio Morricone, ma io non lo sapevo. All'ultimo piano c'era l'appartamento.

0: storico di Morricone che dava sui Fori Imperiali,
1: certo.
0: Bellissimo. E un giorno mi dicono, devo andare tipo in un posto del giornale dove non ero mai stato, tipo l'ufficio dell'amministrazione, dice vai su al quinto piano e suona eccetera,
1: è suonato
0: e io
1: da Morricone.
0: Ho suonato a casa di Morricone perché al quinto piano c'era a casa di Morricone e l'ufficio dell'amministrazione del giornale,
1: no.
0: E mi ha aperto lui e io ho detto ma io sono rimasto senza parole,
1: ti credo.
0: Poi avevo 25 anni, cioè ero già un ragazzino e lui mi ha detto se cerca l'amministrazione deve suonare a quell'altra porta.
1: È stato cortese.
0: Mi scusi. E sono andato via, avevo capito.
1: Bella storia. Quando venne qui devo dire che fu molto nella sua riservatezza, che poteva anche tracimare in così un po' di distacco. Invece fu un bellissimo incontro, veramente lo conservo nel mio cuore come uno dei ricordi più belli di incontri che ho fatto con gente VIPs, famosi, insomma, con grandi artisti. A proposito di grandi artisti, quando incontrai gli Aerosmith, a parte il bassista, mi meravigliai della loro piccola statura. Steven Tyler è veramente un uomo in miniatura. Certo, artisticamente è un gigante. Questa è Dream On, gli Aerosmith.

0: Tan tan. Mi ricordo la prima volta che ho ascoltato questo pezzo, era un giovane Franco Battiato molto incompreso che suonava dal vivo in una situazione molto imbarazzante, perché era stato organizzato una sorta di festival da qualcuno che non capiva bene che gruppi mettere insieme, perché come headliner c'era Mario Merola e prima c'era Franco Battiato, elettronico, a cui tirarono la qualsiasi, dai Bullonia ai Pomodori Marci. Ma io ricordo che rimasi folgorato, avevo tipo 13 anni, una roba del genere. Questa era la Reknames da Pollution ed era la richiesta di Sara.
1: Sara da Torino.
0: Grazie.
1: Ma tra l'altro c'è questa bellissima mostra di cui abbiamo parlato sulla Roma musicale degli anni 60 e 70, che è al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che sono andato a visitare, e lì ci sono tra le varie cose anche dei manifesti di festival musicali dell'epoca,
0: certo.
1: Che erano tutti così, nel senso che c'erano i festival in cui c'erano i giovanissimi PFM, Neutron,
0: sì,
1: Banco,
0: sì.
1: Sorrenti, eccetera. E poi c'era tipo Edoardo Vianello, cioè gente che non c'entrava niente.
0: Lo stesso accade
1: Fausto Leali.
0: A una tappa del Cantagiro, quando i Led Zeppelin si presentarono sul palco del Vigorelli, che poi successero dei casini, sì, pazzeschi, bombe, lacrimogeni, chi più ne ha più ne metta. E prima c'erano i concorrenti del Cantagiro, che voglio dire, non è che c'entrassero.
1: Era una data del Cantagiro, loro erano ospiti del Cantagiro.
0: Sì,
1: quindi immaginati che casino succedeva in quel periodo lì.
0: Infatti.
1: Allora, abbiamo ancora una grande canzone, vi abbiamo chiesto.

0: per la puntata di oggi di Power to the People, le canzoni che vorreste ascoltare per la prima volta, esatto. Facciamo, facendo finta di non conoscerla. Richiesta da Cristina da San Colombano al Lambro, ovviamente provincia di Milano. Eccola qua.
1: Like a Rolling Stone.

0: quella di Bob Dylan nel 1965 con questo pezzo dall'album Highway 61 Revisited. Era la richiesta di Cristina da San Colombano al Lambro. Ciao cara, grazie.
1: Okay. Allora, prima di salutarci, una cosa che riguarda quelli che sono a Roma. Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, in via Libetta, che è una via nota per essere piena di locali anche storici, una volta c'era il classico, il Goa, c'è il vinile, eccetera, si tiene una manifestazione per dare inizio alle procedure per intitolare una piazza alla memoria di Claudio Coccoluto, nostro ecco, amico DJ scomparso qualche anno fa. Credo che sarà una procedura abbastanza lunga, di qualche anno, però oggi diciamo che con un DJ set di un sacco di DJ di tutta Roma che andranno lì
0: a rendere omaggio
1: e mettere musica laddove Claudio l'ha messa per tante volte, so, per tanti anni, si dà inizio a questa cosa. Quindi ci auguriamo tutti che prima o poi Roma possa doverosamente dedicare una piazza a Claudio Coccoluto.
0: Certo,
1: dalle 18 in poi a via Libetta.
0: Ci sono degli indirizzi che cavolo sono questi, a questa intestata una strada, mi chiedo io. Claudio Coccoluto è un nome, insomma, che conosciamo tutti. Teniamo duro. Grazie amiche e amici, essendo venerdì vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend. Adesso ci sono le news e poi c'è la seconda parte di Capital Records. Ci sentiamo lunedì.
1: Sentiamo lunedì, ringrazio Spazio Porto di Taranto per avermi ospitato in questi giorni, come succede ormai da anni, ormai una specie di seconda casa. Ci sentiamo lunedì in diretta da Milano.
0: Porta i fichi secchi.
1: Sicuro.
0: Ciao.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
4: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
7: Chi è quel tizio?
6: Raphael, un vecchio amico di scuola.
7: Cecil mi parla sempre di te.
8: A me di te non ha mai parlato.
4: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
4: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua compagnia.

0: viaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali

0: buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Le notizie delle 16 in vigore da circa un'ora il cessate il fuoco in Libano tra Israele ed Hezbollah. Silvia Mobili.
1: L'accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione di Stati Uniti e Qatar. Poco fa anche Hezbollah ha confermato di aver aderito. La tregua arriva dopo una nuova escalation di violenze. Nella notte i raid israeliani in Libano hanno provocato oltre 20 vittime. L'Iran aveva fatto saltare colloqui tecnici previsti oggi con gli Stati Uniti in Svizzera, sostenendo che non potevano proseguire senza una tregua complessiva in Libano. Le forze armate israeliane manterranno comunque la loro presenza nella zona cuscinetto, nella parte meridionale, pronte ad intervenire in caso di nuove azioni di Hezbollah.
0: La solidarietà di Mattarella a Giorgia Meloni dopo l'attacco di Donald Trump. Il presidente della Repubblica ha sentito la premier al telefono. In un'intervista alla 7 il capo della Casa Bianca ha detto di Meloni: mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena. Tutto falso, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, dispiace non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. La reazione della presidente del Consiglio dopo le parole di Trump: il ministro degli esteri italiani ha annullato la sua prossima visita negli Stati Uniti. Poco fa anche il presidente della Lombardia Fontana ha annunciato di aver cancellato la sua missione americana. Quintiliano al classico, il livello dell'acqua del lago di Bracciano al liceo scientifico, le tracce della seconda prova della maturità. Imma Baccelliere.
2: Un brano sul valore terapeutico della musica tratto dall'Institutio Oratoria di Quintiliano. Questo è il testo latino scelto per la seconda prova del liceo classico. L'autore, considerato uno dei maggiori teorici dell'eloquenza nell'antica Roma, era stato selezionato l'ultima volta nel 2013. Nella prova di matematica del liceo scientifico, uno dei due problemi dedicato allo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Tra gli 8 quesiti, alcuni dedicati ad aspetti della realtà, da un torneo di pallavolo al terremoto del Friuli del 1976. Un saggio dell'autrice britannica Zadie Smith e una riflessione sulle Olimpiadi per il linguistico. Due testi sul rapporto tra giovani e tecnologia per il liceo delle scienze umane. Negli istituti tecnici, economia aziendale per il settore economico, progettazione per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.
0: Viene sfrattato e va a sparare contro l'ufficio del proprietario di casa. Un 81enne si è costituito a Pesaro. Non pagava l'affitto, avrebbe dovuto lasciare casa a fine mese. Per questo è andato a Civitanova Marche, armato di fucile, ha sparato due colpi verso l'agenzia immobiliare in cui lavora il proprietario dell'appartamento. I carabinieri lo hanno presto individuato, ma l'anziano è andato autonomamente in questura. Lo sport, i mondiali di calcio, oggi si gioca Stati Uniti-Australia alle 21, nella notte invece ci sono Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay. Prossima edizione di Capital News alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da co-

0: Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Prosegue Capital Records su Radio Capital e questa è Donna Summer con I Feel Love, brano che ha rivoluzionato la disco music dell'epoca, la musica in generale dell'epoca, prodotta da Giorgio Moroder. Era il 1977, usciva il 2 luglio di quell'anno e questo brano ci introduce nello speciale disco music di oggi.

0: Metal Records con Marco Biondi.
1: Come annunciato e come promesso nei giorni scorsi, oggi da questo momento fino alle 5 del pomeriggio speciale Disco Music per ritornare a rivivere soprattutto quei 5 anni di grande Disco Music fra il 75 e l'80, grosso modo, no? Siamo un po' larghi come tempistiche, avremo tante cose da ascoltare. Fra l'altro, se voi volete dirci quali sono le vostre canzoni preferite che ricordate con affetto ancora oggi, il numero è sempre quello 342 342 2190 della serie. Se vi dico di

Music. Qual è il primo brano che vi salta in mente oppure qual è il vostro brano preferito? Noi siamo qui per raccontarvi un po' di cose, ma soprattutto per ascoltare grande musica. E allora partiamo già con un riepilogo di alcune cose che funzionavano molto nel 1975.

Tre canzoni che arrivano dal 1975, una dietro l'altra. Se vi dico disco music, amici, qual è la prima canzone che vi viene in mente? Qual è la vostra preferita? 342-342-2190. Quest'ora siamo nella seconda metà degli anni 70 e adesso in particolare arriva la doppietta che vi porta invece nel 1978.

paio di canzoni che arrivano dal 1978, prima i Jacksons con Shake Your Body e poi Michael Zager Band con Let's All Chant. Bei messaggi stanno arrivando, grazie per le vostre segnalazioni, molti titoli che dite li troverete sicuramente in questa ora fino alle 17 appunto con Della Sana Disco Music. Allora andiamo avanti un attimo perché c'è un altro momento che vogliamo ascoltare, un altro momento di tante canzoni, alcune canzoni che hanno caratterizzato un anno particolare per la Disco Music, era il 1976.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

E non potevano mancare Ray Parker Jr. e i Radio. Questa è It's Time to Party Now. Bei messaggi stanno arrivando al 342-342-2190. Questa è Lorenza. Grazie Marco di questo regalone. Puntata disco music tra Michael e tutto il resto. Sono strafelice. Grazie Lorenza per essere con noi. Patrizia, salve a tutti. Io Patrizia da Palermo. I miei primi ricordi sono Disco Inferno dei Tramps, certo, e Rasputin dei Bonnie M. Ascolto sempre con grande affetto. Emanuele da Parma. Ma che bella questa puntata dedicata alla disco music. Sono troppo giovane però per averla vissuta in prima persona, ma è sempre un gran piacere ascoltarla, certo, perché tanti brani poi si sono tramandati assolutamente. Facciamo un tuffo nel 1977 adesso.

0: Tre must del 1977, prima gli Heat Wave con Boogie Nights, poi era Cerrone e poi anche Santa Esmeralda, che non poteva mancare. Tre brani fondamentali di quell'anno. Amici, speciale Disco Music fino alle 17 su Radio Capital in Capital Records. Per i vostri messaggi vi ricordo 342-342-2190. Tra poco ancora la grande disco.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
2: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. Tre giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village, dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti.

0: clienti prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Capital Red Carpet.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ciao Marco, ma non ho ancora sentito nulla, o mi sono sbagliato, del Cool and the Gang e degli Earth, Wind and Fire. Cavolo, non mi dimenticare per favore. Adriano da Roma.
1: No, mica ci dimentichiamo degli Earth, Wind and Fire e neanche di Cool and the Gang. Earth, Wind and Fire erano questi con Boogie Wonderland, uno dei più grandi successi della loro carriera assolutamente. Tra l'altro Disco Music, certo, Disco Music si ascolta ma la si balla anche. Vi ricordate dove andavate a ballare la disco all'epoca? Che locali frequentavate? Facciamo anche un discorso di memoria storica anche in questo senso. 342-342-2190. Adesso io vi porto invece dentro un'annata molto importante della disco music. Entriamo nel 1978.

Disco Inferno per chiudere, prima erano Sylvester e Rockers. Disco Inferno in realtà dei Tramps era uscita nel 76, due anni prima, ma il suo grande successo è arrivato con l'inserimento nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, il grande film con John Travolta che ha caratterizzato quell'anno, ha portato la disco music veramente a una popolarità mondiale. Speciale disco music fino alle 17, questa è Radio Capital, questo è Capital Records, questa ve la ricordate invece?

Beh, insomma, è vero che la disco music made in Italy all'epoca aveva invaso il mondo, eh? Tanti gruppi, tanti nomi italiani, tanti musicisti italiani hanno fatto progetti internazionali che hanno funzionato molto. I Change, tanto per nominarne uno, ma ce ne sarebbero altri. Ma anche la disco music in lingua italiana ha funzionato. Questo era Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Belli i nomi dei locali che state citando, dove andavate a ballare la disco. Elisabetta, seconda metà anni 70, Baia degli Angeli, Gabice Monte. E poi, ciao Marco, io ho passato la mia gioventù al mitico Parasar, discoteca storica di Abano Terme. Questo invece è Roby. Claudio, è una sferzata di gioia, di emozione, di musica irripetibile il mitico Black Bull di Brasimone Bologna, dove si andava in pellegrinaggio sia da Bologna che da Firenze. Tanti bei locali che purtroppo non esistono più, purtroppo cambiano i tempi ovviamente, ma noi stiamo ricordando quel periodo storico della disco music di metà fine anni 70 praticamente. E andando indietro ancora nel tempo, cosa ballavamo nel 1979?

What a Night, eccoli qua, Cool and the Gang, li avevate chiamati e sono chiaramente arrivati. Allora, altri locali dove andavate a ballare la disco, Maria Teresa, io andavo allo Snoopy di Modena con Vasco Rossi che faceva il DJ, brava, vero, vero, hai vissuto un momento importante in questo senso. Carolina andava al Picchio Rosso a Formigine, Roberto al mitico Panda di Nonantola e poi Vittoriano al Covo di Nord-Est, a Cuneo, segnala Patrizia, c'era invece, c'erano le Cupole, discoteca Le Cupole, e c'era invece la storia Night Fever a Sasso Marconi, ci racconta Luca. Bei locali, bei locali. Allora andiamo avanti, c'è ancora un attimo per arrivare alle 17, abbiamo ancora un po' di cose da farvi ascoltare di disco music, come per esempio questa.

0: Iniziato questa puntata, questa speciale Disco Music con I Feel Love di Donna Summer, chiudiamo con Good Times degli Chic. Sono due brani fra i più influenti della storia della musica disco in generale, a livello internazionale, proprio di tutti i tempi. I Feel Love ha influenzato generazioni di musicisti e Good Times ha fatto la stessa cosa, andando anche oltre, due brani che sono andati anche oltre il loro stesso genere. Parlando di locali storici, ne segnaliamo ancora qualcuno. C'è Stefi che segnala il grande Maiorca di Codogno, certo, ci sono stato anch'io in quel locale, lo ricordo bene. Mata da Foggia, io sono stata all'inaugurazione dello studio 54 di Milano, poi li ho girati tutti, Baia degli Angeli a Gabicce, Majmor di Roma, Piper di Roma, eccetera eccetera eccetera. Poi altri locali, il Ciac a Bologna lo segnala Manuela, il Boom di Vicenza lo segnala Roberto, grande Boom, me lo ricordo bene, grande locale. E poi io invece andavo al mitico Lanternone di Palinuro, dove peraltro è nato Jovanotti, vero, il Lanternone di Palinuro, questo è non è firmato. Io andavo alla discoteca Mirabel di Asola e poi Studio 54 ancora di Milano, il Blue Moon di Brindisi e così via, insomma tanti locali storici che abbiamo ricordato. In chiusura, amici, finisce qua lo speciale Disco Music di oggi. Voglio segnalarvi, se volete approfondire e leggervi la storia vera della disco, due libri secondo me fondamentali per capire ulteriormente il genere, magari li conoscete già. Uno si chiama Love Train, la grande storia della Disco Music, titolo per titolo, Notte per notte, questo è il sottotitolo, è di Alan Jones e scritto insieme a Jussi Kantonen. Un altro invece, un altro libro leggendario, si chiama Dancing Days 1978-79, si concentra su questi due anni, i due anni che hanno cambiato l'Italia. Questo libro è scritto invece da Paolo Morando. Leggeteli se vi piace il genere, se volete approfondire, perché ne vale veramente la pena. Amici, termina qui lo speciale Disco Music, ma mica ce ne andiamo. Abbiamo un'altra ora di Capital Records tra poco, innanzitutto però prima arrivano le ultime notizie.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town,
3: Funky Town.
1: Let's funk. Funky Town,
2: tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella, ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua

0: o attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori.

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 al chilo.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
11: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
12: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
12: Una produzione One Podcast.
13: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Raggiunto un accordo sul cessate il fuoco in Libano tra Israele e Hezbollah, arrivate le conferme da entrambe le parti, le forze di difesa israeliane rimarranno nella zona sud del paese. Nei precedenti attacchi israeliani erano morte almeno 20 persone, a causa dei raid l'Iran aveva fatto saltare i colloqui sul nucleare previsti oggi con gli Stati Uniti in Svizzera. L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, mi ha

0: implorato per fare una foto al G7, mi ha fatto pena. Queste le parole del capo della Casa Bianca. Io e l'Italia non imploriamo, ribatte la premier al presidente che tanto ha sostenuto e lodato nel corso degli anni. Antonio Cristiano.
1: È stata più volte presente alle convention dei conservatori, è stata morbida dopo l'assalto al congresso del 2021, ha lodato continuamente Trump nel corso dei due mandati, si è spinta a chiedere più volte di assegnargli il Nobel per la pace. Lo stesso presidente degli Stati Uniti l'ha più volte elogiata con rispetto e affetto, fino a definirla un'amica. Poi però Meloni è stata ambigua sull'Iran. Non condanno, non condivido, disse dopo gli attacchi statunitensi e israeliani. Trump non l'ha prese bene, rispose non ha coraggio. I rapporti sono rimasti tesi fino al G7 di Evian. Le battute, i sorrisi, soprattutto della premier, la sensazione di un rapporto ricomposto. Ed ecco invece il colpo dell'americano e la risposta piccata di Meloni. Una nuova rottura, difficile dire se e quando verrà risanata.
0: Si tuffa in mare ma il fondale basso, rischia la paralisi. Grave incidente a Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito lanciandosi in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto è stato violento. Il turista è in codice rosso all'ospedale di Lecce. 5 adolescenti tra i 14 e 16 anni sono indagati per bullismo contro anziani e persone con una disabilità. Il gruppo li aveva presi di mira con insulti, minacce, lanci di sassi e bottiglie, filmando tutto con i cellulari e poi pubblicando storie su TikTok e Instagram. È successo nella zona di Cagliari. Proprio grazie ai social i carabinieri sono riusciti a risalire alle loro identità. Il calcio italiano piange. Igor Protti, l'attaccante per tutte le categorie, era malato da tempo, aveva 58 anni. Riccardo Quadrano.
2: Di lui l'ex CT della Nazionale disse: non ha il fisico, la sua dimensione è la Serie C. Ma quella volta il parere di un grande uomo di calcio come Arrigo Sacchi non si rivelò brillante, perché Igor Protti in C ha fatto la differenza, ad esempio a Livorno, ma gol tanti ne ha firmati ovunque, vincendo la classifica cannonieri in tutte le categorie. E fu speciale quella del 96, 24 gol in Serie A che non furono sufficienti ad evitare al Bari la retrocessione. Protti si è arreso a 58 anni ad un tumore che si era subito presentato come un avversario molto subdolo. 257 gol complessivi e rimpianto di non aver mai indossato l'azzurro. Oltre che con Bari e Livorno, Protti ha giocato con Messina, Lazio, Napoli e Reggiana. Nel suo ultimo messaggio, affidato alla famiglia, Protti ha scritto: il mio splendido viaggio è arrivato al fischio finale.
0: Oggi 5 città da bollino rosso per le alte temperature, domani salgono ad 8. Fino a fine mese sono previste punte di 39 gradi, superiori alla norma di ben 8 gradi. Alle 18 torna Capital News.
3: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

Che poi anche durante il periodo della disco music nei locali c'erano cose anche di altro genere che funzionavano, no? Per esempio nel 79 uscì Video Kill the Radio Stars, per esempio nel 79 sempre c'era My Sharona, questo brano dei NEC appena ascoltato, che era un riempipista, come si diceva all'epoca, clamoroso. Tu mettevi My Sharona appena c'era il primo suono, la prima battuta di cassa dell'intro, vedevi che la gente spuntava dai divanetti come funghi e ci si andava in pista a ballare clamorosamente. Erano i NEC con My Sharona che hanno aperto la seconda ora di oggi, della nostra seconda parte, quindi la quarta ora in totale di Capital Records, il pomeriggio di Radio Capital, che parte sempre alle 14 con Mix e Luca De Gennaro, poi noi arriviamo alle 16. Ma chi siamo noi? Io sono Marco Biondi, sono al microfono, Maurino è in regia, ciao Maurino, Elisa è in redazione, ciao Elisa, siamo qua fino alle 18 e adesso un po' di cose accadranno ancora, ma a quest'ora sempre parte il nostro gioco dei 5 elementi. Giusto? Come sarà oggi? Quale sarà oggi il brano che chiuderà Capital Records? Sentiamo il primo elemento sonoro. Beh, ma è facile secondo me, eh? Vi è arrivato? Sentiamo un attimo. Secondo me è molto facile, però fate voi, non lo so, fate voi 342-342-21-90. Se avete già indovinato, fate già il vostro annuncio finale, altrimenti cominciamo a identificare prima chi è l'esecutore del brano e poi il titolo anche della canzone, come sempre. Intanto c'è la grande musica di Radio Capital, questo è un classicone assoluto. Yes!

Sex. Questi sono i Negrita su Radio Capital, Negrita che potrebbero venire dalle vostre parti presto con il loro tour estivo, che è molto particolare perché è un tour estivo che si chiama La Storia, i viaggi, le canzoni, Talk and Live Set 2026. In pratica loro suoneranno in acustico in questi set e racconteranno storie, la storia dei Negrita, aneddoti e tante cose molto interessanti. Sono in giro, saranno in giro per l'Italia, se vengono vicino a casa vostra andate lì a vedere perché è una cosa molto particolare e molto interessante. Invece, parentesi sui Rolling Stones, è stato annunciato per venerdì prossimo l'uscita di un nuovo singolo che anticiperà il nuovo album. Si chiamerà Jealous Lover e vedrà fra i partecipanti al brano anche il grande Stevie Winwood, quindi uno special guest dei tanti che troveremo poi sull'album. Ma invece noi abbiamo cominciato a giocare col gioco dei cinque elementi, vi vedo un po' in crisi amici, ma pensavo fosse facile. Ne ascoltiamo il primo elemento sonoro? Non vi dice niente sta cosa? Attenzione soltanto che ci sono varie versioni, ok? Dovete beccare la versione giusta, ma insomma. Sentiamo anche il secondo elemento sonoro? No? Sentiamo ancora? Allora, un po' di errori, non è Cerron o Cerrone, non sono le Ricci Family, non è neanche Giorgio Moroder, il suono è diverso, insomma. Però riascoltiamo il secondo ancora? Quello stacco qua di fiati è storico, è leggendario, no? Quindi, di chi stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Poi vi do qualche indicazione anch'io, ma avremo anche altri elementi sonori da ascoltare. 342 342 2190, dai!

0: Viva Little Bit, questi sono i Supertramp, questa è Radio Capital, 17:26 minuti, siamo in diretta naturalmente e stiamo giocando col gioco di 5 elementi che oggi vi vede particolarmente in difficoltà. Che succede, amici? Tanti nomi sbagliati, se avete detto uno di questi rifate. Non sono loro, non sono gli ABBA che canteranno oggi l'ultimo di Capital Records, non sono i Bee Gees, non è l'Electric Light Orchestra, non è il James Taylor Quartet, non è Gloria Gaynor, non sono i Deep Purple. Sentiamo il terzo elemento sonoro. È qui, è quello lì, è quello lì. Allora, vi do qualche indizio io prima di sentire di nuovo il terzo elemento sonoro. Allora, molti di voi stanno dicendo Bill Conti. Sì, Bill Conti è un compositore, è un direttore d'orchestra, è un grande musicista che ha fatto tante colonne sonore di film, ha fatto anche questo brano che infatti è la colonna sonora di un film importante che racconta la storia di un pugile. Un pugile inventato ma passato alla storia della cinematografia. Ma, scusate, vale, Final Countdown, dai, semplicissimo. Non è Final Countdown, non è semplicissimo, mamma mia. Allora, dicevo, film di un grande pugile. Bill Conti ha fatto questa colonna sonora, ma la versione che ascolteremo noi come ultimo di Capitol Records non sarà quella di Bill Conti, ma quella di... puntini, puntini, puntini, puntini. 342-342-2190.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy.

0: Merlin, voglia di fare casa.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

I grandi Psychedelic First, questo si chiama Heaven, questo brano si chiama Heaven su Radio Capital. State ascoltando la seconda parte di Capital Records. Io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Elena in redazione. Elena, sì, Elisa in redazione. Elena, perché Elena poi? Tutto a posto. Siete voi che mi distraete, perché non pensavo fosse così difficile.

0: film di quel pugile lì, che l'avete indovinato, il pugile, ma non è Eye of the Tiger dei Survivor, amici. No, non è Eye of the Tiger. Assolutamente no. Vogliamo svelare chi è il protagonista del brano? Anche perché il brano è quasi tutto strumentale, ci sono quattro parole in croce all'interno. Dai Lorenza, svelaci tu tutto,
1: è
0: dai.
1: Maynard Ferguson e sono Lorenza Zazà. Un bacione, Marco.
0: Grazie, grazie Lorenza Zazà. È Maynard Ferguson, è un trombettista, è un noto trombettista jazz, è un grandissimo musicista che a un certo punto ha preso una canzone che faceva da brano principale della colonna sonora di questo film, di quel pugile lì, ha fatto una sua versione ed è quella che ha funzionato di più nel mondo. Poi, quando pensi a quella colonna sonora, ti viene in mente, sì, Bill Conti che è l'autore, ma Bill Conti è l'autore, ma in questo caso l'ultimo di Capitol Records è di Maynard Ferguson, è la sua versione. Quindi, come si chiama quella canzone? Fate un bel vocale al 342-342-2190. Marta, tu sei stata la prima a indovinare tutto, quindi complimenti, cara Marta, proprio al primo elemento sonoro, appena dato in onda, boom, è arrivato il messaggio di Marta con autore, quindi Maynard Ferguson e anche titolo della canzone. Brava Marta. Adesso sentiamo, risentiamo i tre elementi sonori, dai, questo era il primo. Il secondo. Il terzo. Il quarto. Vabbè, è quella roba lì. Dai, dai, dai, dai, ce la possiamo fare anche oggi. Voglio sentire qualcuno di voi che va in onda a fine programma ad annunciare l'ultimo di oggi di Capitol Records. Il numero è sempre quello, lo sapete a memoria, ma ve lo ricordo ancora. 342-342-2190. Voglio sentire la vostra voce.

mare, voglia di mare, tanta voglia di mare, tanta voglia anche di capire l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Amici, pensavo fosse facile, invece si è rivelato veramente molto molto molto difficile oggi. Io direi a questo punto, per semplificare il tutto, e questo vi semplifica ulteriormente, ascoltiamo il quinto elemento sonoro, dai. Il quinto è l'inizio, è un inizio passato non alla storia, è leggenda ormai. Sentiamo.

ancora una volta. Ancora una volta. Oh. 342 342 2190, avete ancora pochi istanti, pochi minuti, 4 minuti per l'esattezza, per fare il vostro vocale, per annunciare voi l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, che è quello lì, la colonna sonora di quel film, no? Pick.

0: Che bella questa canzone di Paolo Nutini, ritrovata su Radio Capital. Amici, adesso arriva l'ultimo di oggi, lo annuncia Patrizia.
1: E allora è con sommo piacere che io qui da Palermo, per l'appunto in campagna, da Sagana, con una temperatura ideale, vi annuncio il brano finale di stasera, che è Gonna Fly Now, che è il tema della grande saga dei film di Rocky. Salve a tutti, buon weekend, Patrizia da Palermo.

0: Grande Gonna Fly Now, theme from Rocky, la colonna sonora del film Rocky, del primo Rocky, musica di Bill Conti. Nel film c'è la sua versione, questa era la versione invece di Minor Ferguson. L'ultimo di oggi di Capital Records, grazie amici per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, c'era Elisa in redazione, ora le ultime news e poi TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi auguro un grande weekend. Ciao ciao!
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La tregua che non c'è, alle 16 sulla carta è cominciato il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, che hanno confermato l'accordo, eppure l'esercito di Tel Aviv continua a occupare e ad attaccare il sud del Libano. Secondo i media locali ci sono stati almeno 16 raid solo dall'annuncio. In totale, nelle ultime 24 ore in Libano sono morte 47 persone, tra cui due bambini, e in uno scontro tra miliziani e militari sono morti 4 soldati di Tel Aviv. I leader europei con Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Donald Trump: le ho espresso la mia solidarietà durante il Consiglio europeo, dice il premier spagnolo Sanchez. Sono sorpreso, ne parleremo presto. Le parole del presidente francese Macron: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha raccontato il presidente degli Stati Uniti. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica della premier. Solidarietà, ma anche critiche a Meloni dal leader 5 Stelle Conte alla 7.
3: Parole e giudizi inaccettabili. Quindi noi dobbiamo essere tutti uniti nel respingere degli attacchi.

0: attacchi del genere da parte di qualsiasi leader di un altro paese, tanto più inaccettabile se il nostro tradizionale alleato, e lo dico da cittadino, lo dico da politico e da ex presidente del Consiglio. Li dobbiamo respingere al mittente e dobbiamo essere tutti uniti. Dopo questo punto però un secondo punto, perché se tu rincorri Trump e lo assecondi in tutto, lo proponi come Nobel per la pace, e questo è il risultato di questi comportamenti.
1: Deriso sul posto di lavoro per aver preso il congedo di paternità, cade in depressione e viene licenziato. L'azienda lo deve reintegrare e pagare gli arretrati. È successo in provincia di Trento. Elisa Matta.
2: Quando ha preso qualche giorno di permesso dopo la nascita del figlio, il caporeparto gli ha detto: fatti crescere le tette se devi allattare. Un caso di mobbing estremo, culminato con una denuncia. Per un operaio specializzato di un'azienda di legatoria, i problemi sul lavoro sono iniziati 10 anni fa. Era capo macchina dal 2004, ma è stato demansionato e assegnato a compiti sempre più umilianti. E quando chiedeva spiegazioni ai superiori, veniva deriso. Un insieme di fattori che, dice il tribunale, hanno fatto sviluppare all'uomo un disturbo depressivo per il quale si è dovuto assentare dal lavoro ed è stato poi licenziato dall'azienda. La sentenza ha condannato l'azienda a reintegrare l'operaio e versare tutti gli stipendi arretrati dopo il licenziamento, compresi i contributi.
1: Non è reato strappare i fiori dalla lapide di Mussolini. Il tribunale di Como ha assolto Cecco Bellosi, ex militante di Potere Operaio e delle Brigate Rosse, oggi responsabile della comunità di recupero Il Gabbiano. Era accusato di aver danneggiato la lapide a Giulino di Mezzagra, dove Mussolini fu fucilato. Ho solo tolto i fiori, quella lapide è un reato, ha spiegato Bellosi in tribunale, rivendicando di aver compiuto un gesto antifascista. Ora il TG0, Capital News, torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che poi Raindrops Keep Falling on My Head, non sarebbe male avere un po' di raindrops visto il caldo che fa, no? Perché vedo dalle mappe appunto del meteo che c'è qualche raindrops, ma giusto sulle Alpi, magari qualcuno di voi fortunato sta avendo qualche pioggerellina. Questa era comunque la romanticissima canzone di apertura dell'ultima puntata del TG0 di Radio Capital.
1: I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano.
2: Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere.
1: Possono tranquillamente guidare.
3: Dimostrano qual è il livello di questo signore.
4: Non è la Repubblica delle Banane.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna.
6: TG0 lo tavolo!
7: TG0
8: questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: No, ultima puntata della settimana, no della stagione. C'è ancora tutto alla fine di giugno e poi c'è tutto luglio, avanti fino al mi sembra che sia venerdì 31 venerdì 31 luglio, cioè, ma sì, ma voglia, così si parlava di questa settimana, questa puntata che si affaccia verso un weekend caldissimo, direi proprio torrido. Se qualcuno di voi sta avendo qualche pioggerellina sui rilievi delle Alpi, fateci rinfrescare, fateci sognare. Comunque temperature veramente molto alte. Parleremo di tanti argomenti oggi, a partire dal duro attacco offensivo di Donald Trump, e in una intervista alla 7 Donald Trump che dice: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare un selfie, di fare una foto insieme, di andare a parlare sul divano durante il G7. Insomma, si sta aprendo di nuovo quello che è proprio una crisi diplomatica in questo momento fra Stati Uniti e Italia. Ma vi parleremo di tutto tra poco, anche con un commento. Cercheremo di avere in diretta con noi Alan Friedman per un commento su questa crisi che c'è. Però introduciamo insomma questa puntata di venerdì con un po' più di leggerezza, e parlando di caldo e di lavoro al caldo, no? Perché poi insomma ricordiamo sempre che c'è chi come noi, per esempio in questo studio, in questo bello studio radiofonico dove vedo Simone Girasole in regia, Emanuele Denina in redazione, anche Giulia Pesola, assistente di Emanuele Denina in redazione. Ciao Giulia, noi siamo un po' al freschetto, no? Abbiamo comunque condizionatori, siamo nello studio radiofonico di Roma in via Cristoforo Colombo, così come lo era anche Marco Biondi nei nostri studi di via Massena a Milano. Però molti di voi magari stanno lavorando in giro e insomma sono botte di caldo, e quindi possiamo anche capire che quel dipendente del comune di Calolzio Corte in provincia di Lecco sia andato a farsi un mese di smart working a Santo Domingo. Avete sentito questa storia? C'è polemica a Calolzio Corte, 13.000 abitanti, perché hanno accordato il permesso al responsabile dell'ufficio tecnico di fare un mese di smart working da Santo Domingo. Che poi una detta così sembra proprio vabbè, ma così. Allora, cioè che questo tecnico in realtà neo assunto da poche settimane, ha la moglie e le figlie di Santo Domingo, dovevano rientrare a Santo Domingo. E lui ha detto: ok, io mi assumete, però dal 30 maggio al 30 giugno devo stare a Santo Domingo. Però se volete mi porto dal computer e lavoro da lì. Per cui gli è stato accordato varie deroghe. Per esempio nel regolamento del comune non puoi fare un intero mese di smart working. Uno. Due. Non sarebbe da regolamento consentito lo smart, il lavoro agile, fuori dai confini nazionali. Lui è andato addirittura ai Caraibi. E non sarebbe in realtà consentito spostare l'orario di lavoro, insomma da regolamento di Calolzio Corte. E lui invece appunto non essendo il fuso orario di Santo Domingo tutto spostato in avanti, lui lavora, anziché al mattino lavora dalle 14 alle 22 ora italiana. Comunque il sindaco ha detto, risponde sempre, cioè nel senso detto che sono ste polemiche, quando gli scrivo io gli mando i messaggi mi risponde subito, più in fretta di quando è in comune. Cioè evidentemente l'aria di Santo Domingo proprio è trasuda efficienza così. Vabbè, c'è una polemica ovviamente delle opposizioni che fanno un po' le critiche al sindaco, e quindi questo è quello che succede da quelle parti. Io non conosco approfonditamente la questione, non mi sembra un grandissimo scandalo, però certo ci sta che gli altri dipendenti magari un po' rosicano, diciamo questo a Santo Domingo per un mese, ma com'è? Voi avete mai fatto lavoro agile o smart working dall'estero? No? Proprio nella vostra azienda si può fare? Non lo so. Noi qui alla radio non lo facciamo mai, perché dobbiamo stare sempre ovviamente qua in studio in diretta. Intanto Doris Zaccone sta al monastero e quindi lei se ne frega di tutti questi argomenti. Va bene, intanto ci ascoltiamo il gruppo preferito di Doris Zaccone al TG0.

Depeche Mode, People Are People, per l'appunto il gruppo preferito di gran lunga di Doris Zaccone, che tornerà da lunedì questa settimana. Per chi si fosse perso le ultime quattro puntate, appunto, si è presa una settimana, non è in smart working, è proprio in non working monastero. Ci sono varie tesi, varie leggende metropolitane su dove sia Doris: monasteri, centri yoga, centri di meditazione, stare a meditare.

0: Non starà meditando? Sarà andando a letto presto? Non lo so, ma tutto questo sarà svelato lunedì prossimo. Grande scoop, in esclusiva. Non ci sono altre trasmissioni che parlano della settimana di Doris. Va bene, invece arrivano cronache di squagliamento per le strade italiane. Sentiamo.
1: Chiama le botte di caldo. Ecco. Da stamattina alle 9 che sono in giro a fare la raccolta differenziata qui a Crema. Non ho visto meno di 35 gradi. Mannaggia tutto.
0: Ecco.
1: Ciao da Andy.
0: Caro Andy, cioè, lavoro sotto a fare appunto la raccolta differenziata a Crema. Sai, c'è un'espressione romana, molto romanesca, però se sta una crema, non se sta una crema a Crema, perché fa un caldo bestia. Peraltro mi sa che lì nella bassa circola anche poca aria. Comunque sia, questa è la situazione in Italia, ma andiamo a vedere, a raccontare un po' cosa è successo oggi sul fronte Stati Uniti-Italia, questa crisi secondo me inedita per i toni, perché Donald Trump ha fatto il bullo. Avevamo già prima dei trascorsi di un rapporto incrinato anche tra Giorgia Meloni e Donald Trump, no? Ricordate che cominciava a prendere le distanze Giorgia Meloni, prima si era posta come la pontiera, colei che avrebbe comunque fatto ragionare Donald, il ponte fra Europa e Stati Uniti. Però abbiamo visto per esempio già negli scorsi mesi Donald Trump durissimo contro Papa Leone XIV, seppure Papa statunitense, no? Dire il Papa Leone non capisce niente, non capisce perché abbiamo attaccato l'Iran, Papa Leone vuole la bomba atomica, frasi folli, e lì Giorgia Meloni aveva preso le distanze dicendo le frasi di Donald Trump sono inaccettabili. Ma Donald Trump ha cominciato a criticare duramente anche il governo italiano, dicendo Giorgia Meloni mi ha deluso, non ha accettato di contribuire alla guerra in Iran, non sta aumentando le spese militari, i contributi alla NATO, quindi diciamo si erano incrinati i rapporti, tanto che pochi giorni fa appunto al G7 in Eviana abbiamo visto, in Francia abbiamo visto quelle scene di Giorgia Meloni avvicinarsi a Donald Trump e in qualche modo scherzare. C'era stato un retroscena in cui avevano raccontato, qualcuno aveva detto allora avete fatto pace, e Giorgia Meloni ma non abbiamo mai litigato, sorrisi, abbracci, strette di mano e addirittura poi anche un colloquio sul divano. Allora cosa è successo? Che questa mattina l'inviato dell'aria che tira della 7, che è stanziale alla Casa Bianca, ha fatto una cosa che si sta facendo anche Corriere della Sera ha fatto negli ultimi mesi. Cioè Donald Trump, tu hai il numero e lo staff ti passa comunque la telefonata con Donald Trump, telefonate che durano anche 2 o 3 minuti, in cui fa una dichiarazione specialmente riguardante quel paese del giornalista che chiama, in questo caso appunto l'Italia. E allora sentite la trascrizione, non c'è un audio, la 7 non ha diffuso un audio, evidentemente un audio non è stato autorizzato dalla Casa Bianca, però avete una, diciamo, come dire, una interpretazione. Sentirete due voci, questo l'ha fatto la 7, l'aria che tira, in una voce è il giornalista che fa le domande, nell'altra sarebbe Donald Trump, però il contenuto non è stato smentito, è tutto confermato, quindi sentite cosa Donald Trump ha detto di Giorgia Meloni.
2: Pronto?
3: Buonasera signor Presidente, buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
2: Dimmi.
3: Ho 2 domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
2: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
3: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
2: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
3: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
2: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
3: Mi parli di quell'incontro.
2: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
0: Beh, mi ha fatto pena, mi ha implorato, frasi comunque sgradevoli, spiacevoli, dette da un capo di Stato nei confronti del capo di governo italiano. Giorgia Meloni, passata nemmeno un'ora, ha fatto un post, lei si trova a Bruxelles per il vertice europeo, e Giorgia Meloni ha detto questo.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia, non imploriamo mai.
0: Allora, il ministro degli esteri italiani ha annullato un incontro con a Miami, un viaggio, una visita a Miami per incontrare il suo omologo Marco Rubio. Sergio Mattarella ha fatto una telefonata di solidarietà, non ha detto niente, a Giorgia Meloni non ha detto niente, però ha fatto una telefonata di solidarietà. Ci sono reazioni anche di Macron, che si è detto sorpreso dell'attacco di Donald Trump. Anche il presidente, insomma, del Consiglio spagnolo Sanchez ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni di fronte a questo attacco che non è né politico né personale, non saprei come qualificarlo, ha dichiarato. Ovviamente tutto un profluvio di dichiarazioni anche della politica italiana, specialmente il centrodestra, chiaramente anche il centrosinistra, per carità, comunque centrodestra compatto nella difesa di Meloni. Certo, diciamo noi, certo, non se ne erano accorti prima di com'è Donald Trump è stato intoccabile fino a qualche mese fa e ora improvvisamente diventa, diciamo, il peggior leader di sempre.

fresco. E questa è la novità che vi proponiamo qua a Radio Capital, Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Allora, tra pochissimo pubblicità e poi saremo in collegamento con Alan Friedman, giornalista americano, italo-americano, per commentare questo duro attacco di Trump a Giorgia Meloni.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del

0: diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali.

0: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la dolcezza di James Morrison con You Give Me Something al TG0 di Radio Capital. Allora, abbiamo parlato prima delle dichiarazioni che ci sono state, questa intervista con Trump della 7, la risposta di Giorgia Meloni che abbiamo ascoltato, la difesa in qualche modo, la solidarietà a Giorgia Meloni a partire dal capo dello Stato italiano Sergio Mattarella. E abbiamo detto anche che il ministro degli esteri italiani ha annullato una visita negli Stati Uniti, in particolare a una conferenza economica a Miami. Per parlare di quello che sta succedendo in queste ore e allargando anche il discorso un po' a queste ore, diciamo, di post firma dell'accordo Stati Uniti-Iran, la persona ideale è un grande giornalista, un nostro amico, un esperto ovviamente anche di relazioni fra Italia e Stati Uniti. Stiamo parlando di Alan Friedman, che è in collegamento con noi. Ciao Alan, benvenuto, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto subito ti chiedo un commento su questa cosa che è successa, no? Queste dichiarazioni di Trump alla 7 ti hanno stupito? Come linguaggio forse no, dici te.
1: Ma da un lato è il solito Trump che ogni giorno insulta qualcuno, fa bullo, minaccia, fa cafone, questo è l'uomo. Dall'altro, per l'Italia è stato una risveglia, diciamo, un shock, perché anche se ha già insultato il Papa, proprio fa inventare la storia sul Presidente del Consiglio italiano e poi insultare la Giorgia Meloni, secondo me ha insultato l'onore non solo del Presidente del Consiglio, ma dell'intero Paese. E quindi, se vuoi il mio commento, Tajani ha fatto bene a cancellare il suo incontro con Little Marco Rubio, sì, segretario dello Stato piccolo a Miami, e ora che gli italiani aprono gli occhi e capiscono che Trump non è amico dell'Europa, non è mai stato, e l'Italia fa parte dell'Europa, e quindi bisogna capire che l'Europa, Italia comprese, devi non vedere Trump o Washington come affidabile almeno fino a gennaio 2029.
0: Perché che succede gennaio 2029?
1: Finisce il mandato,
0: esatto,
1: di Trump.
0: E quindi, diciamo, potrebbe esserci un altro, ci sarà sicuramente un altro presidente.
1: Speriamo che poi a quel punto un presidente americano non sarà così volgare e così cafone, ma riporterà l'alleanza fra Italia e America. I popoli americani e i popoli italiani si amano, non c'è un problema a livello di popoli.
0: Certo.
1: Qui il problema si chiama Donald Trump.
0: Ecco, ma tu hai scritto il tuo ultimo saggio per la nave di Teseo.

0: Dopo Watergate, dopo le folle guerre di Bush in Afghanistan, in Iraq, no, l'America è in declino, ma Trump è un acceleratore perché è il primo presidente di mettersi contro la Costituzione, contro lo Stato di diritto e di fare il bullo a livello internazionale come fosse un dittatore. E quindi abbiamo un presidente americano che si comporta da un caudillo sudamericano e prende Venezuela, minaccia Groenlandia, fa una guerra contro l'Iran che quasi demolisce l'economia mondiale. Cioè, è un uomo pericoloso. I più grandi pericoli per l'Italia, per l'Europa, per il mondo oggi vengono dall'ufficio ovale,
1: E
0: da
1: oggi,
0: quello che
1: certo, Giorgia
0: questo.
1: Meloni l'ha scoperto anche in modo brutale, anche se era una cosa intuibile da un osservatore come te. Alan Friedman, hai citato l'Iran e ti volevo chiedere questo. Tu sei d'accordo con quelli che hanno scritto che questo accordo con l'Iran, per Trump e per gli Stati Uniti, è totalmente sfavorevole rispetto ai presupposti con cui era partita questa guerra?
0: Ma io stamattina sulle pagine della stampa ho
1: Ho
0: scritto
1: letto.
0: che questa è una sconfitta per gli Stati Uniti, una specie di Vietnam per Trump, perché o Afghanistan, dove si perde e si cerca di fare un cessato il fuoco e dimenticare la guerra come niente. Ricordiamo che l'America ha speso 50 miliardi di dollari, ha portato migliaia di morti, non ha liberato i poveri cittadini di Iran, non ha fatto regime change, non ha ottenuto l'uranio arricchito, non ha distrutto i missili e drone di Iran, quindi è fallito in quasi tutti i suoi obiettivi e accetta niente, è una salvafaccia quasi. E quindi in America tutti stanno criticando Trump dicendo che è un disastro. E saranno anche tanti repubblicani del partito di Trump che adesso fanno una mutiny, come si dice, una
1: Un
0: ribellione,
1: ammutinamento,
0: esatto, contro
1: certo.
0: Trump, proprio su Iran. È un disastro. Poi la cosa che mi è piaciuto, racconto al TG0, è che
1: Vai.
0: quando Macron a Versailles ha fatto quella farsa, quello pantomime in cui si è convinto Trump di entrare nella sala del salone dei perdenti di Versailles e firmare la sua resa, e poi Macron ha detto bravo, bravo, e ha fatto l'applausino
1: Cioè, quindi scusa,
0: sarcastico. E
1: quindi.
0: Trump non si rendeva conto di nulla in
1: Ok,
0: tutto
1: quindi proprio
0: questo.
1: non si rende conto. Ok. E quindi è pericoloso, ma è anche uno, diciamo, che è pericoloso forse anche perché non si rende conto delle cose. Alan Friedman, allora, il tuo ultimo libro, appunto, è La fine dell'impero americano. Stai sfornando qualcosa di nuovo? Qualche altro saggio?
0: Diciamo che sto finendo un progetto che speriamo uscirà in Italia in autunno.
1: Vabbè, non ci puoi dire nient'altro.
0: No, per
1: Vabbè,
0: ora no.
1: per ora no. Va bene. Senti, invece un'ultima domanda te la faccio per alleggerire un po' Alan Friedman. Tu sei nato a
0: Dimmi.
1: New York, ma sei un
0: New York
1: tifoso.
0: City.
1: Sei tifoso de. Are you a fan of Knicks? Eri
0: Of
1: contento?
0: course, of
1: Ah,
0: course.
1: ecco.
0: New York Knicks are the best.
1: Ma hai visto? 2 milioni alla parata ieri, a New York. 2
0: New
1: milioni di
0: York
1: persone.
0: Knicks sono, come si dice a Roma, figo.
1: Sono fighi. Più che altro non
0: Fighi.
1: vincevate da un bel po', però, Alan.
0: Ma è stata una rivendicazione, una rivincita incredibile.
1: Incredibile. Ti sento emozionato e mi fa piacere.
0: Ero, sì,
1: Va bene, allora
0: sì.
1: ricordiamo Alan Friedman, La fine dell'impero americano, guida il nuovo disordine mondiale alla nave di Teseo in attesa in autunno di qualche altra cosa. Grazie Alan, sei un amico per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: TG0.

Susan Vega con Luca, TG0 Radio Capital 18:44, 342-342-2190 per interagire con i vostri WhatsApp. Molti di voi stanno scrivendo: ah, ecco Alan Friedman, uno che non le manda a dire. Sicuramente parla molto, molto duro, molto, molto diretto Alan Friedman. Vedo anche che dal vertice europeo di Bruxelles, in solidarietà con Giorgia Meloni, i leader europei chiedono un selfie con Giorgia Meloni. Allora ci facciamo un selfie, no, di solidarietà. E quindi comunque siamo passati da best friend a worst friend, proprio così. È andata, per ora è andata così, ma con Donald Trump non si sa mai come va a finire. Complimenti alla 7 che hanno fatto questo scoop, ovviamente dovuto al fatto che Donald Trump comunque vuole sempre parlare, insomma è una persona che passa ore e ore a comunicare. Altra notizia, però volevo darvi questa notizia. Ogni tanto parliamo del gioco d'azzardo in Italia. Cambiando completamente argomento, mi era caduto l'occhio sui dati del Ministero dell'Economia, poi elaborati da Caritas e Libera, sul gioco d'azzardo in Italia. Allora, abbiamo un consuntivo del 2025. Sono stati giocati in Italia 165 miliardi e 324 milioni di euro nel gioco d'azzardo complessivo in Italia, online o fisico, è un più 5% rispetto all'anno scorso. Cioè è un'economia che va alla grandissima, più 5%, e quindi di fatto le perdite degli italiani al gioco d'azzardo valgono una manovra finanziaria annuale e due volte le risorse che il governo ha recentemente promesso di impegnare per realizzare il piano casa. Cioè con questi soldi in realtà, se fossero, diciamo, non gioco d'azzardo ma tasse sulle perdite, in qualche modo potremmo realizzare un sacco di cose in più. Però questa è una tassa volontaria in qualche modo. Allora, l'azzardo online appunto funziona così: di questi 165 miliardi

100 sono di giochi online, 65 sono quindi quelli fisici, andare in ricevitoria, fare un gratta e vinci, eccetera, no, tutte quelle, quei giochi così. Le perdite, perché il 165 è il valore delle giocate, poi ovviamente ci sono le vincite, no, piccole, medie, grandi, ma le perdite, quindi nette, cioè gli italiani hanno regalato all'erario 21 miliardi 878 milioni di euro, quindi quasi 22 miliardi in un anno, cioè ci siamo auto, in qualche modo autotassati per dare al governo 22 miliardi. E questo è, detto in altre parole, è come se ogni cittadino maggiorenne in Italia spendesse ogni mese per il gioco d'azzardo quasi 300 euro. 300 euro, signori. Una cifra che, diciamo, ovviamente potrebbe essere investita diversamente, e però ricordiamo che a noi non piace lo Stato biscazziere, no? Perché comunque sia, perché si alimenta questo tipo di economia, che è un'economia che però va a colpire spesso fasce di popolazione, no, più magari meno, più esposte alla crisi economica, più deboli anche, no? Perché comunque ci fa comodo, questi 21 miliardi noi li abbiamo presi, questa tassazione volontaria è questo. Ogni volta che leggo questi dati io rabbrividisco e dico: porca miseria. Ma se ci fosse un mondo diverso, no? In cui lo Stato non esige questo tipo di cose, non nemmeno pubblicizza questo tipo di cose, e se noi fossimo più consapevoli di questo. Però è una droga e qualcuno fa i soldi con questa droga. Questo è. Ora ci ascoltiamo Antonello Venditti con Amici Miei. Abbiamo parlato di Venditti nei giorni scorsi per via della maturità. Questo è un altro grande e romanticissimo classicone di Antonello Venditti.

0: parte il sassofonone, ragazzi, pelle d'oca, meno per me, con Antonello Venditti, amici mai, è un amore che è andato così. Allora, a proposito di Venditti in maturità, io sto guardando, io ho fatto lo scientifico tanti anni fa e ogni volta mi stupisco nel vedere la difficoltà delle tracce di matematica dello scientifico. Cioè, pensare che io comunque ci stavo su quella roba lì, comunque in parte le ho risolte, non lo so, si parla di tetraedi, io sto guardando, tracciare, studiare la funzione, studiato la derivabilità, determinato i punti di estremo relativo, giustificare la non applicabilità del teorema di Lagrange alla funzione f in 0,10, spiegare perché il teorema della media integrale applica variazione delta, cioè io sto guardando delle cose che per me anni di distanza e non avendo coltivato, diciamo, materie scientifiche o lavori che richiedessero l'uso della matematica nella mia vita, è completamente arabo. Cioè, io non sono io me stesso che riuscivo a fare queste cose, non è possibile. Ne feci 2 su 3, peraltro, quell'anno. Era il lontano 91. Niente, anche a voi fa questo effetto certe volte, ma vale anche per il greco, per il latino, per il diritto, eh? Cioè, essere completamente ignoranti di una cosa che prima sapevamo. È una roba tremenda.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con 6 decenni di grande musica da ascoltare.
3: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
2: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
4: Venite tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
1: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori.

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: Concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ova Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: Presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
4: Chi è quel tizio?
3: Raphael, un vecchio amico di scuola.
4: Cécile mi parla sempre di te.
5: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
5: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Sono le 19 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Israele non si ferma e continua gli attacchi nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco con Hezbollah entrato in vigore alle 16, ora italiana. I media libanesi continuano a riferire di raid in diverse zone. In tutto sono 47 le vittime nei diversi attacchi. I leader europei con Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump. Il presidente americano aveva raccontato che la premier gli aveva implorato di fare una foto con lei. Mi faceva pena, le sue parole. La premier ha smentito: io e l'Italia non imploriamo. Le ho espresso la mia solidarietà durante il Consiglio europeo, ha detto il premier spagnolo Sanchez. Sono stato sorpreso, ne parleremo presto, le parole del presidente francese Macron. Nuovi elementi nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre 10 giorni dalla casa famiglia della provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito ai carabinieri di aver notato qualche giorno prima della fuga due persone dal comportamento sospetto che si aggiravano per le vie del centro. I due avrebbero anche spiegato di essere in zona per una ispezione del territorio.

0: telemarketing, stop ai contratti luce e gas dopo le telefonate non richieste. Gli operatori che vogliono contattare una persona devono dimostrare che l'ha richiesto direttamente. Andrea Lucatello.
1: La novità più attesa riguarda il telemarketing nel settore dell'energia. Le aziende che vendono luce e gas non potranno più effettuare telefonate o inviare messaggi promozionali senza il consenso dell'utente. Le eccezioni sono solo due: il consumatore ha richiesto direttamente di essere contattato, oppure già cliente ha autorizzato espressamente le comunicazioni commerciali. Se queste condizioni non vengono rispettate, l'eventuale contratto concluso dopo la chiamata sarà nullo. Novità anche per gli acquisti online: siti e app dovranno rendere ben visibile una funzione che permetta di esercitare facilmente e gratuitamente il diritto di recesso.
0: Mondiale di calcio alle 21 la sfida tra Stati Uniti e Australia, poi a mezzanotte ora italiana il turno di Scozia-Marocco, alle 2:30 invece Brasile-Haiti. E alle 20 torna Capital News.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
6: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business, vai su telepass.com.

0: La potenza, la power, la forza di Patti Smith per inaugurare la seconda ora del TG0 di Radio Capital. Edoardo Buffoni insieme a voi, 19 e 8 minuti. Tra l'altro Patti Smith, vedo che ci sono anche ora dei biglietti disponibili se la volete vedere il 27 luglio al Circo Massimo. Patti Smith torna in Italia per un evento speciale, festeggia il suo 80° compleanno con questo spettacolo al Circo Massimo a Roma, e penso che ne valga la pena una volta nella vita vedere Patti Smith, che ha ancora un'energia pazzesca nonostante gli 80 anni. Ma sappiamo che le stelle del rock, no? Reggono bene. Guarda Mick Jagger, no? Che in questi giorni è in Sicilia, è andato a Stromboli a girare un film, e recentemente in un'intervista ha detto: come sono in forma io? Certo, non fumo e non bevo. Sì, Mick, ho capito, tu ora non fumi e non bevi. Calma, ma prima... Vabbè, hai fatto, diciamo, il bravo negli ultimi 10 anni, 20 anni, non lo so. Complimenti a queste stelle del rock che reggono bene, forse anche l'aria italiana. Patti Smith ama particolarmente Roma, ama particolarmente l'Italia, e l'ha detto un sacco di volte. Così come un'altra, per esempio, un'altra stella del cinema, ottantenne anche lei, ama l'Italia. Stiamo parlando di Helen Mirren, la premio Oscar per quel meraviglioso film The Queen, no? La regina Elisabetta, film di 10 anni fa, lei è un'interpretazione meravigliosa e vinse l'Oscar come migliore attrice protagonista, ha vinto tantissimi premi Helen Mirren, avendo fatto tanto teatro e tanto cinema. Insomma, è una stella del cinema mondiale che nella terza età ha deciso che si stava tanto bene in Italia, si sta tanto bene in particolare in Puglia, nel Salento, dove lei ha comprato casa fissa lì, c'ha i suoi orti, c'ha il suo giardino, è con suo marito che è un regista e sta molto bene lì, e lo dice in continuazione. Nelle sue frequentazioni pugliesi negli ultimi anni capita di essere diventata molto amica di Checco Zalone, no? Lo sapete, vi ricordate cos'era il 21-22, quel clamoroso, divertentissimo video La Vasinada, in cui Checco Zalone, diciamo, si innamora di Helen Mirren nonostante la differenza d'età, in quanto vaccinata, e quindi quindi viene preso da un trasporto erotico per La Vasinada. Andatevela a rivedere su YouTube, è fantastico. Ma tutto questo per dirvi che ieri sera mi sono imbattuto di persona in Helen Mirren e Checco Zalone sul palco di una situazione abbastanza inedita, immagino. Ero stato invitato, è vero, al ricevimento per il compleanno di Re Carlo III d'Inghilterra, in una meravigliosa villa che è la residenza dell'ambasciatore inglese a Roma, Villa Volkonski. Bene, sì, io frequento certi giri. Beh, eravamo tipo 2000 persone, ragazzi, cioè, nel senso che... E in questo meraviglioso prato all'inglese, con l'acquedotto romano che costeggia questa... Io dico, vorrei fare l'ambasciatore solo per andare a vivere in certi posti della Madonna dove vivono gli ambasciatori. Va bene, insomma, per farvela breve, hanno montato un palco e hanno consegnato la prima edizione del UK Italy Great Award. Cioè, loro vogliono premiare gli inglesi, quegli inglesi che hanno deciso di trasferirsi in Italia, amano l'Italia, e quindi a consegnare il premio a Helen Mirren, che è innamorata dell'Italia e della Puglia, è stato proprio Checco Zalone. E Checco Zalone, ovviamente, in 5 minuti ha fatto sbracare dalle risate tutte. Allora, sentite Checco Zalone che consegna il premio a Helen Mirren.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie Helen. Per me è un...

0: momento bellissimo poterti premiare. Io parlerò in italiano perché la gente non capisce l'inglese, non perché io non lo sappia. Posso dire di esserti amico. Io non amo prendere premi, anche perché non me li danno, ma te lo do volentieri. Sei bellissima, è peccato che non ti ho conosciuto prima.
1: Vabbè, ovviamente in tre battute già faceva ridere. Che cosa non è, che però racconta come ha conosciuto i primi approcci della loro amicizia con Helen Mirren.
0: Oh, sì, mi arrivò una telefonata dove dicevano che Helen Mirren mi invitava a cena, quindi io andai a comprare il vestito buono, Helen, 5.000 euro mi costò quella. E arrivai in questo little town, Tigiano si chiama il paese, che è un paesino in provincia di casa di Helen Mirren, che comprende Tigiano. E mi venne incontro questa signora in tuta con le scarpe jean, che io dissi: scusi, cameriera, dov'è Helen Mirren? Ed era Helen Mirren, quindi io vestito come adesso, Helen Mirren in tuta, e comunque era elegantissima. Ecco, quella sera una grande lezione di eleganza.
1: Vabbè, poi dopo che Cozzalone, Luca Medici, racconta poi come andò quella cena.
0: Poi ci fu questa cena, cioè ci doveva essere una cena, ma non c'aveva niente da mangiare, diciamo.
2: È vero.
0: Mise degli ingredienti alla portata di tutti, insomma, perché tutti potessimo socializzare per la pizza, per fare la pizza. Nessuno sapeva fare la pizza, quindi diciamo non mangiamo un cazzo quella sera. Però fu una splendida serata che coronò la nostra amicizia.
1: Beh, molto simpatica questo siparietto. Tra l'altro Helen Mirren parla ormai anche un discreto italiano, seppur con l'accento britannico, non è vero? E ha fatto un discorso molto accorato sul problema della xylella. È veramente diventata una pugliese doc, la meravigliosa Helen Mirren.

Eccolo un altro inglese famoso, John Lennon con Stand By Me al TG0 di Radio Capital, 19:16 minuti. Allora, al 342-342-2190 il nostro numero WhatsApp, ormai famigerato numero WhatsApp, vorrei sentire un po' cosa ne pensate voi della nuova proposta del neo sindaco di Venezia Simone Venturini, che è stato quello che qualche anno fa si è inventato il biglietto d'ingresso da pagare dai 5 ai 10 euro se vai a Venezia in giornata, quindi non se soggiorni, se pernotti a Venezia, in alcuni weekend dell'alta stagione, no? Il famoso ticket di accesso, che in realtà non è un tornello ma è un qualcosa che tu paghi online e poi dopo però se ti beccano i vigili urbani di Venezia e non ce l'hai, ti becchi una multa che può arrivare anche a 300 euro. Ok, il ticket abbiamo parlato negli anni scorsi. Simone Venturini però fa un upgrade notevole di questa proposta e dice: allora, oggi il biglietto costa 10 euro per chi lo paga nei 4 giorni prima della data di arrivo, 5 euro per chi invece lo pernota in anticipo. Questo è un vantaggio che viene dato a chi pernota prima, perché così si permette un po' di monitorare gli ingressi che ci saranno in alcuni weekend dell'alta stagione. Però il punto è che Venturini ha detto: se oggi è da 5 a 10 euro, la mia proposta è di portarlo dai 30 ai 50 euro per determinati giorni. Allora, non ha specificato quanti giorni, però questo diciamo passa in secondo piano rispetto alla mostruoso aumento di questo ticket, perché a questo punto molti stanno dicendo in queste ore, cioè magari tu non lo metti per gli under 14, comunque sia, io sto pagando, sono già una coppia, mi stai facendo 100 euro per entrare nella città, no? Cioè, stiamo parlando di un altro tipo di spesa e ovviamente la filosofia è quella di incassare soldi, lo dicevo l'assessore al bilancio di Venezia, e l'altra filosofia proprio dichiarata è evitare un certo tipo di turismo breve di passaggio molto diffuso a Venezia. Le persone ci vanno spesso in giornata o per poche ore per vedere le principali attrazioni, creano affollamento sempre negli stessi posti e finiscono per portare pochi benefici alla città perché spendono poco. A me, questa è una filosofia che non piace molto. Abbiamo anche intervistato Venturini, mi sembra una persona con la testa sulle spalle, spero che voglia recedere da questa esosa proposta. Lo diciamo chiaramente e pubblicamente, perché il punto è che la città è una città d'arte che è un patrimonio dell'umanità e quindi per principio deve essere accessibile a tutte le tasche. È una questione pubblica, è una questione che le nostre città sono state costruite per i residenti, per i passanti, per i grandi viaggiatori, per le persone che vogliono godere di questa meraviglia. Cioè, il principio che tu vieni in un posto però mi devi portare beneficio e spendere e quindi spendere tanto, non mi sembra un principio sano, visto che comunque sicuramente chi opera nel comparto turistico di Venezia, pur con gli investimenti che fa, ha una posizione notevole, sia che venda un souvenir, che venda uno spuntino, che abbia un ristorante, che abbia un albergo. Allora, dobbiamo capire meglio come si articolerà e se verrà confermata questa cosa. Tra l'altro, appunto, l'esenzione per questo ticket, ricordiamo, è per fino ad ora questo ticket dai 5 ai 10 euro ha avuto delle esenzioni, per esempio ovviamente per i residenti a Venezia, per i residenti in tutto il Veneto, per chi ovviamente studia, fa l'universitario a Venezia, lavora a Venezia, con persone con disabilità, ci sono una serie di esenzioni. Non abbiamo capito se queste esenzioni valgono anche per la tariffa dei 30-50 euro. Ricordiamo anche che a Venezia si paga anche una, si dice, imposta di soggiorno, tassa di soggiorno, è quella che paghi direttamente all'albergo, no? E in questo momento mi risulta che l'imposta di soggiorno vada dagli 1 ai 5 euro a seconda se l'hotel dà una stella fino a 5 stelle, poi dipende anche dall'alta stagione. Insomma, e questo è. Ho sentito commenti abbastanza negativi su questa proposta, non so cosa vorrei sentire la vostra opinione. È vero che c'è un tema di sovraffollamento, c'è un tema di programmazione, non abbiamo paletti ideologici, però se tu mi fai pagare 50 euro per vedere una cosa che è di tutti, sinceramente questa cosa non mi torna. Questa è la proposta di Venturini, vorremmo sapere cosa ne pensate voi a Radio Capital 342 342 2190.

0: Meraviglioso Fulminacci, è tutto l'album Calcinacci, è fatto di tante canzoni interessanti. Flash news in diretta. Allora, Donald Trump intervistato dalla NBC, ovviamente incominciano a fargli domande negli Stati Uniti su quello che ha detto su Giorgia Meloni, perché è diventato un caso internazionale. La CNN ci sta aprendo, no? Appunto, Giorgia Meloni mi ha implorato, mi ha fatto pena e ci siamo fatti un selfie insieme al G7. Giorgia Meloni che risponde dicendo: io non imploriamo proprio nessuno, è tutto falso. Allora Trump dice: non voglio più Giorgia Meloni come fan. E lei e la NATO sono stati assenti su Hormuz, e questo, diciamo, è quello che mi ha fatto irritare la frase: non voglio più Giorgia Meloni come fan. Ma dobbiamo smettere di essere fan di questo qui. Io penso che questa sia la giornata definitiva in cui anche i governanti europei e nel mondo, più, diciamo, in qualche modo, se vogliamo, obnubilati da un'alleanza storica che c'è stata con gli Stati Uniti, aprono un po' gli occhi e dicono: con Donald Trump non puoi fare politica in modo serio, lo devi lasciare per la sua strada. Ci saranno delle conseguenze, rinunceremo ad alcune cose, rinunceremo ad alcuni, lo vedete già col petrolio cosa è successo, no? Abbiamo dovuto incominciare a organizzarci in un modo diverso, dobbiamo prepararci a un mondo in cui l'Europa dipende meno dagli Stati Uniti d'America, perché così va. Poi dopo Trump verrà chi vuole, come dice Alan Friedman, ma vedremo. Allora torniamo sul ticket da 30 a 50 euro per accedere a Venezia se vai in giornata. Sentiamo messaggi.
1: Sì, sono Angelo. Secondo me ci vogliono solo rubare un po' di soldi, È chiaro, no?
0: Vabbè, è evidente che l'intento di spillare dei soldi lo dice l'assessore al bilancio. Abbiamo altri messaggi, sentiamo.
2: Allora, anche se è una situazione estrema, io sono d'accordo.
0: Ok.
2: Se vai a vedere al Louvre la Gioconda, paghi. Se vai a vedere paghi. Ora, perché andare a Venezia deve essere una cosa gratis? Se questo aiuta Venezia ad avere un flusso di turismo non tutto concentrato lì, ben venga questa cosa. Voglio andare quel giorno lì, pago 50 euro. Non voglio andare quel giorno lì perché voglio vedere comunque Venezia, pago meno. Quindi mi sembra che la logica sia stringente.
0: Allora, capisco una parte del concetto. Il concetto, no, di questo ticket è che in realtà, però, attenzione, sono diventati già 60 giorni all'anno, per cui erano pochi weekend, stanno diventando quasi tutti i weekend, se non tutti i weekend, compresa a questo punto il venerdì, no? Già ora col ticket da 5 a 10 euro. Ragazzi, però, non è che... Quindi tu, allora, scusa, non c'hai soldi per pagare 50 euro, me la vai a vedere di martedì e mercoledì? Ma io sono un lavoratore, no? Sono un lavoratore, ma non ho 200 euro da darti perché siamo in quattro a vedere Venezia. Il discorso sulla Gioconda, sul Louvre, io posso anche capirlo, ma c'è una differenza fondamentale, ragazzi. Cioè, i musei si entra e si pagano. Stiamo parlando di un biglietto per entrare in un posto. Qui stiamo parlando di un biglietto per entrare in una città intera. Cioè, lo scarto, secondo me, ideologico è forte. Cioè, poi a me, non lo so, non voglio fare il populista, a me questa idea che esiste, scusate, uso questa espressione forza, però mi sembra che dietro c'è un po' questa filosofia. Il turista straccione col parino non lo vogliamo, ma l'arte è di tutti, l'arte non ha classe. E poi, scusate, chiudo dicendo questo: il Mose, le paratie di che salvano Venezia, siano benedette queste paratie nonostante le tangenti, sono costate al contribuente italiano 6 miliardi e mezzo. 6 miliardi e mezzo che ricchi, poveri, ceto medio, ceto basso abbiamo sganciato per Venezia. 6 miliardi e mezzo. Che facciamo allora? Ce li ridate indietro per farci pagare il fatto che dobbiamo visitare Venezia oppure no? Perché alla fine due conti ce li dobbiamo pure fare,
3: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
4: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Ride con l'album The Dude. Erasmo Tasso.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione One Podcast.
3: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Fox Down Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è un pezzo bellissimo dei Travis, Closer. Tra l'altro i Travis di dove sono? Sono scozzesi, di Glasgow, e volevo parlarvi un po' della tifoseria più in questo momento più caciarona ma anche amata ai mondiali di calcio in Nord America. Sono proprio i tifosi della Scozia.
1: No Scotland no party.
0: Questo è Rod Stewart con i suoi figli sul jet privato che andavano a vedere a Boston la prima partita della Scozia, partita vincente della Scozia, con il piccolo problema che Rod Stewart aveva detto che c'aveva una laringite e quindi avevano annullato un concerto, ma vabbè, comunque sia, da 28 anni la Scozia non partecipa ai mondiali. I tifosi della Scozia sono pazzeschi, sono ben voluti perché sono super pacifici, sono caciaroni in senso buono, e quindi hanno invaso Boston, cioè Boston è diventata una colonia scozzese. Allora, ci sono varie notizie che riguardano quella che è la cosiddetta Tartan Army, è chiamato così, diciamo, l'esercito in qualche modo dei tifosi scozzesi. Allora, sono a Boston e intanto hanno completamente prosciugato tutti i pub di birra, cioè hanno bevuto tutta la birra della città, quindi è proprio una delle maggiori case produttrici di birra a Boston. La Boston Beer Company ha confermato che i tifosi hanno consumato una quantità di birra 4 volte superiore a quella che di solito c'è nel weekendone di vacanza del 4 luglio. 4 luglio è festa dell'indipendenza americana, è quella del barbecue, quindi immaginate, comunque ci danno sotto gli americani con la cioè praticamente 4 volte hanno consumato gli amici scozzesi, i quali poi vanno girando per Boston con un'armata colorata, e l'altro giorno erano nello stadio dei Red Sox insomma a seguire una partita di baseball. La partita di baseball durano 4 ore, no? Cioè di solito il tifo è molto tranquillo, poi gente che si alza, mangiare un hot dog, 4 ore di partita. Dice che praticamente per 4 ore hanno fatto i cori per la Scozia, così un entusiasmo tale a una partita di baseball non l'avevano mai visto. Quindi grande gemellaggio fra i tifosi scozzesi e i Boston Red Sox. Poi avanti così, a questo punto la governatrice del Massachusetts, che è appunto lo stato di Boston, ha voluto fare anche un video simpatico in cui ha firmato un ordine esecutivo per rendere legale l'Haggis, Haggis scritto così, è la leggerissima pietanza scozzese a base di frattaglie di pecora, avena, cipolla e altre spezie. Una roba che mi viene caldo solo a sentirla. Tra l'altro, questo Haggis, qual è il problema? È dal 71, è bandito dalle autorità sanitarie statunitensi perché è fatto di frattaglie, non si può fare. È tipo come quando da noi, penso, era vietata la pagliata per via della mucca pazza. Da lì, dal 71 non si fa. Quindi ovviamente non è che l'ha sdoganato l'Haggis, però ha voluto fare questo, diciamo, questo gesto di simpatia verso gli scozzesi. E niente, gli scozzesi vanno così. E tra l'altro, appunto, nel carnet delle partite di questa notte dei campionati del mondo c'è appunto la, a questo punto, importantissima, perché inizia il secondo giro, c'è Scozia-Marocco appunto a mezzanotte a Boston, no? Saranno le 18 a Boston, da noi a mezzanotte. Scozia-Marocco, quindi ora chiamo Doris, dico, devi vedere Scozia-Marocco a mezzanotte, così lunedì poi ce la racconta. Ricordiamo, la Scozia ha vinto, il Marocco ha pareggiato col Brasile nella prima partita. Brasile che alle 2:30, anche questa Doris la vedrà e poi ce ne parla, affronta nella seconda partita Haiti. Brasile-Haiti. Quindi dopo il pareggio col Marocco, la nazionale verde-ora è stata chiaramente molto criticata, anche in patria sono molto esigenti, no? Col gioco del Brasile, deve esserci comunque un bel gioco. Il gioco espresso contro il Marocco non è stato un granché, e di questo ha parlato il CT, il selezionatore del Brasile, che è Carlo Ancelotti, non parlo il portoghese, il brasiliano, però comunque lui lo habla, sentite.
2: Para mí es un privilegio estar aquí como entrenador de la selección, después tengo que manejar la presión, ma tengo la experiencia para poderlo manejar. O juego que no fue bueno contra Marocco me deja un poco crítico. Come disse, la Coppa del Mondo non si gana il primo gioco?
0: La Coppa del Mondo non si gana il primo gioco. La prima partita, un pareggio ci può stare, dice Ancelotti, però le 2:30. Quindi, ore 21, Stati Uniti, Australia. Mezzanotte, Scozia, Marocco. 2:30, Brasile, Haiti. Ma quella proprio per grandi appassionati. E alle 5 del mattino, Turchia, Paraguay. La Turchia di Vincenzo Montella, che è un po' già per Montella una partita da dentro fuori. Questo è il piano di questa sera per i mondiali. State con noi, questo è il TG0.

0: Progressive, direi, o comunque, ma non mi azzardo in definizioni perché non sono un grandissimo esperto di musica, però questa meravigliosa Games Without Frontiers di Peter Gabriel è un classico del 1980 su Radio Capital, così come è un classico, se vogliamo, anche ovviamente fare il punto alla fine di questa settimana del TG0 sul tempo che farà nei prossimi giorni, capire se questa ondata di caldo continuerà o se addirittura non dovrà intensificarsi. E per questo siamo in collegamento con il meteorologo del CNR Lamma, Giulio Betti. Buonasera Giulio, ciao.
1: Buonasera, eccoci. Grazie per l'invito.
0: Allora, tu con tutte le cartine, le previsioni da esperto, ci puoi dire intanto il primo titolo: caldone avanti ancora?
1: Caldone avanti tutta, direi, ecco. Perché esatto, ci ha preso gusto, sono 2 o 3 giorni appunto che le temperature sono ben al di sopra delle medie, perché vorrei ricordare che siamo il 19 di giugno, quindi non siamo il 19 di luglio, il 19 di agosto, quindi
0: vero.
1: Siamo appena all'inizio dell'estate, le temperature sono ampiamente sopra la media. E questo gran caldo che assumerà connotati eccezionali, va detto, sulla Spagna e soprattutto sulla Francia, continuerà almeno fino al 27-28 di giugno.
0: Ah,
1: quindi
0: tutta la prossima.
1: A una ondata di calore molto molto forte, e direi che appunto ci farà compagnia, non so quanto gradita, dipende dai punti di vista,

0: per almeno 7-10 giorni.
1: Senti Giulio, l'eccezionalità di questo calore è dovuto appunto a quando è, quindi presto in un'estate che appunto formalmente deve ancora iniziare, inizia nei prossimi giorni, è un calore che sorprende per i suoi picchi di massime, per le minime, per la costanza nel tempo?
0: Ma io direi tutti e tre questi elementi, perché comunque negli ultimi anni le ondate di calore sono sempre più frequenti, insistenti e intense, e questo è proprio l'esempio lampante di questa nuova tipologia di ondate di calore così forti, perché si instaurano, insistono per più giorni sulle stesse zone. Fra l'altro va sottolineato, una volta questi anticicloni, che esistevano ovviamente, invadevano l'Europa occidentale, anche la Francia, certo, l'Italia nord-occidentale, ma non duravano così tanti giorni, perché comunque la spinta delle correnti atlantiche tendeva poi a un certo punto a mozzargli la testa e a finirla lì, rimanendo appunto in tema francese. In realtà,
1: storicamente.
0: Diciamo che ora in realtà l'antagonisti, diciamo il fresco sarebbe l'antagonista di questi anticicloni, è più debole, e quindi la durata è sempre maggiore. Quindi l'osservazione è assolutamente puntuale: più intense, più durature e più estese anche, direi, come areale, perché comunque arrivano a latitudini abbastanza settentrionali.
1: Ecco, quindi diciamo è un caldo e afa anche al nord in qualche modo.
0: Sì, soprattutto direi, come detto, questo è un anticiclone per esempio che risparmia Calabria e Sicilia. Calabria e Sicilia saranno le zone più dove il clima sarà più gradevole nei prossimi giorni, mentre il centro nord Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, ma in generale tutta l'Europa centrale, continuerà a registrare temperature molto alte per il periodo, con picchi che potrebbero lunedì e martedì sfiorare anche 40 gradi, quindi si tratta comunque di temperature che sarebbero anomale anche in piena estate.
1: Ecco, quindi comunque a parziale consolazione, chiacchierando del tempo nella prossima settimana, nel fine settimana, però in Francia, in Spagna, vedi come se la passano, diciamo così. Esatto. In qualche modo, mal comune mezzo gaudio. Allargando un po' il discorso, Giulio Betti, stavi dicendo che appunto non è il solito anticiclone, quello classico che avevamo noi, è cambiata la cosa, e quindi volendo allungarci un po', possiamo già pensare che questa può essere un'estate di quelle, no? Tipo 2003, quelle estate in cui fa tanto caldo a lungo, oppure non abbiamo gli strumenti scientifici per poter anticipare così questa previsione?
0: Allora, diciamo che la risposta è un pochino nel mezzo, perché che non è poco.
1: Diciamo. È democristiano, allora, però è scientifico, diciamo.
0: È scientifico, cioè, sì, esatto, è democristiano scientifico.
1: Esatto,
0: allora,
1: esatto.
0: Nel senso che generalmente questi anticipi, perché lo ricordo, abbiamo avuto un'ondata di calore molto intensa anche a fine maggio al nord, tendono un po' a ripetersi queste configurazioni. Infatti questa ondata di calore sta nuovamente interessando soprattutto il centro nord Italia e la Francia, quindi è possibile che questo schema possa ripetersi anche nei prossimi mesi, soprattutto direi nel mese di luglio, perché appunto, come detto, tendono un pochino a ripetersi queste configurazioni. Diciamo che i primi di luglio potrebbe esserci un primo break, questo do come anteprima.
1: Attenzione,
0: prendiamola con estrema prudenza,
1: certo,
0: per favore,
1: certo.
0: Non vi arrabbiatevi qualora dovesse proseguire anche dopo il 30 di giugno. E quindi ecco, l'estate si annuncia un po' come le ultime estati, più calda del normale, tuttavia non è detto che questa configurazione si ripeta,
1: certo,
0: in continuazione.
1: Okay.
0: È probabile che possiamo trascinarcela un po' nel mese di luglio, e forse agosto potrebbe regalarci un pochino più di instabilità e di situazioni di temperature un pochino più vicine alla normalità.
1: Okay.
0: Però ribadisco, andiamoci con i piedi di piombo.
1: Assolutamente.
0: Senza previsioni a lungo termine.
1: Certo. Ultima domanda per Giulio Betti: si fa un gran parlare nelle ultime settimane del Niño. C'entra qualcosa? Ci vuoi dire in un minuto perché se ne sta parlando?
0: Se ne sta parlando tanto perché sarà il Niño più intenso mai osservato strumentalmente, quindi si tratta di un signor fenomeno. Tuttavia sottolineiamo che non c'entra assolutamente nulla con l'ondata di calore di questi giorni. Non c'è alcuna relazione, perché deve ancora iniziare. Di fatto è ufficialmente iniziato pochi giorni fa e gli effetti si sentono nel corso dei mesi. Quindi
1: ricordiamo, è un mega riscaldamento dell'oceano?
0: È un riscaldamento anomalo dell'Oceano Pacifico
1: equatoriale. E prima che arriva da noi ci vuole del tempo, diciamo così.
0: Esattamente.
1: Ok, quindi esatto. Non è colpa del Niño. Lasciate stare il Niño, no. Che quello poi è un problema che affronteremo magari un'altra volta fra
0: il
1: qualche mese.
0: Il Niño ci penserà dopo.
1: E il Niño a Natale, diciamo così. Va bene.
0: Esatto, bravo.
1: Infatti. E allora grazie a Giulio Betti, meteorologo di CNR Lamma, per essere stato qua su Radio Capital. Grazie Giulio, buon weekend.
0: Altrettanto, grazie.
2: TG0.

0: senti, senti Pino, senti Pino con la chitarra, faceva quello che voleva. Pino Daniele, Irene Grandi, se mi vuoi a chiudere questa settimana del TG0, mi ha messaggiato Doris, ha detto che sicuramente vedrà Turchia-Paraguay alle 5 e poi lunedì quando torna, e quindi niente, mi sa che non era nel monastero. Vabbè, non lo so. Comunque lunedì torna Doris Zaccone per la prossima settimana del TG0. Io mi prenderò qualche giorno di pausa la prossima settimana, per cui ci sarà insieme a Doris Zaccone Silvia Mobili per la prossima settimana del TG0. Intanto grazie a Simone Girasole, grazie a Emanuele Denina, grazie a Giulia Pesola per avermi accompagnato in questa settimana. Da Edoardo Buffoni un carissimo saluto. Ora c'è Massimo Oldani con Vibe. Passate un ottimo weekend.
1: TG0 Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice.

0: e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni. 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
12: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. È entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma la tregua pare già fragile. Almeno di un'ora dall'accordo l'aviazione israeliana aveva condotto nuovi raid nel sud del Libano. Gli attacchi delle ultime ore hanno provocato almeno 47 vittime e fatto saltare l'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Teheran accusa Washington di essere corresponsabile delle violazioni e annuncia anche nuove regole per il transito nello stretto di Hormuz. È polemica diplomatica dopo le parole di Trump contro Giorgia Meloni. In un'intervista il presidente americano aveva sostenuto che la premier italiana avrebbe implorato una foto con lui e la G7. Immediata la replica di Meloni, dichiarazioni false e inventate, l'Italia non implora nessuno. Solidarietà dal presidente Mattarella, mentre il ministro Tajani ha annullato una visita negli Stati Uniti. Ha annullato anche il forum imprenditoriale scientifico previsto a Miami il 22 giugno. E proprio poco fa è arrivata la controreplica del presidente Trump. In un'intervista a NBC ha detto: Meloni era una grande sostenitrice, non la voglio più come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto. Momenti di paura oggi in un parco di Brescia, dove un uomo di 29 anni sotto l'effetto di alcol e droga ha tentato di strangolare un bambino di 3 anni. Decisivo l'intervento di un passante che è riuscito a fermarlo. L'aggressore è stato arrestato. Domani allo stadio Picchi di Livorno l'ultimo saluto a Igor Protti, morto a 58 anni. Protti, storico attaccante e simbolo del Livorno, capocannoniere in Serie A, B e C, combatteva da tempo contro una malattia. Il sindaco di Livorno ha proclamato il lutto cittadino. Non è reato strappare fiori dalla lapide di Mussolini. Il tribunale di Como ha assolto Cecco Bellosi, ex militante delle Brigate Rosse, oggi responsabile della comunità di recupero Il Gabbiano. Era accusato di aver danneggiato la lapide a Giulino di Mezzagra, dove Mussolini fu fucilato. Ho solo tolto i fiori, quella lapide è un reato, ha spiegato Bellosi in tribunale, rivendicando di aver compiuto un gesto antifascista. Lo sport, i mondiali di calcio, oggi si gioca Stati Uniti-Australia alle 21, nella notte Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
16: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Goes in the Heart, un'esplosione, davvero un'esplosione per i D-Light, con la voce di Q-Tip, The Tribe Called Quest, e soprattutto la leggenda vivente, Living Legend, Bootsy Collins al basso, la Grooves in the Heart. Era l'Into the Vibe qui su Radio Capital con Old Dani, back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, due ore da trascorrere insieme grazie al TG0. Settimana prossima tornerà Doris, vi auguro un buon weekend, la possibilità di stare insieme per le prossime due ore con il soul, il funk, l'R&B, con alcuni classici anche recenti come questi di Bruno Mars, Anderson Paak, guarda caso Bootsy Collins. Si alza

Bruno Mars, Anderson .Paak, Bootsy Collins, appunto nel progetto di Selsoni. Sono passati già 5 anni da Skate, molto divertente tra l'altro, e con la rievocazione appunto dei pattini, non in linea ma per quelli che noi chiamavamo da bambini skate, appunto i pattini a rotelle. Stesso Capital ancora, Anderson .Paak, questa

Il film si intitola K-Pops, lo trovate su Netflix, dove Pop è anche il padre, il papà Anderson .Paak, ma non voglio svelarvi altro. È una storia romantica e poi naturalmente basata sul fenomeno musicale, culturale del K-Pop in Corea. Anderson .Paak con il loro singolo intitolato Can't Get Enough, con la DJ producer Alicia. Si avvicina la data di The Weeknd, il 24 di luglio, e un altro primato si prospetta dopo quello del maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify, il tour più ricco di sempre di un artista maschile. Detiene un altro record per la tappa europea del suo tour After Hours Till Dawn. The Weeknd ha commissionato una statua di 40 piedi, quindi quasi 15 metri di altezza, di una donna dorata di un artista giapponese, Sorayama, che aveva lavorato in precedenza su altre versioni della statua per le date precedenti del tour, ma a San Siro vedremo quella alta 15 metri dotata di laser che sparano dagli occhi e da una piattaforma rotante e gira la scultura, una scultura pazzesca, una statua dorata che questa volta è più grande di due volte rispetto all'originale. Ha voluto fare le cose in grande The Weeknd, appunto, per il tour europeo 24 di luglio a San Siro. Here we go again.

Mi piacevano gli stacchetti, gli interludi appunto tra le varie canzoni di quell'album di The Weeknd. Ce n'era uno con Jim Carrey, mi ricordo che faceva il disc jockey, fantastico. Era Here We Go Again con Tyler The Creator, mentre ci sarà un altro rapper nella data milanese del 24 di luglio, che è appunto l'amatissimo da Alessandro mio figlio, Playboi Carti. Era The Weeknd con There We Go qui su Capital Outkast.

podcast di Andre di Big Boy. Andre che ha ricevuto la laurea honoris causa alla Berklee College di Boston un mesetto fa. Ha detto che una volta finita la canzone il lavoro è fatto e tutto il resto sono solamente parole. Le persone parleranno di ciò che fai nel bene e nel male, tu ti sentirai adeguatamente bene o male, ma niente di tutto ciò conta. Le lodi, le critiche, le reazioni che seguono non hanno alcun impatto reale sull'arte stessa. Ha esortato i laureati a tenere viva quella sensazione originale, always keep the original feeling, che li ha portati alla musica piuttosto che lasciarsi andare al giudizio altrui.

0: Lei si chiama Nomi, questa era Sweet Talk, mi ricorda moltissimo la produzione di Neptunes, eppure non c'è né Pharrell né Chad Hugo. Novità su Capital, Nomi.
1: And I'm vibing.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7,

0: molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
3: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
4: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
2: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
5: Chi è quel tizio?
4: Raphael, un vecchio amico di scuola.
6: Cécile mi parla sempre di te.
5: A me di te non ha mai parlato.
2: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
5: Se ci fosse un problema me lo diresti.
2: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Next Lifetime, l'inizio appunto con il dialogo con un amico, insomma, che tenta di far diventare la relazione qualcosa di diverso, ma Erykah Badu lo stoppa subito perché vuole mantenere la sua relazione in vita, tra l'altro con un video bellissimo, Story by Erykah Badu. C'erano tre momenti differenti in costume, appunto Motherland 1637, 1637, poi The Movement, quella ambientata nel 1968, e poi Motherland 3037 nel 3037, con molti ospiti, Pete Rock, Method Man e l'allora fidanzato evocato poco fa, Andre 3000, di Outkast, che apparivano in video. Next Lifetime, Erykah Badu su Capital in Vibe, Messy Gray ancora con Erykah Badu.

strumenti purissimi, molto diversi tra di loro. Macy Gray, grezza, ruvida, che ebbe un successo pazzesco nel Try. Questa era Sweet Baby, c'era anche Erika Badu, come dicevo, distante da lei, molto più mistica, molto più distante anche sul palco, onestamente. Anche se nell'ultimo concerto invece si è concesso moltissimo, ha firmato tra l'altro i vinili dei primi della fila mentre cantava, fantastico. Ora

su Capital, a volte se non si ascolta attentamente il testo, non lo si capisce, una canzone, una ballata melodica, noi pensiamo sia una canzone romantica. Ecco, come ad esempio questo grande equivoco degli Hurt and Fair Reasons, non è una canzone romantica, è una canzone altamente erotica. Philip Bailey, tra l'altro, nel documentario di Questlove la descrive, si scusa con chi l'ha usata ai matrimoni, perché si parla di una one night stand, quindi di un'avventura di una sola notte, con una groupie peraltro, che alla mattina si vanta al telefono con un'amica della serata trascorsa appunto con il suo idolo, con la stella, con Philip Bailey, mentre Philip Bailey aveva ammesso, stava ammettendo la sua infatuazione per questa ragazza. Quindi non è una canzone romantica, ma un addio, perché la ragazza poi se ne va. Il falsetto, il coro e il trucco musicale degli Earth, Wind & Fire hanno ingannato generazioni di innamorati che al loro matrimonio hanno usato

I Can't Find the Reason, il falsetto di Philly Bailey, mentre la groupie si vanta della conquista del suo idolo, della rockstar, in questo caso appunto Philly Bailey, storia vera, autobiografica, che ha raccontato appunto nel documentario, e canzone che hanno usato al matrimonio moltissime coppie, anche se una canzone su un addio, un'altra canzone sulla One Night Stand, sull'avventura notturna, è Get Off, che avevo programmato qualche giorno fa di Prince, con il famosissimo ritornello che cita esplicitamente un'avventura di una notte. Get Off, 23 Positions in a One Night Stand. Questa invece è una canzone che è esattamente come sembra, una canzone estremamente romantica. Produzione di Babyface, Baby Boys to Men, I'll Make Love to You.

I Boys to Men dei Giganti. Ricordo il bellissimo momento, non tanto alla presentazione del loro concerto nel 95 a Milano al City Square, che non esiste più, adesso c'è un supermercato, ma tant'è, ma i momenti nel backstage, le loro preghiere, le loro esortazioni, le loro disponibilità, fantastico. I Boys to Men con I Make Love to You qui su Capital. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con una novità per questa ragazza che viene dal Queens, quindi New York, ma di origine giapponese e per metà portoricana. Lei si chiama Mayhan, ha una voce soulful, calda, completamente in controllo. Mayhan, questo è

0: Che incanto, May Anna con Baby Blue, novità qui su Capitol, tra pochissimo due canzoni molto simili nella loro essenzialità, con una chitarra acustica ma così diverse nel testo, tra poco qui su Capitol.
1: The vibe, past, present and future soul.
2: Radio Capitol.
3: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capitol. Radio Capitol, Funky Town.
4: Funky Town.
5: Funky Town.
3: The

0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Quando il ritmo è frenetico,

0: per ogni ora.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Shit, tired of getting shot at, tired of getting chased by the police and arrested. Niggas need a spot where we can kick it, a spot where we belong, that's just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be Hollywood. Nah, I mean, where do niggas go when we die? Ain't no heaven for a thug nigga. That's why we go to Thug Mansion. That's the only place where thugs getting free, and you gotta be a G.

Ma però Tupac Shakur, la versione acustica con la Nas, il paradiso dei malviventi, il paradiso dei delinquenti, tutto l'orgoglio di Tupac che ostentava tra l'altro sugli addominali proprio il tatuaggio Thugs. Thugs Mansion, come dicevo, due canzoni molto simili nell'impostazione musicale, nell'arrangiamento, due canzoni essenziali, ma così diverse nel testo, perché non basta la chitarra e un click per unire due canzoni tanto distanti. Questa è molto romantica, forse il modo migliore per registrare una canzone per Tamia è concentrarsi davvero sulla passionalità, sull'interpretazione, sull'emozione. Questo è Officially Missing You, Tamia su Capital in Vibe.

Tamia, che è stata per credo due o tre stagioni nell'universo di Quincy Jones e ne ha goduto tantissimo dal punto di vista delle produzioni musicali. Questa era Officially Missing You per Tamia, con un finale con questo arrangiamento di archi molto suggestivo. Siete su Capital. Il 18 di settembre uscirà il nuovo album di Shaq Khan intitolato Shaq Zill. Ci sono molti ospiti come Sia, come Lenny Kravitz e come Snoop Dogg.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Ma questo è il Tedoforo che ha passato la fiaccola a Oldani, Davide, lo chef, ovviamente. Snoop Dogg alle ultime Olimpiadi, appunto a Milano. Snoop Dogg con Chaka Khan, uno degli ospiti del nuovo album di Chaka che uscirà il 18 di settembre, Chakzilla. Boogie's on my soul, certo, il meglio di Chaka negli anni 70 e negli anni 80. Questo forse è l'album più famoso in tutto il mondo, quello che conteneva I Feel For You e poi questa perla, Through the Fire. Chaka su Capital.

Chaka Khan, che campeggiava anche nel video di Kanye West, nella sua versione di Through the Fire, che era diventata Through the Wire, c'era un omaggio, guardava questo manifesto, questa locandina appunto della copertina dell'album di Chaka Khan, bellissimo. Anche questa è una canzone memorabile per Mary J. Blige, Be Without You, che si concentra su una relazione in cui la coppia sta cercando di decidere se rimanere unito oppure lasciarsi, e quindi esorta ad apprezzare la fortuna che hanno avuto in passato. Tra l'altro nel video il fidanzato è l'attore Terrence Howard, candidato all'Oscar da più volte, come d'altra parte Mary J. Blige, che sia ben chiaro, ormai è un'attrice provata. Lo stesso team di We Belong Together di Mariah Carey per Mary J. Blige.

J. Blige sempre autentica, sempre onesta, il pubblico femminile si rivede in lei. Le canzoni hanno un significato sempre personale, anche se parlano invece della vita di una grande artista come Mary J. Blige. Era Be Without You qui su Capital. A Londra invece c'è un nuovo talento, si chiama Olympia Vitalis. Questa è Money 3.

Si chiama Olimpia Vitalis, il British Soul londinese con Money 3, il retro soul di Olimpia Vitalis appunto qui su Capital. Questa invece è una canzone che porta con sé tanta magia, una canzone peraltro dedicata a Sri Chinmoy, che non dirà moltissimo, è stato un filosofo, un poeta, un artista indiano che ha portato la meditazione negli Stati Uniti, e un grande jazzista come Lonnie Linstow Smith, che lo seguiva naturalmente, ha voluto dedicargli una canzone, The Garden of Peace.

Lonnie Linston Smith, che incanto. Garden of Peace, il jazz a nostro uso e consumo, come quello di Gene Dunlop, batterista di cui non si discute la carriera. Questa è It's Just the Way I Feel, forse anche al di fuori della sfera jazz, forse una sfera più fusion. It's Just the Way I Feel, Gene Dunlop su Capital.

0: Ken Dunlop con le Ridgeways, il trio femminile le cui armonie vocali molto sensuali si fondono alla perfezione proprio con i ritmi fusion di Ken Dunlop, grande batterista e grande artista jazz. Questo era un album impeccabile, un album strepitoso proprio d'inizio anni 80. It's Just the Way I Feel, Ken Dunlop qui su Capital.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Vai, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
6: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxdown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160

0: 60 negozi. Sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Jalen Gonda, il retro soul di Doctrine of Love, il suo nuovo album il 5 di agosto a Roma, il 7 di agosto a Locarotondo dal vivo, le due date italiane per Jalen Gonda con Mr. Train Conductor.

Il nuovo singolo per lui. Qui invece siamo alla fine degli anni 70, un artista che ha dato un volto nuovo al funk, dilatava i brani, accentuava la ritmica, portava in primo piano le tastiere e le percussioni, poi rallentava.

Remember Who You Are. Il tema dell'inclusione era la filosofia di Sly and the Family Stone, il gruppo multirazziale invitava tanto sul palco il pubblico bianco, nero, nativo americano, no, asiatico, non aveva importanza, il tema dell'inclusione lo accompagnava. Sly and the Family Stone, c'è un bellissimo documentario guarda caso di Questlove dei Roots, in questi giorni parlo molto spesso di quello degli Earth, Wind & Fire, però Sly Leaves è bellissimo, lo trovate su Disney Plus ed è appunto la storia di questo genio Sly and the Family Stone, appunto con Remember Who You Are, fine anni 70 su Capital. C'è un altro bellissimo documentario della PBS che trovate su YouTube, We Want the Funk, in cui al centro c'è la figura invece di un altro grande, James Brown.

Techno Mess, bellissimo, è bellissimo anche il documentario sul funk e naturalmente in gran parte su James Brown. We Want the Funk, che trovate appunto su YouTube. Questo invece è un nuovo album, un EP, anzi sono quattro brani che i Coco Rocco hanno registrato a Londra, nei famosi Metropolis Studios, dove tra l'altro in questi giorni c'è Jamiroquai che sta ultimando il suo album, che uscirà dopo 9 anni dall'ultimo che ci ha regalato, e sarà credo il 9° album per Jamiroquai. Allora entriamo nei Metropolis Studios, questo EP bellissimo di Coco Rocco, e poi questa canzone

Express Your Love, Coco Rocco, direttamente dai Metropolis Studios, che avevano inquadrato appunto durante la registrazione di quest'album, esattamente come ha fatto J.K. in questi giorni, Jamiroquai, perché lì sta ultimando, se non ha già ultimato, il suo album, a distanza di 9 anni dall'ultimo. Qui sono in trepidante attesa, sono un grande fan di Jamiroquai e naturalmente anche di Coco Rocco. Express Your Love, chiudiamo con una canzone di O.J.'s intitolata Message in Our Music, fili soli in purezza.

0: Yo Jays con quel Shubidubidoo che ricordava un po' il doo-wop degli anni 50, perché dal punto di vista della struttura musicale è estremamente interessante e vario questo brano Message in Our Music, al di là del testo. Naturalmente l'hanno sempre avuto un'attenzione ai testi delle canzoni, anche se poi erano canzoni ballabili. Quindi c'è un omaggio al doo-wop, un omaggio al Latin Jazz, un omaggio all'easy listening, al pop, e poi naturalmente mantenere le sonorità del soul di Philadelphia, il classico Philly Sound. Erano gli OJs con Message in Our Music a chiudere il nostro appuntamento di The Vibe per questo venerdì e per questa settimana. Vi auguro un buon weekend, grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando su

0: Family?
1: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99€ al chilo.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.
15: Radio Capital. E Alessio Bello.

0: contenuti correlati a mano.
1: Buonasera, dunque, allora oggi inizio un po' particolare perché iniziamo con un esorcismo.

Sì, è un esorcismo poi alla fine, perché il testo dice: Satana, figlio del mattino, mi metto la maglia di ferro e ti caccio via dalla terra. Così abbiamo fatto anche un po' di rima. Questo è il testo di questo pezzo famosissimo, insomma, della storia del reggae, Chased Devil, di Max Romeo, ma è soltanto così uno spunto, perché in realtà la storia che vi voglio raccontare parte completamente da un altro posto che non è la Giamaica, anzi è un posto che si chiama Braintree ed è nell'Essex, siamo in Inghilterra, periferia diciamo così, siamo alla fine degli anni 80, 1989, c'è questo DJ che si chiama Liam Howlett, ha 18 anni, sta cominciando a fare musica per i rave, che sono la nuova scena, la novità di quel momento, diciamo, in Inghilterra. Conosce, proprio frequentando questi rave, questi due tipi, uno si chiama Keith, l'altro si chiama Leroy. Sono due ragazzi anche loro che ballano, non sono neanche musicisti, ok? E sapendo che lui fa musica, gli chiedono se gli può fare avere un mixtape che lui aveva fatto. Lui, Lime, gli dà questa cassetta. Sapete come si usavano, diciamo, negli anni 80, queste cassette famose che giravi da una parte e dall'altra. Sul B-side c'erano invece dei pezzi che aveva fatto lui, sui quali i due ballerini fanno delle coreografie. Insomma, alla fine si mettono insieme e decidono di fare una sorta di gruppo, e per dare il nome al gruppo, girando la cassetta, c'era scritto il nome della tastiera che Liam aveva usato per fare quella musica lì, e siccome la tastiera era un synth, poi si chiamava Prodigy. Così nasce tutta la storia, e il genere di musica che facevano è questa che state per sentire, che deriva direttamente da quel reggae che avete appena ascoltato.

ancora oggi ad ascoltare questo genere, questa musica, questi suoni, questo stile, c'è ancora una bella carica rivoluzionaria, nonostante ne abbiamo sentite di tutti i colori, no? Dall'inizio degli anni 90, dalla fine degli anni 80, era così estrema, così punk nel suo modo di essere, anche se non è musica punk questa, che è rimasta, diciamo così, nella sua casella indisturbata, ecco. Questo è uno dei tanti esempi di quello che usciva da questi laboratori un po' pazzi, che erano i rave di quegli anni lì. Una cosa che però non era stata gradita, no, dal governo inglese, perché poi nel 93-94 il governo britannico vara il Criminal Justice Act, cioè una legge che di fatto ha messo fuori legge i rave. Naturalmente i prodigi che erano coinvolti in tutta quella scena lì, non soltanto stilisticamente, decidono di fare un pezzo insieme a un gruppo che si chiama Pop Will Eat Itself, già bellissimo il nome, perché il pop si mangerà da solo, è già un programma di idee, e il pezzo che fanno si intitola La loro legge e suona così. Io mi ricordo quando è uscito questo pezzo, che ci ha lasciato tutti di stucco, perché non si era mai sentita una cosa così metal, apparentemente metal, ma poi in realtà ti rendevi conto che aveva degli elementi che erano più vicini alla musica dance dell'epoca elettronica, una roba pazzesca. Quando si è sentito per la prima volta questa Dare Low dei Prodigy con Pop

Insomma, i Prodigy arrivano e fanno la loro entrata a gamba tesa nel panorama della musica, soprattutto inglese. Devi essere inglese per fare una cosa così. Devi essere hooligan dentro. Devi essere naturalmente punk, secondo me. E questa cosa qui li lancia subito, diciamo, nel firmamento dei miti, perché poi il pezzo mi sembra sia addirittura andato al numero uno, qualcosa del genere. Insomma, diventano subito rivoluzionari, disruptive, come dicono gli inglesi, no? Aprono la strada a un sound pazzesco, loro poi fanno un po' i miti anche loro, vengono candidati al Mercury Prize, che è il massimo dei premi musicali che si può dare in Inghilterra, e rifiutano di andare al Top of the Pops nel 1994, quindi proprio si mettono in una posizione di assoluto antagonismo rispetto al sistema musicale, quindi, come dire, diventano degli eroi, ma soprattutto avevano inventato questo suono e che era un po' nell'aria, non era soltanto nei rave. Se forse riesco a fare un parallelo, c'erano anche i Primal Scream, che nel 91 avevano fatto un album che un po' rappresentava già l'idea di crossover fra il rock e un po' di elettronica, diciamo, i campionamenti soprattutto delle parti ritmiche, che non erano proprio una cosa comune per una band di radice rock. Primal Scream, Don't Fight It, Feel It.

devo dire che a riascoltarlo adesso, questo pezzo dei Primal Scream dall'album Screamadelica, rispetto ai Prodigy sembra una cosa un po' così da ragazzini. Sembra un incrocio fra un pezzo dance della house che andava negli anni 90, primi anni 90, e qualcosa di rock. Erano molto più aggressivi, erano molto più grezzi i Prodigy, ma dovevano ancora esprimere tutto il loro potenziale, devo dirvi la verità. Se facciamo un salto di qualche anno, siamo nel 95 più o meno, 96, Liam aveva pensato a un brano strumentale, però a questo punto condivide le cose con gli altri due del gruppo, in particolare con Keith Flint, si chiama poi quel personaggio che avete visto tutti, insomma, con i capelli verdi pettinati a mo' di due corna, veramente vistoso e molto efficace sul palco. Si mettono, insomma, a cercare dei pezzi, dei campionamenti, perché all'epoca era la tecnica fondamentale quella di andare a cercare in un disco vecchio qualcosa che potesse essere utile per farci qualcosa di nuovo. Ve l'avevo fatto sentire prima con Max Romeo, spulciando fra i dischi di un gruppo che si chiama Ten City, trovano questo pezzo intitolato Devotion.

Questo è un pezzo della fine degli anni Ottanta di un gruppo intitolato che si chiama Tent City, che a sua volta però aveva già pescato l'idea, soprattutto la parte ritmica, da un disco precedente di Dennis Coffey, che rifaceva un pezzo di Wilson Pickett intitolato Ride Sally Ride. Mustang Sally forse era il pezzo. E questa parte ritmica qui che sentite è quella che hanno elaborato da questo pezzo di Wilson Pickett ed è la parte che può interessare ai Prodigy. La accelero un po' perché faccio prima a mixare, a spiegarvi come

l'altro il primo pezzo dove Keith Flint canta e diventa poi un'icona proprio per questo motivo, un po' per la sua, diciamo, per la sua immagine e un po' anche per il modo che ha di cantare e un po' anche per la musica dei Prodigy. Allora, esce questo disco, esce questo album, va dritto al numero uno, viene subito criticato, il Daily Mail addirittura chiede che la canzone venga vietata, Top of the Pops chiede di cambiare i video perché ovviamente era molto esplicito, i Prodigy rifiutano, eroi chiaramente. A questo punto la canzone va al numero uno per circa 3 settimane, non solo, però sono anche corteggiati da tutti, addirittura Madonna, che all'epoca aveva fatto questa casa discografica che si chiama Maverick, gli propone il contratto ai Prodigy e segue lei direttamente le trattative perché ci teneva veramente tantissimo e secondo me non aveva tutti i torti. Poi non so come siano andate a finire le trattative perché i Prodigy non hanno mai firmato per la Maverick, hanno continuato per la loro strada e la loro etichetta secondo me tuttora è la XL, ma avevano diversi colpi in questo album che si intitola Fat of the Land. Oltre a questa Firestarter c'era anche quest'altra.

Ultima cosa che vi racconto dei Prodigy in questa breve storia che vi faccio di loro è a proposito di Keith Flint, il cantante, no? Che era un tipo abbastanza particolare, insomma, era uno un po' difficilino, bisogna dire, un appassionato motociclista, ma anche un po' violento, nel senso che una volta lo hanno dovuto tenere perché stava prendendo a calci la porta, sapete, la porta che si chiude fra i piloti e i passeggeri, ecco, cercava di sfondare quella porta lì. Era anche un tipo che amava le arti marziali, faceva pugilato, jiu-jitsu, non ricordo più, però contemporaneamente era anche uno che amava fare bird watching. Non so se rendo l'idea del tipo, che comunque aveva delle abitudini legate alla tossicodipendenza, soprattutto forse con gli antidepressivi, perché non stava proprio benissimo. E infatti nel 4 marzo del 2019, neanche tanti anni fa, lo trovano impiccato a casa. In qualche modo lì finisce veramente la storia dei Prodigy, anche se bisogna dire che ultimamente è circolata la notizia che Liam sta preparando un nuovo album, ma secondo me ormai il tempo è andato. Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon.

0: Jerry Calà per Seat, prima!
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione, One Podcast.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Strano, ma questo è Quincy Jones. Siamo nel seconda metà degli anni 70 con questa Boogie Joe The Grind. Bellissimo, con musicisti pazzeschi, ma anche questo non è da meno.

Beh, questo invece è Herbie Hancock quando si divertiva a fare funk e a cantare, tra l'altro, perché una di quelle voci che sentivate era sua e secondo me lo faceva meglio di tanti altri, ma anche perché c'aveva dei musicisti in questo disco pazzeschi. C'era alla chitarra c'era Ray Parker Jr., ma c'era anche Wow Wow Watson, ok? Poi c'era Paul Jackson al basso, che ha suonato un sacco con lui, e c'era James Gadson alla batteria, che è il batterista che ha suonato tantissimo tempo anche con Bill Withers, insomma, dei monumenti della storia della musica americana. Ecco, ho citato questi due grandi musicisti, Quincy Jones e Herbie Hancock, tra l'altro proprio in questo periodo degli anni 70, perché secondo me da questo sound, da questo mondo si sono ispirati poi tanti altri musicisti che sono arrivati dopo, che sono arrivati per esempio dall'era dell'acid jazz e poi successivamente anche da quella del broken beat, e in particolare secondo me questo Kaidi Tatam, che è un musicista inglese che ha militato per tanto tempo anche per esempio nei Bugs in the Attic, che sono stati uno dei gruppi di riferimento del momento del broken beat. È un polistrumentista, un bravo musicista. Anche lui suona il pianoforte elettrico come Herbie Hancock. Ve lo faccio sentire una cosa che è uscita pochi giorni fa, se non sbaglio, insomma, un'altra delle tante cose che lui fa sparse in collaborazione con Detroit Rising, si intitola Daydreamin'.

0: Daydreaming,
1: diciamo così, dimostrazione della sopravvivenza di questa ispirazione dei 70s nella musica contemporanea, perché questo è un pezzo attualissimo, anche se i riferimenti sono quelli che vi ho fatto sentire prima. La stessa cosa la potremmo dire anche per tutto il lavoro nuovo che ha fatto Brian Jackson insieme ai Masters Work, in particolare per questa Home, Where is Where the Hatred Is.

chiamano The Funkin' Machine, Napoli ovviamente. È uno dei tanti bei pezzi che hanno fatto, molto funk, come deve essere peraltro, tra l'altro con una esplicita citazione di un pezzo degli Azimuth intitolato Jazz Carnival, che è stato anche sigla di una trasmissione sportiva di molti anni fa e che è stato rifatto dai Calibro 35 recentemente. Ve lo faccio ascoltare.

Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. In collaborazione con Radio Capital,

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Velvet Underground, Femme Fatale, canzone strafamosa così, di cui vi faccio sentire una versione, ma un pezzettino perché è registrata malissimo, che è stata fatta intorno al 2014, qualcosa del genere. Siamo da qualche parte in Canada, se ricordo bene. C'è questa signora che canta la stessa canzone.

Purtroppo la registrazione non è bella, non è gradevole da ascoltare, però insieme a questa cantante c'erano anche Greenwood dei Radiohead e c'era anche uno dei componenti degli Air. Insomma, era un momento di celebrazione dei Velvet Underground, ma la storia inizia molto prima, perlomeno la storia di questa cantante. È una canadese che fa la sua prima apparizione in televisione a 12 anni, ma non come cantante, come ballerina, insomma, insieme alle migliaia di ballerine della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Calgary nel 1988. Poi cresce, a 15 anni fa una band punk che si chiamerà Placebo, fanno anche una apertura per i Ramones, però insomma la storia poi va avanti, magari ve la racconto un pochino nei dettagli, ma sto parlando niente poco di meno che di Faced.

Devo dire, pezzo bellissimo. Questo è l'originale, poi forse è ancora più conosciuta la versione che ne ha fatto James Blake. Ma questo è un piccolo capolavoro. Insomma, Feist ha raggiunto queste vette e tuttora, insomma, anche l'ultimo disco che ha fatto l'ho suonato diverse volte. Però tutto è cominciato, diciamo così, in maniera piuttosto caotica e da piccole cose. Per esempio, nel 99 Feist va a vivere, si racconta, sopra un sex shop insieme a questa tipa che si chiama Meryl Nisker, che poi dopo si sarebbe inventata questa musica, che sembrano disturbi ma in realtà è un suo pezzo. Cambierà il nome in Peaches e diventerà molto famosa per questo, e intanto Feist collabora con lei. Per esempio, in questo pezzo c'è anche la sua firma sotto il nome di Beach Lap Lap, che è meglio non tradurre, ma immagino avrete anche il

Dunque, all'inizio degli anni 2000, Feist passa 2 anni a girare l'Europa con un certo Chilly Gonzalez, che è un musicista di cui vi ho parlato spesso, insomma, un pianista molto estroso, un istrione sul palco, diciamo un po' uno Stefano Bollani, canadese pure lui, tra l'altro con il quale poi stabilisce anche un buon sodalizio creativo. Ci sono diversi pezzi di diversi album fatti in coppia, tra l'altro anche quello che ascoltavamo prima, Limit to Your Love, è fatto con Chilly Gonzalez, è proprio l'autore, insomma. E a un certo punto, in un album, Feist se ne esce con questo pezzo intitolato 1, 2, 3, 4.

voi capite, scrivi una canzoncina così simpatica, anche molto ben arrangiata tra l'altro, e te la prende la Apple per fare la pubblicità del suo iPod, eravamo nel 2000, e questo determina il successo di Feist a livello proprio internazionale. Da qui poi sarà soltanto una carriera in crescendo, anche se con un po' di ripensamenti. In quell'album Reminder c'era anche

Così vi ho raccontato un po' la storia delle origini e anche del successo di Feist, peraltro meritatissimo. Adesso vi faccio sentire un altro paio di cose. Una, una collaborazione che ha fatto non molto tempo fa con il duo dei Kings of Convenience. C'è un po' più di folk rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima.

dire che mi riesce difficile definire lo stile di Feist, perché è un po'... non è così catalogabile, ecco. Avete sentito, si passa da cose molto orecchiabili a cose un po' più elaborate, così, oppure addirittura quasi folk, come nel caso di questa. L'ultimo disco è molto interessante, devo dirvi, perché ha questa stessa semplicità, però poi diventa un po' più strutturato.

soprattutto per l'utilizzo di archi, di un arrangiamento insomma che completa questa idea. Vi faccio sentire The Multitudes, il suo ultimo album, uscito 2-3 anni fa. Questa Forever Before ne è un buon esempio di quell'idea.

0: B-side. Contenuti correlati a A mano.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

brano veramente particolare dei Led Zeppelin, questo When the Leaves Breaks, diciamo reso particolarmente originale da questa batteria monumentale di John Bonham. Anche i suoni sono particolarmente potenti. Naturalmente un pezzo di questo genere non poteva passare inosservato dai cacciatori di sample, e qualche tempo fa insomma è finito per diventare la base di un pezzo dei Massive Attack che vi mischio qua, o almeno ci provo.

Massive Attack, Man Next Door, dall'album Mezzanine, che è stato un po' il loro capolavoro, che secondo me ha fatto molta scuola anche in questi ultimi tempi. Sento un po' di riverberi di quel momento, diciamo, del Bristol Sound della seconda metà degli anni 90. I like it here, July. Adesso non sentirete subito, long enough, ma in questo pezzo di Plum, da un certo punto in poi, let me stay a while, oh, July, ritornerà un po' la ritmica che avete appena sentito.

È super dark questo pezzo di Plum. È una bravissima cantante che seguo con una certa curiosità. Molto molto nello stile, diciamo, del trip hop di quegli anni, dei Massive Attack. Devo dire che c'è anche l'ultimo disco di Puma Blue che mi riporta a quelle sensazioni.

Si intitola Yearn Again, un pezzo di Puma Blue, ultimo disco molto secondo me ispirato, molto indirizzato verso il recupero proprio di quelle sonorità tipiche dei Portishead, dei Massive Attack e sicuramente anche di Tricky.

Aftermath, dal primo disco di Tricky, con la voce di Martina che gli fa da ombra, anzi lui che fa da ombra alla voce di Martina. Questa è proprio una cifra stilistica tipica di Tricky, questa di essere sempre un po' come l'ombra dietro delle voci soprattutto femminili, anzi praticamente sempre. Tra l'altro il 9 di luglio Tricky sarà a Milano, la Triennale, ma so già che il concerto è sold out, il che insomma mi fa anche piacere, perché questo è un artista che è rimasto sempre molto coerente con le sue cose, come anche per esempio i suoi fratelli Massive Attack. Peccato per i Portishead, che invece non fanno più niente insomma da un bel po' di tempo a questa parte. Diciamo che questo gruppo, questa cricca di Bristol, si era inventata proprio un suono che poi aveva influenzato molto anche altri musicisti esteri. Anche Madonna per esempio aveva cercato la produzione dei Massive Attack, cosa che poi non si è concretizzata. Quindi non mi stupisco che oggi, a distanza insomma di un quarto di secolo, 20-25 anni più o meno, ci sia una nuova generazione di musicisti che riscopre queste sensazioni. E ritorno su Puma Blue per farvi sentire un altro pezzo che poi mixerò con i Portishead.

0: Proprio questo suono pastoso, malato, così febbricitante, no? Dei Portishead, secondo me è diventato poi anche un po' canone per Puma Blues soprattutto, ma poi ce ne sono molti altri. B-Side si ferma qui per la settimana, ma se volete, lo sapete, ci potete recuperare le puntate, i viaggi di B-Side. Se andate sul mio profilo di Patreon trovate scalette, i viaggi nominati tematicamente, quindi insomma vi potete orientare facilmente. Superare il weekend senza la musica di B-Side. Torniamo lunedì.
1: B-Side. Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
4: Chi è quel tizio?
3: Raphael, un vecchio amico di scuola.
5: Cécile mi parla sempre di te.
4: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
4: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Facebook Ex Radio Show, profilo Instagram Alex Paletta, lì trovate tutto. Allora, vi presento la puntata di stasera, sentiremo il nuovo di Mattias Aguayo, poi anche Tito insieme a Camon Tigre, risentiremo la traccia dall'album nuovo di Martin e poi ancora Fotai, Jolly Mare, Piero Miliani, un nuovo progetto dal Messico, insomma di roba ce n'è anche stasera.

onestamente non sono riuscito a trovare informazioni né sulla band né tantomeno sull'etichetta che lo stampa questo vinilozzo 12 pollici. Si chiama Supa Gems Records, presumo sia in

versione di Venus di Emma Jean Thackeray, pezzo contenuto nell'album del 2021 che si chiamava Yellow, la versione remix, dicevo, curata da Black Science Orchestra, e mi dà proprio il senso di salto, di festa, di jump. Pezzo efficacissimo. Venus per Emma Jean Thackeray. Continuiamo con la musica, perché è tornato a fare musica con un nuovo disco che si chiama Anne Noah, Mattias Aguayo. Non so se avete mai sentito parlare di Mattias Aguayo, immagino di sì, perché insomma oramai è parecchio tempo che gira con la sua musica. Lui è un produttore berlinese ma di origine argentina, e nella sua musica proprio ce le trovate molto evidenti queste due anime, quella tedesca

è vero, dietro il moniker Tito, è una delle colonne portanti proprio del progetto Camon Tigre. Questa volta sta per pubblicare un nuovo album da solista e appunto ha chiesto la partecipazione dei Camon Tigre per realizzare questo pezzo uscito

piccola dalla quale arriva questo, come dire, questa band. Il pezzo più lo sento e più mi piace si chiama Color Pillow Cologo. La band si chiama Blind Yeo con la Y. Sentite un po', fatemi sapere se vi piace.

graditissimo ritorno, quello di Carl Hector and the Malcolms, una band di base a Monaco di Baviera, formata da J.J. Whitefield, Thomas Mayland e Zenko Kurulija. Insomma, loro nei primi anni 2000 fecero degli album molto interessanti, perché univano l'attitudine crowd rock con le sonorità che arrivavano sia dal West Africa che dall'East Africa. Insomma, un bel miscuglio per Carl Hector

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo rientrati con Lonnie Liston Smith and the Cosmic Ecos, band superlativa, un album del 1975 che si chiama Visions of a New World. Il pezzo, come avete sentito, è un inno alla pace ed era attuale all'epoca e ancora

più attuale adesso, ma lasciamo stare. Ci spostiamo adesso a Washington DC. Allora, l'altro giorno quando vi ho presentato il nuovo disco di Martin, vi avevo detto, non mi ricordavo se fosse inglese o tedesco. Bene, lui è di origine olandese, però vive da molti anni a Washington DC. Quindi niente, non mi ero proprio ricordato niente. Poco importa, perché insomma la cosa importante è la musica. Music for Existing è il titolo del suo nuovo album.

che arriva da Woodstock, non so se il nome vi dice qualcosa, una cittadina vicino a New York, quasi insignificante se non fosse stato per un mega festival che fecero una cinquantina, no, una settantina anni fa. Quando è che c'è stato Woodstock? Nel 69, quanti anni sono passati? Veramente tantissimi. Comunque vabbè, Fotai l'abbiamo sentito qui su Radio Capital con Always Cosmic, e molto probabilmente sarà l'acqua di quella zona a rendere tutto più psichedelico, non lo so. Comunque dai, bel pezzo Always Cosmic per Fotai qui su Radio Capital. Adesso andiamo avanti insieme ad un progetto italianissimo, Jolly Mare insieme a Piero Umiliani. Grazie alla famiglia di Piero Umiliani sono stati aperti gli archivi per questo musicista italiano, per questo produttore italiano, e quello che ne è venuto fuori è un album davvero molto interessante. Si chiama La luce dell'alba, un disco che quest'estate Jolly Mare porterà anche in tournée. Lo sentiamo stasera con questa traccia che si chiama Sam.

Maggiana è anche il moniker col quale fa musica un produttore messicano che si chiama Alejandro Merodio. È uscito da pochissimo questo nuovo album che si chiama proprio come la canzone che abbiamo sentito stasera. È tutto, noi ci sentiamo lunedì a partire da mezzanotte per l'ultima settimana di programmazione di Extra. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento anche online con le tracklist di Extra da andare a spizzare sia sulla pagina Facebook che su Instagram, e vi lascio con Kelly Lee Owens, produttrice gallese oramai lanciatissima nel mainstream, con questo pezzo che si chiama On, da un album del 2020 che era invece Inner Vision. Buonanotte e buon weekend da Alex Paletta.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87.

0: rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.